0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Kiss

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Kiss Kiss. Venne una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina là, papà, buona domenica.
2: La musica più bella.
3: La musica più bella.
1: Buona domenica.
2: Suona solo.
3: Suona solo.
2: Su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss, Kiss.
4: Sono la stella del bar, modo di fare amicante.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Baby, let's go! La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
1: paese. Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it.

0: off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Kiss Kiss! Oh my God! La musica più bella suona solo su Radio.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: la notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Presto,
1: da
2: domenica pomeriggio, sembra, secondo le previsioni, domani 19 città col bollino rosso, ragazzi. È un caldo tremendo.
1: Beh, tipo,
2: io non lo so.
1: Effettivamente anche ieri sera si boccheggiava.
2: Adriana ha boccheggiato tutta la serata. E in che zona hai boccheggiato?
1: Ho boccheggiato nella costiera amalfitana ieri.
2: Io ho boccheggiato a Salerno.
1: A Salerno, quindi ognuno ha boccheggiato dalle sue parti.
2: Alla Chiara Castellammare di Stabia.
1: Vedi.
2: Ha boccheggiato lì, sì.
1: Dai che si

0: Allora, attenzione, perché appunto il caldo ci invade, ma ci invadono anche tante altre cose di cui
1: le
0: parlare
1: emoji,
0: questa mattina.
1: Pippo, perché le oggi emoji. È la giornata mondiale delle faccine, delle emoji, che sono
0: quali
1: diventate...
0: Quali si usa per il caldo? Quella con...
1: Quella sudata.
0: Col sudore,
1: quella
0: col, diciamo,
1: con le goccioline,
0: quella,
1: sì.
0: Esattamente, quella dovrebbe
1: le
0: essere.
1: Le emoji sono diventate una vera seconda lingua, però bisogna stare attenti con chi comunichi con le emoji.
0: Sì.
1: Perché se comunichi con i giovani, quelli della generazione Z, loro possono fraintenderti. Per
0: sì.
1: esempio, io utilizzo tanto la faccina, quella che ride piangendo, quella con le due
0: okay.
1: lacrime.
0: Che sembrano le lacrime.
1: Che sembrano
0: sembra
1: le lacrime.
0: Sembra il pianto.
1: Tipo il pianto, però è un sorriso, che la utilizziamo quando siamo particolarmente divertiti.
0: Assolutamente.
1: Per
0: sì.
1: i ragazzi quella roba lì è morta, non esiste più.
0: Non esiste
1: loro
0: più.
1: Loro per ridere e per fingersi piegati dalle risate utilizzano il teschio.
0: Il teschio.
1: Sì.
0: Ah, vedi.
1: Il teschio.
0: Lo so. Cambiano.
1: Cioè, io sono divertito, tu mi hai fatto ridere, ti metto il teschio.
0: Il teschio. Sono morto.
1: Capito?
0: Sarebbe sono morto da
1: sono
0: ridere.
1: Morto, mi hai fatto troppo ridere.
0: Morta, morto.
1: Poi pollice su, pollice giù sono considerati troppo freddi, troppo attivatori di distanza.
0: Certo.
1: Per cui se ad una comunicazione rispondi con il pollice su è un po' da passivo aggressivo.
0: Certo.
1: Quindi non funziona.
0: Beh, io comunico poco con ragazzini di 12 anni,
1: no,
0: 15
1: anni. No, in generale tu con chi comunichi con le faccine?
0: Ma comunico con i miei amici, con le persone. E io credo che spesso gli emoji o gli emoticon servono a rendere le conversazioni meno drammatiche.
1: È vero.
0: Perché quando scrivi una cosa, se aggiungi un emoticon di qualsiasi genere, allora diventa tutto più leggero. Se invece il messaggio è solo di testo, a volte può essere frainteso.
1: Sì, per sdrammatizzare anche
0: sì,
1: per
0: la faccina serve per sdrammatizzare.
1: In alcuni casi però per togliere importanza ad un testo che ti viene scritto, allora utilizzi le emoji. Oggi che emoji siete? Cioè, qual è la vostra faccina di stamattina 17 luglio?
0: Io tutta la vita quella con la goccia sulla fronte.
1: Quella con la goccia?
0: Sì, sì, perché non c'è. Io cioè non ho sofferto il caldo fortunatamente perché ho l'aria condizionata.
1: Mm-hmm.
0: Però non ce la faccio a dormire con l'aria condizionata, mi
1: vero.
0: Dà un fastidio allucinante, ma purtroppo stanotte, per esempio,
1: ti secca tutte
0: era
1: le mucose.
0: Una di quelle notti in cui non se ne poteva fare.
1: Quindi Pippo stamattina è la faccina sudata, io invece sono la faccina quella che si scioglie nel laghetto.
0: Quella che si
1: mi
0: scioglie.
1: Mi piace troppo, mi fa tenerezza,
0: che la
1: utilizzo.
0: Uso per qualsiasi cosa.
1: No, per qualsiasi cosa la sto utilizzando.
0: Sì, sì, sì, si scioglie sempre.
1: Si scioglie stamattina.
0: E boccheggia e si scioglie.
1: Stamattina sono come un ghiacciolo lasciato al sole.
2: Come ci sei arrivato a quel successo?
1: Non lo so.
0: Ce lo stiamo chiedendo tutti, va bene.
1: Dai, che emoji siete? Rispondeteci con la vostra faccina preferita o comunque la vostra faccina di stamattina.
0: C'è l'emoji
1: venerdì
0: dell'ernia?
1: 17 luglio.
0: L'ernia, proprio come l'ernia.
1: Ci sono le palle, credo. Le palle, quelle da calcio.
0: Le palle a calcio.
1: Due palle da
0: calcio. No, per rappresentare Pica, stavo pensando.
1: Le due palle da calcio, da football.
0: Esattamente, va bene. Allora, 347-490-0042, che emoji vi sentite oggi? Cioè, se doveste, insomma, se uno vi chiedesse come ti senti, messaggio, risposta.
1: Sì, rispondi con
0: un emoticon.
1: La faccina.
0: Quindi diteci quale e andiamo sotto la doccia.

0: come tonight. I must spit some many tears. I should walk away. I should walk away.
1: Bella questa canzone dei Cutting Crew, te la ricordavi tu?
2: Meravigliosa, sì, sì, è un grande successo degli anni 80 del 1986. Buongiorno a tutti.
1: Ma ancora nata, ma sa.
2: No, vabbè, sì, però... ma...

0: la canzone del 1986, Cutting Crew su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno,
1: buongiorno
0: a tutti gli italiani emoticon, perché stamattina vi state descrivendo con un emoji. Un emoticon.
1: Facciamo faccina e siamo tutti più contenti e felici. La faccina. Ma sai che è molto divertente interpretare le faccine che ci avete mandato?
0: Molto, allora... sì, io mi sto divertendo da morire, sai, veramente.
1: Si vede, Pippo, lo sai?
0: Mamma, che risate!
1: Tra un po' ti faccio divertire perché dobbiamo toccare le maniglie dell'amore, sì, sì, da un po' di tempo che non facciamo il test delle maniglie.
0: C'è qualcuno che ha messo le nuvole...
1: Vai. Io non posso parlare!
0: Perché mi sono girato e si è messa lì... Basta!
1: Cos'è un microchip nel fianco? Ho sentito un bottoncino.
0: Sarà quelli della camicia sostitutivi.
1: Ah, è vero. Esatto. Oddio, che paura. Vabbè, allora, mi fa molto ridere Fabrizio che ha scritto. Cioè, la faccina sua è quella dei soldi, SS sugli occhi e la bava. Cioè, tipo, ho bisogno di soldi, ho bisogno di far soldi per le vacanze. Vabbè, sentiamo Daniele invece che ha il telefono con noi. Ciao Dani!
0: Ciao Daniele, buongiorno!
2: Pronto. Ciao Pippo, ciao Adriana, come
1: ciao.
2: State?
1: Ciao. Bene!
0: Molto bene, molto. Tu li usi gli emoticon quando mandi messaggi?
2: Sì, abbastanza.
0: In genere tu, qual è la persona con cui ti messaggi di più ogni giorno?
2: Beh, sinceramente con tutti gli amici, però sicuramente più con mia moglie.
0: Con tua moglie, tanto anche con gli amici. E li usi per sdrammatizzare spesso anche il tono delle conversazioni?
2: Sì, abbastanza. Beh, effettivamente se mandi un messaggio serio con un emoticon di sorriso, puoi drammatizzare sicuramente.
1: A tua moglie l'ultima faccina che le hai inviato qual è stata?
2: Sicuramente il cuoricino.
1: Ah,
2: dai.
1: Il cuoricino. E poi il oggi mattino. Pure il cuore ha perso un po' valore, perché per esempio io lo mando a cani e porci il cuore. Veramente,
2: no,
1: lo mando a tutti.
2: No.
1: Cioè, quando non sai come uscirtene da una cosa o da un complimento,
0: un
1: da una cosa carina, io mando il cuore.
2: Manda
1: e ultimamente ho imparato a utilizzare il cuore, quello fatto con le mani.
0: Sì.
1: Carino.
2: Idem.
0: Adriana, la conversazione tra uomini spesso è il braccio muscoloso.
2: Bravo.
0: Non si manda, ma è il cuore, la cosa è un po' più,
2: capito? Tra uomini,
1: femminile.
0: Tra uomini, sì. Il braccio così. Che significa forza?
2: Dalle 6 sono in palestra.
1: Lui ci ha mandato come faccina rappresentativa di questa giornata il braccio su muscoloso. Ma sai che non è indice di forza? Tipo,
0: sì.
1: Ce la posso fare
0: sì,
1: oggi
0: sì,
1: ad affrontare
0: questo,
1: la giornata?
0: Forza, ragazzi, forza,
1: è
0: giusto?
1: Questo.
2: Lo mando ai colleghi, quando agli amici, quando li aspetto in palestra. E comunque si la mando a chi magari ha bisogno di essere rafforzato
1: di motivazione.
2: Magari negativa. Di motivazione, dico vai, braccino.
0: No, perché okay. a volte tu mandi, che ne so, io per esempio, no? Adesso mi sto accorgendo che le donne spesso quando ti mandano un cuore, che non sono, diciamo, donne interessate a te o altro,
1: no.
0: Ti mandano il cuore azzurro, giallo,
2: sì.
0: Bianco,
2: un altro colore,
0: viola,
2: okay.
0: Verde.
2: Sì,
0: non ti mandano quello rosso. Invece io mando il cuore rosso a chiunque. Per dire, capito?
1: Deve neanche cervellare
0: non si nega
1: per
0: nessuno,
1: capire il colore.
0: Ragazzi, un cuore rosso.
1: No,
0: ma
1: me non lo mando il cuore rosso.
0: Tu mandi il cuore rosso e questo è col braccio così. Che ho capito?
2: Sempre cuore è, dico.
0: Sempre cuore è.
1: Però sai, per togliere un po' di sentimento al cuore, allora si utilizzano le alternative colorate.
0: Un altro colore.
1: Hai capito?
2: Ma certo. Senti. Comunque sì, li utilizziamo ormai tantissimo.
0: Di dove sei, Daniele?
2: Io sono di Bari.
0: Di Bari, ho capito.
2: Sì.
0: Bene. E stamattina Bari anche fa molto caldo? Come
2: fa
0: qua?
2: Caldissimo, c'è già tanta gente che corre sul lungomare, c'è gente che si allena,
0: fa caldissimo, ma si allena. Bene.
1: Allora Daniele, forza, abbraccio muscoloso per te e vai di emoji.
2: Grazie.
1: Pure stamattina.
2: Anche
1: chi schissa
2: a voi,
1: te.
2: Buona giornata, ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao caro, chi schissa a te, buona giornata.
1: 347-490-0042
0: per interagire con noi, insomma, in qualsiasi modo abbiate voglia di farlo, ecco.
1: Intanto
0: sempre.
1: Gabri Ponte con Giovanotti, questa è DNA.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

Attenzione, con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Kiss, kiss. Nen.
2: La senti?
1: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Kiss, kiss.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 5 della mañana. Me gusta la patata, me gusta tu.
1: Interessante.
0: Diceva così la canzone, me gusta la patata? Sì, come no? Non è proprio questo il testo, diciamo. Allora, Adriana, stavo notando sulla tua auto,
1: sì?
0: Stamattina guardandola.
1: Addirittura?
0: Che la tua auto vale un tuo stipendio, mentre invece ci sono persone come
1: un
0: il nostro Peppino che ha comprato l'auto nuova, che la sua, per comprare la sua auto ci vogliono 3 dei suoi stipendi.
1: Mm-hmm.
0: Poi ci sono quelli, perché adesso le cose sono cambiate, no?
1: Ci vogliono 11 stipendi oggi per comprare mediamente una macchina nuova.
0: Cioè l'auto vale 11 stipendi medi di una persona.
1: Mediamente, poi è chiaro che dipende.
0: Auto, quanti stipendi tuoi vale?
2: 4-5
0: stipendi.
1: 5 stipendi... era diciamo il numero degli anni 2000.
0: Guadagna bene Pica, se 4-5 stipendi guadagna
1: bene. No, dipende
0: bene.
1: Tutto dall'auto.
0: Alla faccia.
1: Da quanto guadagni. Quindi diciamo che è
0: un'auto
1: approssimativa
0: da 3.000 euro.
1: La cosa.
2: È un ottimo usato.
1: Per esempio Pippo ha una macchina importante e comunque guarda come non regge il paragone.
0: Perché?
1: E comunque gli vale un solo stipendio.
0: Un solo stipendio.
1: Cioè,
2: metà,
1: come...
2: magari, metà.
1: Ah, metà stipendio,
0: magari,
1: gli ha comprato un'auto di lusso.
0: Metà stipendio.
1: Cioè, avete capito che è tutto relativo nella vita?
0: Nella vita è
1: ecco
0: tutto
1: qua.
0: Relativo,
1: perfetto.
0: Va bene.
1: Allora, diciamo questo perché secondo le statistiche, oggi gli italiani preferirebbero ancora investire sullo schermo e non sull'auto. Cioè, rimandano l'acquisto di un'auto perché è molto costosa. Invece, se devono spendere anche 2.000 euro per un cellulare, lo
0: sullo schermo del telefono.
1: Sullo schermo, investono di più sullo schermo che sulle quattro ruote.
0: Sulle quattro ruote. Però una volta ci volevano 5 stipendi mediamente per comprare un'auto dignitosa. Adesso mediamente ce ne vogliono 11.
1: Mm-hmm.
0: Le cose sono un po' cambiate, sono decisamente cambiate. Per cui noi facciamo un piccolo esercizio con i nostri ascoltatori. L'abbiamo fatto anche noi, abbiamo pensato ognuno di noi, cioè la sua auto comprata nuova, adesso l'ha comprata nuova lui e ci stava raccontando che la sua auto vale, che ne so, 4 suoi stipendi.
1: Uh-huh.
0: Ognuno, poi guardavo l'auto di Adriana rispetto a quello che guadagna, l'auto è sottodimensionata. Per
1: no, non è vero.
0: Vale meno di uno stipendio di Adriana, l'auto che ha.
1: Allora, invece quella è un'auto che, insomma, è...
0: vale più del tuo stipendio.
1: È un'auto
0: metti la signora.
1: Sì.
0: Ma per piacere, sì.
3: Per piacere, sì.
1: È un'auto molto piccola, ma è anche molto costosa,
0: molto costosa
1: per quello che è.
0: Allora, 347-490-0042, l'auto che avete in questo momento. Quanti stipendi vale l'auto che avete comprato, l'ultima auto che avete comprato? Quanti stipendi vale?
1: L'auto, cioè, che ti porta in giro, anche se è vecchia, no?
0: Facciamo un esempio, se l'hai pagata 20.000 euro, uh-huh, un'auto, e guadagni 2.000 euro al mese, vale 10 stipendi, giusto?
1: Beh, è facile farsi i conti.
0: Se l'hai pagata 30.000 euro e guadagni 1.000 euro al mese, sono 30 stipendi.
1: Uh-huh.
0: Quindi fatevi un calcolo più o meno così, così vediamo gli italiani che auto hanno, quanto e quanti stipendi vale, per vedere se i nostri ascoltatori mantengono, diciamo, la media che le notizie ci danno. Cioè la notizia dice prima ci volevano 5 stipendi per comprarsi un'auto, adesso ce ne vogliono 11.
1: Esatto. Quindi fatevi velocemente un po' di conti e ci dite la vostra attuale auto quanti stipendi vostri vale, ok? 347 490 0042, mandateci note vocali così sentiamo una bella raffica tra un po'.
0: Gli italiani stanno facendo i conti ovviamente perché devono calcolare, non è facile, perché se io ho calcolato stipendi tondi tipo 1.000 euro, 2.000 euro, ma se guadagni, che ne so, 1.300 euro al mese,
1: con la calcolatrice si può fare,
0: devi tenere la calcolatrice a volo.
1: Abbiamo il cellulare,
0: se stai guidando, però non è facile da fare come calcolo.
1: Però se avete la mente matematica e analitica potete farlo velocemente,
0: sì,
1: questo calcolo.
0: Anche la nostra nuova chat messaggi è molto veloce,
1: diciamo,
0: vedo.
1: Che perché le persone
0: sono 3 giorni che lo dico, ma niente, non mi ascolta nessuno.
1: Adesso l'hai detto in diretta nazionale, è probabile che ti ascolti. Il 25% poi sostiene di attendere incentivi e sconti per comprare l'auto, indicandoli proprio come motivi essenziali per rimandare l'acquisto e attendere condizioni di mercato più favorevoli, perché molti lo rimandano, rimandano l'acquisto dell'auto. Sentiamo.
4: Buongiorno, sono Nicola da Bari.
1: Ciao,
4: la
1: Nicola.
4: Mia auto vale 22 stipendi.
1: 22?
0: La sua auto vale 22 dei suoi stipendi. È tanta roba, eh?
1: Eh sì.
0: Se ci pensi è tanto.
1: Il doppio rispetto alla media.
5: La mia auto vale meno 3 stipendi. Nel senso che se mai la dovessi vendere, gli devo dare anche 3 dei miei stipendi. Matteo da Salerno.
1: Ciao, cioè, Matteo.
0: 22 stipendi significa lavorare per un anno, quasi 2 anni, no?
1: Sì.
0: Solo per la macchina.
1: Sì.
0: Solo per pagare l'auto.
1: 12, 24 sono 2 anni, sì, quasi 2 anni.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
6: E servono, credo, una vita intera per pagare la mia macchina. Sono proprietario di una McLaren, la prima MP4 con motore Senna. Quindi che dire? Chi schizza tutti?
0: Sì, ma non Adria. Stiamo. Allora, non stiamo parlando degli stipendi degli altri.
1: È il
0: stiamo
1: tuo parlando stipendio. Del tuo.
0: Se tu hai un'auto che costa 300.000 euro, vuol dire che tu guadagni abbastanza da poterla pagare. Perché non è che sei un pazzo se ti sei comprato un'auto da 300.000 euro e poi non hai i soldi
1: credo
0: per pagarla.
1: Credo che vale un anno di stipendio e basta.
0: Penso.
1: Non di più.
0: Sì, vai.
1: Cioè, non di meno pure.
0: Sì, attenzione. Sentiamo. Perché non vogliamo sapere che auto avete, vogliamo
7: buongiorno,
0: sapere quanti stipendi vale.
7: Schisse, Andrea da Modena. Allora, io ho una macchina del 2005, una percorsa che quando l'ho comprato ci vuole mezzo stipendio mio. Mia moglie invece, che ha comprato la macchina seminuova a chilometro zero, diciamo sui 11 stipendi, sì.
0: 11 stipendi.
7: Allora, bye.
1: Bye. Ciao, chi
0: allora, ricordate, non vogliamo sapere che auto avete, non dobbiamo fare pubblicità e parlare di auto, di modelli e altre cose. Vogliamo sapere quanti vostri stipendi vale la vostra auto, punto. Questo. Sapere che auto avete, non dobbiamo fare pubblicità e parlare di auto, di modelli e altre cose. Vogliamo sapere quanti vostri stipendi vale la vostra auto, punto. Questo dovete mandare.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.

0: e mezzo.
1: 12 stipendi e mezzo, già un anno e mezzo. No, è un anno di lavoro.
2: Un anno di lavoro.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
3: Confermo. 11 stipendi per la mia auto.
1: A lui conferma,
3: anche
1: vedi?
3: Per la mia moto.
1: 11 stipendi. Lui è in linea, ma più o meno siamo in linea tutti. Prego, vai, sentiamo gli altri.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss. A me ci vogliono 18 stipendi per comprare l'auto.
1: 18 stipendi per comprare la sua auto.
2: La tua auto. Ok, dai, mi sa che più o meno siamo in media.
1: Siamo abbastanza
2: rispetto
1: in linea,
2: a quanto detto.
1: Non
2: sì,
1: abbiamo
2: sì.
1: capito certe cose, tipo che c'ha l'auto da 250-300 mila euro. E dice no, ci vogliono tutta la vita per pagare. Ma
2: ricordiamo
1: no.
2: sempre che Pippo ha un'auto di lusso che gli vale metà dello stipendio, diciamo un
1: metà,
2: mese
1: più o meno, no, un
2: 30 giorni 30, 30 giorni per comprare.
1: Puoi parlare con la signora lì.
2: Arriva mica, questa è Grace Kelly.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Finalmente ci siamo. Vacanze, stiamo arriva.
0: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
3: 13.750 euro?
0: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAEG 11.81, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Chiedi scusa, lo siento. La canzone dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Kiss Kiss. Sono le 7:43 minuti e stamattina ci stiamo occupando di tante cose. Tra queste abbiamo parlato di quanti stipendi vale l'auto che state guidando in questo momento.
1: Mediamente, secondo le statistiche, 11 stipendi ci vogliono per comprare un'auto nuova. Sentiamo invece Roberto da Milano cosa ci dice. Ciao Roberto.
2: Ciao Pippo. Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno
0: Roberto, benvenuto su Radio Kiss Kiss.
2: Grazie mille.
0: Allora Roberto, la tua auto, non vogliamo sapere che auto è, ma vogliamo sapere per comprarla quanti stipendi hai impiegato.
2: Allora, l'auto che guido io vale pochissimo, forse mezzo stipendio.
1: È un po' vecchiotta. È un po' vecchiotta l'auto?
2: Sì, è vecchiotta, tantissimi chilometri.
0: L'auto di Adriana vale 20.000 euro, mezzo stipendio di Adriana. Quindi,
2: ma io sono motociclista e mi sono comprato una moto nuova che ne vale la bellezza di 15 stipendi. Io sono un magazziniere.
1: Quindi non hai investito in auto, ma hai investito in moto.
0: Quindi un'auto da 15 stipendi.
1: La moto.
0: Lavorerai per 15 mesi senza, diciamo, guadagnare niente perché pagherai la moto. Lo sai?
2: Esatto.
0: Sei cosciente di questa cosa. È la sua passione. Le passioni si pagano.
1: Però dai, hai preferito investire in una moto. È che va bene.
2: La moto che desideravo proprio da tanti anni. Perciò. È stato il mio regalo.
1: Ma l'hai comprata nuova oppure seminuova o usata?
2: Nuova,
1: totalmente nuova, quindi uscita dalla concessionaria.
0: Ma come che edizione? Nuova.
2: Due settimane fa, perciò è proprio nuova.
0: Bene, Adriana, vuoi aprire ancora un po' la O? La nuova?
1: Sì, magari.
0: Della O, sì, lui ha comprato. No, nuova si dice.
1: Nuova, no, e sicuramente nuova. Il tuo cuore batte molto.
2: No, Adriana dice nuova.
0: No, Adriana dice nuova.
1: Ma ti permetti? Scusa, Adriana, Roberto, è nuova.
0: Adriana ha dormito con Alfio Battaglia sta notte. Sì.
1: Noi che ci facciamo le skin care,
0: esattamente. Va bene, senti, caro il nostro
1: Roberto,
0: perché non ho la chat, purtroppo. Per il resto, tutto a posto. Insomma, sei felice?
2: Sì.
0: Ok, felice. Meno male.
2: Magazziniere stanco.
0: Grazie
1: allora,
0: mille per essere stanco.
1: Aspetta, fammi finire. Voglio fare una frase completa. Con la tua moto nuova, il cuore che batte, vai a fare un giro a Vietri sul mare. Ok?
2: Grande.
0: Mamma mia.
2: Grazie Adriana per la dedica.
0: Veramente bellissima dedica, bellissime parole la Petro, ragazzi. Complimenti con tutto il cuore.
1: Ciao Robby.
0: Ciao, prego.
2: Chi schissa
0: a te. Ciao.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Giorgio da San Michele a Tagliamento. Allora, la mia macchina vale 26 stipendi. Adesso la domanda. La macchina è costato troppo.
1: Appunto.
3: O io guadagno troppo poco.
0: Ah, ok.
1: Esattamente. Lì non si può mai capire dov'è la verità.
4: Ciao, sono Tamara. Auto comprata qualche mese fa vale 12 stipendi.
0: 12 stipendi, lei nella media? Poi abbiamo detto che adesso vale 11, prima 5.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, la mia macchina vale circa 7 stipendi.
0: Sì, 7 stipendi.
1: Sette.
0: È rimasta agli anni 2000, lì valeva più o meno tanto.
1: Arriva Shakira!

0: devi andare sul profilo di Radio Kiss Kiss. Ieri sera hanno pubblicato il video della Pelocam, della
1: Pippocam,
0: la Pippocam,
1: sì,
0: dove io diciamo appaio nudo completamente.
1: Ah, quindi dobbiamo,
0: sì,
1: andare a vedere.
0: Ero sul balconcino dell'hotel, mi sono affacciato nudo e lì sotto c'erano i ragazzi dei social della radio,
1: sempre pronti a immortalarti.
0: A immortalarmi da sotto, e c'era anche Anna Chiara che a bocca aperta guardava me completamente nudo dal balconcino dell'hotel. Anna Chiara stava così.
1: Allora Pippo cerca proseliti per le sue nudità.
0: È rimasta senza parole.
1: Senza parole.
0: Sì.
1: Allora rimanete pure voi senza parole e andate a vedere.
0: Andate a vedere
1: dove
0: se
1: sta
0: volete.
1: Su, sta su tutti,
0: no, però
1: i profili.
0: Io ho messo le mani avanti, vi ho avvisati, sono nudo.
1: Ha messo le mani avanti nel vero senso. Si è
0: coperto.
1: No,
0: dove ho messo le mani avanti? Lì. Ho messo le mani avanti alla radio dicendo: se poi mi vedete nudo e vi rimanete scioccati, potete, siete autorizzati ad allargare l'immagine.
1: A zoomare.
0: A zoomare.
1: Allora intanto adesso consultiamo le stelle, scusate.
2: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Allora, chi deliziamo oggi?
1: Il toro, il mio
0: toro.
1: Segno zodiacale.
0: Allora, mamma, gli amici mia del toro, quanti siete all'ascolto di Radio Kiss Kiss in questo momento? Mandateci un messaggio adesso, ci arriverà tra un'ora, ma va bene lo stesso. 347-490-0042. Lo ripeto, 347-490-0042 se siete del toro. Grazie
1: allora,
0: mille.
1: Allora, cari amici del toro, andate dritto per la vostra strada. Perché chi prova a mettervi i bastoni tra le ruote ha le stesse possibilità di spostare un armadio con un dito. Questo per la sfera lavorativa. Invece andiamo all'amore e al sesso. Diamo, diciamo, 4 stelle. Perché il toro ha voglia di coccole questa settimana, ha voglia di buon cibo e un po' di fichi fichi fatto bene.
0: Ah,
1: ma
0: sì?
1: Solo dopo cena. Perché non si può parlare ad un toro quando è a stomaco vuoto, Pippo.
0: Ma chi è del toro qua dentro?
1: Io.
0: Tu sei del toro? Vedi?
1: Io
0: proprio. No, ma io non mi ricordo le persone di che segno sono.
1: Metti uno che dorme.
0: Hai voglia di fare fichi fichi, Adriano?
1: Mamma, l'ho detto. Un intronato.
0: Sì.
1: Allora, i soldi. 3 stelle per il toro questa settimana, perché il toro dice di voler risparmiare, poi trova un'offerta imperdibile e il portafoglio si mette a piangere. Consiglio della settimana: chiudi una porta, apri una bottiglia di vino, ma prima controlla il saldo del conto. Tutto sommato diamo un bel 8 al segno del toro.
0: Figurati.
1: Un 3 invece per la stanchezza e per la pigrizia di questa settimana.
0: Lei fa l'oroscopo su se stessa, si mette a casa e scrive: come mi sento oggi, quanto ho guadagnato, che va? E parla del toro.
1: Allora, cari amici del toro, vi prego,
0: sì,
1: ok? Visto che qui c'è uno studio matto e disperatissimo di astrologi e psicologi.
0: Ma chi sono?
1: Ogni notte lavorano per voi. Datemi dei feedback, va bene? Thank you so much.
0: Feedbackatela, grazie.
2: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Allora Adriana, complimenti, ti sei fatta un oroscopo su misura. È come, diciamo, qualcuno che in passato faceva le leggi su misura, ma le fanno tuttora, insomma. Ognuno
1: però
0: prova a fare le leggi su misura.
1: Però scusami,
0: e Adriana è della, proprio, non della prima repubblica, della Repubblica Zero ancora.
1: Però scusami, qui mi danno i feedback, che vuol dire? Noi toro stiamo vivendo proprio questa fase qua.
0: Ah, vedi, i feedback sono positivi.
1: Grazie Fabri, grazie Maddalena, grazie Kate, un bacio a voi colleghi del toro.
0: Arriva Harry Nilsson, questa canzone è veramente l'abito di un'epoca, del 68.

0: Che figo è Nilsson, eh? Guardavamo le immagini, tra l'altro con un look che andrebbe benissimo anche oggi, perfetto, attualissimo.
1: Potresti imitarlo, Pippo?
0: No, era troppo magro. Potrei imitarlo. Buongiorno a tutta l'Italia che ascolta Radio Kiss Kiss, grazie per essere con noi anche oggi e siete tantissimi che stanno lì ad attendere anche il momento dance.
1: Ma ci siamo quasi!
0: Sta arrivando, ragazzi, mancano pochi secondi, mi raccomando, scatenate l'inferno con i vostri messaggi che sono fondamentali per darci del gas.
1: Dai, che sono le 8.01 in questo momento e noi vi ricordiamo che siamo in diretta su Radio Kiss Kiss e anche su Kiss Kiss TV al canale 158 del digitale.
0: La Pica è pronto, Peppino è pronto,
1: esatto.
0: Noi siamo pronti,
1: sì.
0: Mi raccomando, 347 490 0042, se stavate aspettando il momento dance e non vedevate l'ora di scatenarvi con noi, sarete serviti immediatamente. Sigla.
2: Momento dance.
3: Momento dance. Kiss kiss.
2: Momento
3: dance.
0: E allora, Adriana, tu sei pronta? Sei calda?
1: Io sono prontissima.
0: Ce l'hai il gas?
1: Pronta, perché lo
0: e
1: tengo
0: allora,
1: stretto per
0: là,
1: me per
0: via.
1: Tutta la settimana. 3, 2, 1, via.
0: E up and down.

0: qua.
1: Tu dove studi?
2: Io mi chiamo Poppea.
0: Le cose anche.

0: vi dirà di ogni schifo.
1: Ma brava, bravissima.
2: Oh, ogni siamo venerdì, felici.
1: Ogni venerdì nel Pippo Pelo Show tra le 7 e le 9 ascoltate il momento dance, mi raccomando, non dimenticate
3: le
1: mai.
3: Le migliori melodie, grande Kiss Kiss.
1: Grazie.
2: Grazie mille.
1: Le migliori melodie.
4: Da panico, da paura, viva Kiss Kiss!
1: Viva Kiss Kiss! Grazie!
4: Ciao. Vola Kiss Kiss!
1: Grande.
4: Voliamo!
1: E voliamo, sì!
5: Ragazzi, mi state facendo scatenare stamattina! Buongiorno!
2: Sì, è vero.
5: Kiss
2: Buongiorno!
5: Kiss da Alessandro Dalegnano!
1: È vero, come me a casa ieri. Ciao. Che ascoltavo l'album di Madonna e ballavo da solo!
2: E ballavi!
1: Sì, sì, sì!
2: Ma ballare meno... fa bene, si va in decompressione e questo è il senso del momento dance del venerdì! Sentiamo ancora!
6: Ciao Pippa! Ciao Adriana, ciao. Grandissimi, mi avete fatto salire una voglia di serata, incinta di 4 mesi di 2 gemelli, adesso come farò?
1: Due gemelli, scordatele le serate, mi sa.
2: Per un po' di tempo
1: farai
2: mi sa
1: pomeriggi.
2: Di sì. No, le serate le farà lo stesso le con i bambini,
1: sì,
2: voglia
1: sì,
2: che
1: sì.
2: Serate che farà.
1: Ore piccole. Farà pure le nottate, oltre che le serate, va.
7: Momento dance. Momento dance. Kiss kiss. Momento dance. Tutti i venerdì

0: del passato. Adesso, giusto così, visto che abbiamo qualche minuto, regaliamo anche a quelli che vogliono ballare con l'attualità, con la musica attuale, qualche
1: i
0: momento.
1: I pezzi del momento, quelli dance, quelli forti. Sì.
0: Pica perché adesso ci fa vedere quanto è bravo a metterci così a caso dei pezzi dance del momento che possiamo ballare. Via!

0: Ne vogliamo mettere un altro? Ce l'abbiamo, mettiamo uno che cantiamo pure, che
1: allora,
0: ne so.
1: Questa era Talk to You, Another, così diamo pure i titoli a quelli precisi che lo vogliono sapere, facciamo i bravi conduttori alla radio.
0: Questa la cantiamo pure.
1: Sì.
0: Che dici? Vai, ci sei, Pic?

0: più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Kiss Kiss! La musica più bella. Kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: e Madonna ci hanno fatto ballare anche loro, diciamolo che questo album di Madonna è primo in classifica ovunque, e lei, Adriana, è la prima donna al mondo ad avere avuto al primo posto in classifica un album per 5 decadi.
1: Sì, è vero.
0: È incredibile, 5 decadi.
1: Ancora una volta Madonna stupisce.
0: Sì, lo leggevo proprio su Billboard stamattina. Sì, incredibile.
1: Sì. E poi questo pezzo, questo album nuovo è andato, diciamo, in vetta a quasi tutte le classifiche globali.
0: Tutte le classifiche mondiali.
1: Grande Madonna, le facciamo ovviamente i complimenti. Adesso, visto che sono le 8:22, siamo pronti anche a regalarvi i nostri gadget, quelli super richiesti di Radio Kiss Kiss, e stavolta lo facciamo facendovi ascoltare la voce di un personaggio famoso.
0: Che potrebbe essere proprio la voce di Madonna. Potrebbe essere,
1: Potrebbe essere, ma non è.
0: Si capirà chiaramente che non è lei, ma potrebbe essere. 347-490-0042 per portare a casa il pacco gadget. Adriana è in possesso del pacco e non se ne libera manco a pagarlo oro,
1: finché non indovinate.
0: Non vi dà il pacco.
1: Allora, velocemente dovete interagire con noi e dirci, secondo voi, di che voce si tratta, cioè la voce è appartenente a quale personaggio. Sentiamo.
2: Pronto?
1: Devo preparare la cuscina.
0: Prego, vai, sentiamo la
3: voce.
0: Sono
3: arrivata alle 11:45.
0: Alle 11:45.
1: Ok.
0: Questo mi pare chiaro. Chi è la signorina, signora che è arrivata
1: sempre
0: alle 11:45?
1: Sempre signora, Pippo.
0: Sì, dopo i 18 si dice
1: no,
0: signora.
1: No, non si dice più signorina.
0: Allora, mi raccomando, scatenatevi se volete vincere i gadget. Risentiamo la persona che appunto...
2: Pronto?
0: Sì? No, non è lei? È questa.
3: Sono arrivata alle 11:45.
0: È arrivata alle 11:45.
1: Ok, dai, questa. Allora, non vi diamo ancora nessun indizio.
0: Io non lo so e non ho proprio idea.
1: No, giuro. neanch'io. Lo so, però non ci sarei mai arrivata, sinceramente.
0: No, io non ci posso. Non posso arrivare, non lo so.
1: Ah, non lo sa.
0: Non lo so. Vai.
4: È Giorgia Meloni.
0: Non è Giorgia Meloni.
1: No.
0: Non è arrivata alle 11:45.
1: Non somiglia nemmeno alla voce di Giorgia Meloni.
4: No. Il personaggio potrebbe essere Emma Marrone.
0: Non è Emma Marrone.
1: No, Emma Marrone ha la voce un po' più graffiata rispetto a questa che abbiamo sentito.
0: Io non so neanche in che ambito lavori la signora.
1: Come non lo sai?
0: No. Se no mi chiedono l'aiuto, mi scrivono i miei parenti, mi mandano i messaggi. Fammi vincere i gadget.
1: Ma siamo parenti?
0: No, non so niente. Niente saccio.
1: Vai, sentiamo.
0: Vai.
5: Ciao a tutti, Rossana da Napoli. Per me è Brenda Lodigiani.
0: Brenda Lodigiani?
1: Brenda
0: non
1: Lodigiani?
0: È.
1: No, non è Brenda Lodigiani.
0: Non è
4: Marco
0: Vitale.
4: Brenda Lodigiani.
0: Non è Brenda Lodigiani, ma non è nemmeno. Saluti al mio amico. Nemmeno Max Vitale.
1: No, non
0: è lui.
1: Ma
0: la voce
1: essere,
0: è simile,
1: eh?
0: Sì.
1: Quando si applica, secondo me gli viene fuori quella voce lì.
4: Petra Loreggian.
0: La nostra amica Petra Loreggian, non è Petra.
1: No, anzi la salutiamo però.
0: Salutiamo, un bacio a Petra. Grazie, ciao.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, Matilda De Angelis.
1: Matilda De Angelis. No, non è Matilda De Angelis.
0: No, non possiamo dare indizi perché non ne abbiamo, mi dispiace molto.
7: Ciao a tutti, sono Ilaria da Biella. Per me è Noemi.
0: Noemi, no, non è Noemi.
1: La cantante, no, non è Noemi, assolutamente no. Dai, sentiamo ancora.
8: Ciao Pippo e Adriana, per me è Serena Autieri.
0: Non è Serena Autieri.
1: No,
0: grazie,
1: non è lei.
0: Mille, 347-490-0042. Se vuoi vincere il pacco gadget di Radio Kiss Kiss, ora devi mandare un vocale, non puoi mandare messaggi di testo, perché con i messaggi di testo questo gioco non va, non funziona. Solo con i vocali.
9: Buongiorno, Elenia di Torino.
0: Ilenia di Torino, no, è un personaggio famosissimo.
1: Ah,
0: ma non
1: di Torino,
0: è lei,
1: ma
0: no.
1: Che fine hanno fatto?
0: Non
1: le
0: è Ilenia, no, saranno in qualche Maldiva.
1: Mamma mia,
0: saranno in qualche Maldiva persa.
1: Sì.
10: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Con
1: buongiorno.
10: Me è Serena Branchiale.
0: Branchiale, no, non è Branchiale. Brancale, non
1: no,
0: è lei.
1: Non è lei, non è lei.
11: Ciao, Radio Kiss Kiss, secondo me è Asia Argento.
0: Allora, lavora non nella musica, va bene? È un personaggio pubblico italiano, non lavora nella musica, è, diciamo, l'ambito è quello, se non è musica, se non è zucca e
1: bambagnato. Non è, vai, non è una cantante. No.
12: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Sonia Bruganelli.
0: Non è Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, lo ricordiamo.
1: È guai a definirla così, lei si arrabbia.
0: Non vuole essere definita
1: ex moglie.
0: No, va bene. Sentiamo, prego, i messaggi.
3: Sono arrivata alle 11:45.
0: Allora,
1: okay, questa è
0: la voce. È arrivata alle 11.
13: Sono Radio Kiss Kiss, secondo me è Ilary Blasi.
0: Non è Ilary Blasi.
1: Non è lei.
0: Diciamo che Ilary Blasi non frequenta il mondo di questa signora.
1: No.
0: No.
1: Al momento frequenta. No.
2: Buongiorno Valeria da Bari. Secondo me è Cristina Chiabotto.
0: Non è Cristina Chiabotto, no. Salutiamo anche Cristina, certo. Le mandiamo un bacio.
1: Certo, certo, le mandiamo un bacio, ma non è Cristina Chiabotto.
0: No, sentiamo. Non è lei.
14: Ciao Radio Kiss Kiss, per me è Anna Chiara.
0: Anna
14: un
0: Chiara Mancino
14: da Bergamo.
0: No, anche perché Anna Chiara non appartiene a nessun mondo e quindi abbiamo detto che lei appartiene a un mondo ben preciso.
1: Aloha.
0: Ecco, il mondo di Anna Chiara è il mondo Aloha.
1: Allora, diciamo che è la sfera in cui orbita questo personaggio è il cinema. Il mondo del cinema,
0: mondo del
1: dai,
0: cinema.
1: È un'attrice.
0: Va bene, vai, andate.
1: Questo possiamo dirlo.
0: Un indizio importante è un'attrice italiana. 347-490-0042, vai.
1: E qualcuno si era avvicinato.
15: Buongiorno, l'attrice in questione è Matilde Gioli.
0: Matilde Gioli, bravo!
1: Bravo!
0: Che bella che è Matilde Gioli.
1: Devo dire, complimenti, perché non era facile.
16: Ciao Pippo, ciao Adriana, secondo me è Matilde Gioli.
0: Matilde Gioli.
16: Chi schissa tutti, saranno.
1: Vedi? È Matilde Gioli, sì, tra l'altro.
17: Buongiorno,
1: è anche molto bella.
17: Sono Valentina da Fucecchio, secondo me è Matilde Gioli.
0: Matilde
17: ciao.
0: Gioli, sì, sì, sì, sì.
18: Ciao,
0: sì.
18: Sono Marco, per me è Matilde Gioli. Ciao.
0: Sì. Ok, allora, io sto ridendo.
19: Radio di Schiss, Elisa, provincia di Viterbo, Matilde Gioli.
1: Matilde Gioli.
0: Sto ridendo per tutti quelli che invece frequentano poco il cinema, quel mondo lì, e che magari non guardano manco i film, e che avranno detto, ma chi è?
1: Vabbè, però guarda, indovinare dalla voce, però io non l'avrei riconosciuta,
0: Peppino,
1: sono sincera.
0: Per esempio, non sapeva manco chi fosse.
1: Vabbè, andate a vedere.
0: Matilde Gioli è bella e famosa anche.
20: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto, c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9, su Radio Kiss Kiss.

0: Adriana, non possiamo dire che ti sei regalata una bellissima chain?
1: Una chain? Sì.
0: Quella di che c'aveva il tuo amico Nerissima Serpe.
1: Sì.
0: È una cosa. Cioè, Adriana si è comprato un medaglione così, pieno di diamanti. Ma io non so, ma quanto l'hai pagata?
1: Tantissimo, Pippo.
0: Si è fatto un bel regalo, però fai bene, perché tutto sto lavoro quest'estate, il Kiss Kiss Way, la radio, eccetera.
1: Aspetta,
0: eccetera,
1: inquadrate solo lui che devo fare delle cose.
0: È entrata in gioielleria e ha detto, ma già fanno un bello regalo.
1: Si
0: è comprata una chain così. La chain sarebbe, diciamo, nel linguaggio...
1: La collana.
0: Nel linguaggio attuale sarebbe la collana
1: Pippo
0: con i diamanti.
1: Pippo oramai parla solo con il linguaggio attuale,
0: solo
1: è diventato
0: attuale.
1: Troppo generazione Z.
0: Ma guarda, chain. Avevo fatto uno scherzo qualche giorno fa. Un signore che disse: io non pago a nessuna cena, tengo diabete.
1: La chain. Allora, diciamo che la protagonista, insomma, di questo acquisto non sono io, ma è la Minya Mal. È lui che ha comprato questa collanona. Ha detto: scusate, sì, ho lavorato tanto, guadagno e
0: mi
1: faccio un regalo. Ma perché
0: ma
1: no?
0: Certo.
1: Io credo che una collana che è del valore di... 21, quanto più o meno?
0: Quanto costa quella di...
1: No, 21 la mia. Milioni di euro l'anno è quello che guadagna. Però diciamo.
0: Come se costasse 2 milioni di euro?
1: Voglio dire. Loro comunque credo abbiano il problema inverso.
0: Ma lui c'ha solo 18 anni, sai quanti soldi guadagna da 19 anni? Deve ancora farli, credo, 19 anni.
1: Allora, la collana costa 500.000 euro, parlando in euro. Sì. 500.000 euro.
0: Poi è un valore, tu la compri, poi secondo me la sua varrà ancora di più perché è appartenuta a lui.
1: Vabbè, se mai volesse venderla.
0: È stata...
1: L'oro resta sempre il cosiddetto bene di rifugio, no? Siamo abituati a chiamarlo così.
0: Adriana è rifugiatissima su questo.
1: Hai visto?
0: Sì.
1: Allora, prendiamo spunto dalla Minya Mal, ovviamente è tutto proporzionato o proporzionato quello che guadagna.
0: Poi ogni tanto Adriana stanca delle sue cose e regala agli altri. Questo è oro bianco, me l'ha regalata lei.
1: Sì, però ce l'hai sempre, te l'ho regalata qualche anno fa.
0: Un
1: rosario.
0: Questa è una manifestazione di rispetto nei tuoi riguardi.
1: È
0: che
1: vero?
0: Forse tu non hai notato.
1: Guarda che anch'io c'ho il tuo regalino.
0: Vedi. Comunque abbiamo, cioè, l'oro è il bene rifugio e quando qualcuno ci fa un regalo d'oro lo teniamo ben stretto sempre.
1: A voglia,
0: no?
1: Ma oggi chi te li fa più i regali d'oro?
0: Infatti non li fa più nessuno.
1: Con quello che costa l'oro. Però quello che vogliamo chiedervi è, diciamo, Yamal ha ammesso di essersi fatto un autoregalo, cioè una ricompensa.
0: Sì.
1: Ho lavorato, ho sudato, ho fatto gli allenamenti, quindi voglio un regalo.
0: Quando
1: vado in gioielleria e lo compro.
0: Esattamente, quando hai la possibilità, diciamo quelli che hanno la possibilità di fartelo un regalo ogni tanto. Perché
1: Pippo, ma
0: molta
1: un
0: gente
1: regalo non... significa anche compro una cremina da 5 euro, compro una cosa che mi gratifica in quel momento.
0: In quel momento.
1: La domanda è: qual è stato l'ultimo regalo che vi siete fatti?
0: Anche un paio di scarpe da ginnastica che vi piacevano, da
1: non è importante
0: da
1: il
0: running,
1: costo.
0: Cioè sta roba qua, qualsiasi cosa. 347-490-0042, tra poco vi sentiamo.
2: Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss, Kiss, Way! Kiss, Kiss,
1: Way! Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Kiss, Kiss.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Yes, yes. Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
7: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
6: 13.750 euro?
7: Sì!

0: in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa, da 13.750 euro.
1: Kiss, kiss.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
1: Kiss, kiss.
6: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a €249,90.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.

0: Paranoia, Samurai J su Radio Kiss Kiss. Allora abbiamo parlato di Yami Yamale, che si è fatto un auto regalo per tutti i sacrifici fatti, quasi come una ricompensa. Vi abbiamo chiesto: ma qual è l'ultimo regalino, ma non necessariamente tanto costoso, che vi siete fatti? Abbiamo Cristina da Legnano. Buongiorno Cristina.
1: Ciao
2: Cristina,
1: ragazzi.
2: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
2: Allora, Cristina ieri si è fatta un regalone.
0: Proprio ieri,
1: Proprio ieri, esatto.
2: Proprio
1: una
2: ieri.
1: Bellissima borsa.
2: Allora, quanto del tuo stipendio hai impegnato per questa borsa?
1: Ma da, non più di tanto, dai.
2: Che percentuale? Voglio sapere la percentuale impegnata dello stipendio.
1: 30%.
2: 30% del suo stipendio.
1: Sì.
2: Bene.
0: Allora, quindi ti sei regalata sta borsa, ma per celebrare cosa? Anno di sacrificio,
1: niente. No,
0: compleanno?
1: No, niente, perché lavoro tanto ed è giusto che ogni tanto mi tolga anche questa soddisfazione.
2: Sì, ma
0: è
2: come
0: vero.
2: Lo vivi lo shopping? Cioè, quando vai a comprarti la borsa,
1: sì.
2: Cristina, lo vivi proprio come appunto l'autoregalo, dici, me la merito, voglio
1: certo,
2: una bella
1: esatto,
2: borsa.
1: Esatto,
2: ah, vedi, così.
1: Voglio una bella borsa.
2: Voglio
1: me la
2: una
1: merito.
2: Bella borsa, me la
1: certo,
2: merito, bellissimo.
0: È una cosa che dovremmo fare tutti costantemente,
1: esatto.
0: Senza spendere grosse cifre, ma proprio
1: esatto.
0: Per lanciare un segnale all'universo. Cioè,
2: sì.
0: Tipo,
1: giusto.
0: io valgo e merito di farmi un regalo.
2: È vero.
1: Peppino,
2: è vero. Invece, il nostro Peppino ieri si è regalato Renata, per esempio, no?
0: Oltre che un'auto nuova.
2: Esatto.
1: Sì, sì.
2: Sì, sì, sì. Renata ha chiesto delle cose a Renata che in genere non chiede, ma Renata l'ha accontentato.
1: Grazie a essere dominato.
2: Ecco, vedi, ognuno si fa, e si fa dei suoi regali, diciamo, ognuno sceglie, perché per Cristina, diciamo, l'equivalente di Renata è la borsa,
1: giusto?
2: Certo. Cioè, devi comprare una cosa che ti dà soddisfazione,
1: certo,
2: per farti un
1: certo.
2: regalo, assolutamente.
0: Beh, ma poi
2: sì.
0: Penso che esiste anche l'altro lato lì delle soddisfazioni, mica Cristina non ce li ha, quel piano lì.
1: Certo, anche quelle.
2: Anche quelle, si prende anche quelle soddisfazioni. Ragazzi, la vita è
1: tutto
2: una.
1: Tutto quello che arriva io prendo.
0: Brava!
2: Cristina, certe dichiarazioni, alle 8:43 del mattino, teniamole per noi.
1: Esatto.
0: Allora, Cricri, quando indosserai la borsa? Dai,
1: già
0: dacci soddisfazione. Già fatto?
1: Già fatto.
2: Già stamattina?
1: Wow. Sì, certo.
0: Ah. Colore, colore?
1: È un colore pastello sul rosa, sull'azzurro, colore estivo.
2: Ma voi dovete
0: bello.
2: Cambiare, faccio una domanda adesso da inesperto. Voi cambiate la borsa, diciamo, ogni quanto, Adriana? In base all'abbigliamento o tipo
0: dipende,
2: che,
0: sì. Poi
2: se andate
0: sono...
2: al lavoro, portate... Io vedo sempre la borsa tua ultimamente,
0: io
2: sempre
0: per,
2: quella.
0: Ma per il lavoro, sì, sì. Perché è tipo un sacco dove metti di tutto. Poi quando
2: invece
0: si esce...
2: Cristina mi sa che cambia, giusto?
1: Spesso, sì, dipende. Poi dal tempo che ho, però la cambio spesso, sì.
2: Ma la cambi la sera o la mattina prima di venire, di andare
1: alla mattina? Al mattino.
0: Alla mattina,
2: per la
0: okay.
2: capa fresca, che deve spostare tutte le
1: certo,
2: cose che
1: esatto.
2: ha nella borsa.
0: Quindi questa
1: allora,
0: mattina...
1: come mi vesto, cambio.
2: Ah, sei in base a come si veste.
0: Sei vestita con i toni pastello e con il rosa, sicuramente.
1: Esatto, esatto.
0: Ok, bene, bene.
2: Questo è l'oroscopo, che Adriana, se come fa l'oroscopo, indovina le
0: ma
2: cose.
0: Ma si è detto che c'ha la borsa rosa, è ovvio che stamattina ha fatto un abbinamento che potesse star bene con la borsa, mi sembra ovvio.
1: Certo.
2: Bene.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora Cristina, brava, hai fatto benissimo, noi ti abbracciamo forte forte.
1: Grazie, un abbraccio
0: e chi
1: a tutti voi.
2: Cristina, noi siamo un po' in pandan con la tua borsa stamattina, non nell'abbigliamento, nella radio intendo, ascoltandoci.
1: Nella radio? Sì, sì, sì, siete sempre allegri, solari, belli, mi piacete tanto.
2: Grazie, come la tua borsa, allora, okay. Grazie mille. Kiss a te, un bacio,
3: ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: E il mio ultimo regalo è stata la crociera e parto tra giusto 21 giorni e non vedo l'ora.
2: E non vede l'ora.
3: Credo che serva proprio per staccare tutto. È la cosa
2: sì.
3: più bella del mondo.
2: Vedi?
0: Beh, ovvio, allora buone vacanze.
2: Ma quelli che amano le crociere sono pazzi per le crociere, eh? Diventano proprio fan.
0: Beh, secondo me una volta nella vita la crociera va provata.
2: Tu l'hai fatta?
0: Io non l'ho mai fatta.
2: Manco io ancora.
0: Fino ad ora non ho questo desiderio.
2: Pink ha fatto quella per single.
0: Mm-hmm. Due per
2: mi
0: single.
2: Mi ha raccontato di un inferno proprio. Beh, un inferno bello, insomma, inferno...
4: L'ultimo regalo che mi sono fatta è il biglietto del concerto di Bruno Mars.
0: Ah,
2: bel regalone.
0: Ah, sembrava altro dal tono della voce.
2: Bel regalone.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Daniele da Nettuno.
2: Ciao Daniele.
5: L'ultimo regalo è stata una pinza multiuso per le mie uscite in trekking. Buona giornata Radio Kiss Kiss.
2: Pinza multiuso.
0: Ok, vedi? Perché lui ama il trekking e quindi si è regalato un attrezzo che serve per la sua passione, per il suo hobby.
2: Sì.
0: Ci sta.
6: Buongiorno Adriana,
0: buongiorno
6: Pippo. Il mio ultimo regalo sono state le mie gemelle, avute dopo 17 anni.
2: Le gemelle, va bene, le figlie.
6: È stata la mia rinascita, rivincita.
2: Sì, grazie, ma vabbè, non era certo questo il tema, diciamo, dell'argomento, però
0: noi
2: va bene,
0: ti facciamo tanti auguri, tanti immaginiamo auguri che sia stata una grande conquista, un grande regalo della vita, ma noi parlavamo di cose più terra terra, cioè un po' più economiche, materiali.
2: Anche perché ne sta parlando Adriana, non che ne so, Luisella Costamagna.
0: Appunto.
5: Buongiorno Kiss, Andrea da Pisa. Allora, il mio ultimo regalo è stato esattamente un mese fa e mi sono comprato una macchina nuova.
0: Vedi, a proposito di auto.
5: E niente, l'ho cambiata. Buongiorno a tutti.
0: Ciao, bene. Kiss a te, hai fatto bene. Prima parlavamo proprio di auto. Sentiamo.
7: Ciao ragazzi, io mi faccio un bel regalo, un bello orologio ogni qualvolta raggiungo un bello obiettivo nella mia vita.
2: Vedi.
7: L'ho fatto per il matrimonio, l'ho fatto per la nascita dei miei figli, l'ho fatto per il dottorato, l'ho fatto per il mio rientro in Italia dopo tanti anni all'estero.
0: Mi piace questo.
7: È una chicca per ricordarmi i belli eventi.
2: Bello, bellissimo.
0: Oh,
2: senti,
0: bello.
2: Ma la quattordicesima quando si prende in genere?
0: Perché a dicembre, no?
2: A dicembre, no, l'ascoltatore scrive: con la quattordicesima ho comprato un nuovo cellulare. Ad estate, quindi
0: l'estate.
2: È vero. Un ascoltatore si chiama Pierre dall'Isola d'Elba ha detto: io mi sono regalato il nuovo telefono.
0: Come si vede che siamo partita IVA? Lo sappiamo quando si prende la quattordicesima.

0: tutti i modi di scrivere alla Minya Mal senza avere risposta, soprattutto da quando ha comprato la collana da 500.000 euro.
1: Ma io credo che per la Minya Mal sia la cosa meno costosa che abbia
0: tra
1: comprato.
0: Tra le cose che ha comprato.
1: Ha già un bel parco macchine.
0: Ha un bel parco macchine,
1: Il ragazzo che è comunque tra i calciatori più importanti al momento.
0: Al mondo.
1: Dai, noi ci risentiamo lunedì mattina tra le 7 e le 9. Io torno sabato con la Kiss Kiss Play Chart e vi lasciamo con un pezzo della storia della musica.
0: Ten Sharp con You. Kiss Kiss a tutti, a
1: ciao,
0: lunedì.
1: Buon weekend.
0: Ciao, buon weekend.

0: Vabbè, ma questo pianino finale dobbiamo parlarne. Ten Sharp, applausi per te. Con You 1991, grandissimo History Kiss. Tra poco l'informazione con Cristina Manco.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Una buona giornata e bentrovati. Ha trascorso la sua prima notte in carcere a Milano Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, che ieri si è presentato al carcere di Bollate per costituirsi. La moglie ha presentato la domanda di grazia, provvedimento chiesto dallo stesso Roggero al presidente della Repubblica Mattarella. Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato Laminetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, ha detto ai cronisti prima di entrare nel penitenziario. Nel frattempo il Ministero della Giustizia ha smentito le voci secondo cui il guardasigilli Nordio aveva avviato l'iter per la richiesta della grazia in coordinamento con la Procura Generale della Corte d'Appello di Torino. Pur non intervenendo direttamente sulla vicenda, la Premier Meloni è tornata a parlare di legittima difesa in relazione al nuovo decreto sicurezza approvato in Consiglio dei Ministri. Introduciamo una legge di puro buonsenso, sostiene la Premier. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento. Lo Stato, conclude Meloni, sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. Cambiamo argomento. Medio Oriente, ancora una notte di fuoco incrociato tra Stati Uniti ed Iran. Washington ha colpito siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche e militari, depositi di armi. Tre morti e diversi feriti in Iran, che in risposta ha attaccato e distrutto un deposito di droni statunitensi in Bahrain e colpito obiettivi militari e civili in Kuwait. L'obiettivo resta lo stesso, il controllo dello stretto di Hormuz. È salito a oltre 5.000 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela. Lo rende noto il governo, che riferisce anche di 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo. Secondo dati diffusi da Caracas, sono state assistite più di 128.000 famiglie, mentre 21.235 persone restano ospitate in 107 campi temporanei e circa 18.000 sono rimaste senza abitazione. Torniamo in Italia, ancora cronaca, omicidio colposo, il reato ipotizzato dalla Procura di Genova nell'inchiesta sulla morte della bambina di 11 anni risucchiata dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. L'impianto è sotto sequestro, gli investigatori hanno inoltre accertato che mancava il cartello obbligatorio per i minori di 12 anni. Una 17enne italiana residente in provincia di Pavia, che si dichiarava pronta al martirio di Allah, è stata arrestata dalla polizia dopo approfondite indagini che hanno fatto emergere l'avanzato processo di radicalizzazione maturato dalla giovane. Tra il materiale sequestrato nella sua abitazione anche le istruzioni per fabbricare una cintura esplosiva. Weekend rovente in Italia, 16 le città da bollino rosso, temperature anche sopra i 47 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia, 40 al centro, al nord afa accompagnata da improvvisi temporali, allerta in Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche, da lunedì più fresco ovunque. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

Grazie mille alla nostra redazione, buongiorno e buon sabato 18 luglio da Raul e da Kiss the Weekend. Buongiorno, good morning da Luigi Fischetti in regia, buongiorno. Allora, no, mi ha stupito, è preso un 47 gradi, 50 gradi, forno di casa mia più o meno è più fresco. È un frigorifero in confronto, vabbè. Fortunatamente ho sentito che le temperature scenderanno già da lunedì, intanto però la bella musica, quella c'è sempre, sale. Dashboard Confessional, Camerad, subito Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Kiss Kiss a te, che stai ascoltando la

prima d'Aspect and Mangelina Mago con Marco Begoni, ancora prima la grande musica, la più bella, quella di Radio Kiss Kiss. Sono le 7:10, allora per salutare tutti quelli che sono in auto in questo momento, quelli che sono in giro, che stanno facendo prima colazione, quelli che vogliono partecipare all'appello di questa mattina. Allora, qualcuno potrebbe dire: Raul, ma fa caldo. No, stamattina freschino, non volevo dirlo, però qui a Napoli non si sta particolarmente, tra un po' saranno 72 gradi, però insomma ci rifocilliamo, anche perché si andrà a mare sicuramente. Oppure il mio consiglio: rimanete a casa, aria condizionata a go-go, e schiaffate a quattro di bastoni sul letto, esatto, con un lenzuolino piccolo, giusto per dare l'idea, insomma non voglio raffreddarmi, e poi alla fine aria condizionata puntata addosso. Allora, la domanda di questa mattina è un po' autoreferenziale, cioè della serie facciamoci un complimento da solo, visto che è importante ricevere complimenti. Se qualcuno non ce li fa, ce li facciamo noi da soli. E quindi la domanda di oggi, 18 luglio 2026, è: sono bravissima a fare puntini sospensivi, oppure sono bravissimo a fare che cosa? 347 490 0042, via WhatsApp. Facciamo un esempio, che ne so: ciao Raul, sono Claudia da Milano, io sono bravissima a fare i cannelloni, li faccio ogni domenica, vengono a pranzo, che ne so, 50 persone, tutti i miei amici e parenti, perché sono particolarmente bravo. Oppure: ciao Raul, sono che ne so, Gianluca, sono di Modena, io sono bravissimo a zittire mia moglie ogni volta che lei parla, alla fine però le faccio una carezza e dico basta e lei non parla più. Oppure: ciao Raul, sono Nicole, sono di Bari, io sono bravissimo a fare i dipinti, mi piace molto dipingere, mi piace Van Gogh come stile, e a casa ho tutto il necessaire per preparare e per realizzare questi dipinti straordinari che poi vendo al mercatino. Ma amo molto i mercatini, ok? Ho fatto tre esempi diversi, vi do il numero lentamente: 347 490 0042. Cosa importante: sono note vocali, non scrivete, perché in automatico non li leggiamo, quindi sono le vostre note vocali, dite il vostro nome, di dove siete, e poi: sono bravissima a fare

0: Dietro una piaga, Businessman, su Radio Kiss Kiss, ha fatto anche il mashup con Barbara Streisand. Allora, 7:15 del mattino, questo bel sabato, qui a Radio Kiss Kiss, la radio della musica più bella e tanta, tanta bella musica, anche e soprattutto d'estate. Ma io vi ho chiesto, siete bravissimi a fare che cosa?
1: Ciao, buongiorno. Ciao. Sono Salvatore.
0: Ciao.
1: Sono bravissimo a organizzare.
0: Vai.
2: Ciao Raul, ciao. Io sono Simona da Napoli. Ciao, sono bravissima a fare le borse all'uncinetto.
0: Brava.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Isabella da Venezia.
0: Ciao Isabella.
3: E io sono bravissima a fare il ragù. Mi risulta benissimo.
0: Il ragù con le poppettine, con le polpette, va bene. E tu invece sei bravissima a fare cosa? 347 490 0042.

0: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss, kiss.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Yes, yes. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss, kiss.

0: Emma, Fabri Fibra, Antidroga.
1: Prima di te, prima non c'è ora. Siamo più soli di una piazza vuota.
0: 7:26, sabato 18 luglio, insieme fino alle 9. Vorrei salutare un po' tutti quelli che ci stanno raccontando al 347-490-0042 le loro doti, perché ogni tanto fa bene, dai, farsi dei complimenti da soli. Questa domanda l'abbiamo lanciata per chi magari lesina un po' e della serie vorrebbe complimenti dagli altri. Invece no, oggi autoreferenziali. Io sono bravissimo a fare o io sono bravissima a fare...
2: Buongiorno. Radio Fischi.
0: Ciao.
2: Io sono brava a fare tutto. Diciamoci la verità.
0: Cosa?
2: Però in modo particolare sono molto brava a tenere a bada la mia pazienza, perché a volte me la fanno saltare.
0: Certo, salto, bravo.
3: Ciao Raul, sono ciao. Guglielmo da Bosco Reale.
0: Ciao,
3: io
0: ciao.
3: Sono bravo a fare i robot con i tappi di sughero.
0: Bella, l'ho visto online.
4: Raul, sono Asia da Volla.
0: Ciao Asia.
4: E io sono bravissima a pattinare.
0: Brava! Su ghiaccio o rotelline? Paolo Nutini su Radio Kiss Kiss, bravissimo a cantare. Era il 2006, che bello, indietro nel tempo di 20 anni. Last Request.

Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Giorgia, credo, è stato gran bella novità, ma se io dicessi cosa pensate? Ok ragazzi, benvenuti, opening estate 2026, beh, parliamo di Peggy Goo, straordinaria, insieme ad Aira Star, arriva con la nuova, sicuramente successo dell'estate, wow man!

0: Star con No Man. Ed ora meteo. Ci colleghiamo con gli amici di meteo.it per sapere le temperature, come saranno nel corso di quest'estate, soprattutto in questi giorni. Alessandra Tropiano, dacci belle notizie.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Pressione atmosferica un pochino meno salda, soprattutto al nord. L'anticiclone dominerà la scena altrove. In mattinata sole protagonista ovunque, ma qualche nube al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Isolati fenomeni sui rilievi alpini orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con rovesci sparsi. Poche variazioni altrove. Massime comprese tra 29 e 35 gradi al nord, tra 31 e 38 al centro, tra 33 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Quattro città, migliaia di persone. Kiss kiss way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: marzo alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss, Kiss, Way! Kiss, Kiss,
1: Way! Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Kiss, Kiss.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
4: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Kiss, Kiss. Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no.

0: sì.
1: Sì e no, fiorentini?
0: Sì!
2: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
1: Kiss, kiss. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Kiss, kiss.
4: Quando è...
5: pesca.
4: È la colazione. Quando è...
6: alla pera.
4: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
3: Kiss, kiss.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Kiss, kiss.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it. Kiss Kiss.
12: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Me. Oliva Rodrigo con Drop Dead su Radio Kiss Kiss, 15 minuti alle 8 del mattino, insieme fino alle 9. Sono bravissima a fare 347-490-0042. C'è questo messaggio da parte di Giada da Milano che dice: Rale, sono bravissima a fare i pomodori sott'olio. È una ricetta antica che ho ereditato da mia nonna. Ok, che ha origini campane. Va bene, grazie mille per il tuo messaggio. Sentiamo voi cosa siete bravi.
1: Buongiorno, Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Io sono bravissima. Anzi, imbattibile, a fare sempre tardi, in ogni occasione, al lavoro,
0: anch'io,
1: a una festa, a un appuntamento, non ce n'è per nessuno.
2: Ciao Raul, io sono bravissimo a far finta di sapere quello che faccio.
0: Ah sì?
3: Ciao a tutte, sono Gabbena da Cagliari.
0: Ciao.
3: E io non sono bravo a fare niente.
4: Buongiorno amici di Radio Kiss Kiss. Ciao. Io sono brava a cucinare.
0: Ma no, brava, bravissima. Attenzione, dite la frase: ciao a tutti, sono, che ne so, Claudia da Bergamo, sono bravissima. Oh, sono bravissimo a fare che cosa? Ragazzi, il messaggio più simpatico sarà premiato tra circa un'ora con i gadget di Radio Kiss Kiss estate 2026, quindi datevi da fare. In cosa siete bravi? Cante.

No More. Prima Giulia Biagiantonacci con l'ultima canzone, ed ora si torna indietro nel tempo. Non è l'ultima canzone, però è un history quiz, perché noi di solito a fine programma, a fine ora, rispolveriamo poi i nostri archivi. Nel 1995, beh, gran bella annata, 27 marzo, Los Angeles, nella notte degli Oscar, trionfo del film Forrest Gump di Robert Zemeckis, che vince 6 statuette. Tom Hanks, interprete della pellicola, vince come miglior attore per il secondo anno di fila dopo il successo di Philadelphia, eguagliando quindi Spencer Tracy. Michelangelo Antonioni riceve il premio Oscar alla carriera. Beh, in quel 1995 c'è un pezzo straordinario, Michael Learns to Rock, il titolo Someday.

0: Michael Learns to Rock Someday da 1995, d'ora linea alla redazione dove per noi c'è Cristina Manco. Buongiorno Cristina, bentrovata e buon sabato.
1: Un saluto e bentrovati. In apertura il Medio Oriente, ennesima notte di attacchi e contrattacchi nell'area del Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno colpito siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche e militari, depositi sotterranei di armi in Iran, che in risposta ha attaccato e distrutto un deposito di droni statunitensi in Bahrain e colpito obiettivi militari e civili in Kuwait. Ci sarebbero soldati di Washington feriti. Due petroliere avrebbero preso fuoco in seguito a esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello stretto di Hormuz, ma secondo il comando centrale degli Stati Uniti la notizia è falsa. Teheran minaccia una nuova escalation. Fino a quando non tornerà la calma a Hormuz, il fuoco continuerà. E non si fermano neanche gli attacchi tra Russia e Ucraina. 7 persone sono morte e oltre 24 sono rimaste ferite in un raid con droni ucraini contro un centro logistico nella Russia occidentale, mentre a Kiev e in altre città ucraine l'allarme nella notte per minacce di missili russi. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista britannico e automaticamente diventerà anche primo ministro della Gran Bretagna. Il passaggio di consegne con Keir Starmer, che si è dimesso lo scorso giugno, in programma lunedì a Downing Street. Veniamo in Italia. Prima notte in carcere a Milano per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori. Davanti al carcere di Bollate, dove si è costituito, l'uomo è tornato a chiedere la grazia al Presidente della Repubblica. Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti. Penso, dice, dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nel frattempo il Ministero della Giustizia ha smentito le voci secondo cui il guardasigilli Nordio avrebbe avviato l'iter per la richiesta della grazia in coordinamento con la Procura Generale della Corte d'Appello di Torino. Senza nessun riferimento diretto alla vicenda, la Premier Meloni è tornata a parlare di legittima difesa in relazione al nuovo decreto sicurezza approvato in Consiglio dei Ministri. Introduciamo una legge di puro buonsenso, sostiene la Premier. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento. Ancora caldo intenso, bollino rosso in 16 città, temperatura anche sopra i 47 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia, 40 al centro, al nord Afa accompagnata da improvvisi temporali. Da lunedì più fresco ovunque. Fine settimana da bollino rosso anche su strade e autostrade per il primo esodo estivo, per chi si metterà in viaggio. Brutta sorpresa alle pompe di rifornimento in autostrada, dove la benzina ha sfondato il tetto dei 2 euro al litro. Infine lo sport, calcio con i mondiali, ormai ci siamo, è tempo di finali. Questa sera a Miami alle 23 ore italiana, quella per il terzo posto tra Francia e Inghilterra. Domani a New York, Spagna, Argentina, la partita che assegnerà il titolo di campioni del mondo. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
0: Giro di boa, 8 del mattino. Buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss, la radio della musica più bella e tanta tanta musica. Io sono Raul, attenzione, R-A-O-U-L, scrivi e controlla Raul, quindi non è Raul, va bene così, anche molto spagnolo. Allora rimaniamo insieme per la prossima ora con Luigi Fischetti in regia e chiaramente con tutte quelle che ci stanno raccontando al 347-490-0042 le loro doti, in cosa siete bravi e brave. Noi a mettere musica, Alexandra Stan, Taylor Swift, subito Merck & Cremont.

0: Taylor Swift, non anti-hero, su Radio Kiss Kiss, suona la musica più bella, sono le 8:10. Vi ho chiesto di raccontarci al 347-490-0042 in cosa siete bravi e in cosa siete brave. Mi raccomando, anzi, bravissimo o bravissima, esatto, questa è la condizione. Sentiamo.
1: Buongiorno Raul.
0: Buongiorno.
1: Radio Kiss Kiss a tutti, io sono Sole da Salerno.
0: Ciao, Sole.
1: E sono molto brava a fare la frittura di pesce. Croccante e saporita. Al giusto punto.
0: Limone, sale e pepe, bravo.
2: Buongiorno, sono Sonia. Io ho 52 anni, sto facendo un corso di nuoto per superare la mia paura. Quindi sono bravissima.
0: Sei brava, ma sei bravissima.
3: Buongiorno Radio Kiss.
0: Ciao,
3: Kiss.
0: Buongiorno.
3: Filippo da Catania.
0: Ciao, Filippo.
3: Ma vive a Reggio Emilia. Io credo di essere bravissimo a fare rilassare tranquillamente la mia compagna.
0: Bravo.
3: Non facendole fare nulla. Mi occupo io quasi
0: fai
3: di tutto.
0: Fai tutto, mamma mia,
3: ma quando sono stressato ci pensa lei.
4: Ah, ecco. Sono Angela d'Arezzo, io sono brava a fare e mi piace da morire fare l'amore, soprattutto quando c'ho un partner in compliance.
0: In compliance, addirittura. Brava, complimenti. Probabilmente vinci proprio tu il premio. Francesco Gabbani.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Kiss Kiss. Ciao Raul, sono Marco da Milano, sono bravissimo a fare il parcheggio parallelo al primo colpo, bravo. Poi ciao Raul, sono Elena da Torino, sono bravissima a fare le imitazioni dei professori. Una volta una mi ha sgamato la prof di latino e greco, ok. Raul, sono Francesco da Bologna, sono bravissimo a fare i nodi alle cravatte senza ci vuole grande abilità. E voi invece sentiamo.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
1: Daniele da Reggio Emilia.
0: Ciao Daniele.
1: Diciamo che più o meno sono bravo in tante cose, poi i miei amici, insomma anche i miei familiari dicono che sono bravissimo a fare le bracciole, che
0: bracciole.
1: Non sono le bracciole, ma sono quella B, bracciole, tipiche calabresi.
0: Le bracciole.
2: Ciao Raul, sono Danilo da Bari, sono bravo a far addormentare le persone nel bus.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Carmelo da Messina, sono bravissimo a fare gli arancini, con la I, al maschile.
0: Arancini.
4: Ciao Raul.
0: Allora è Palermo qui.
4: Io sono bravissimo a rompere le balle a tutti.
0: Bravo, sei fiero anche di questa cosa, va bene. 347 490 0042. Sono bravissimo o sono bravissima a fare

0: Chi scherza a te che ti basta un bicchiere di vino e la compagnia giusta per essere felice. Per essere felice. Chi scherza a te che vorresti tornare bambino per trascorrere un intero pomeriggio sull'altalena. Sull'altalena. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Kiss Kiss.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss!
8: Yeee! Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
13: Torni sempre al tuo paese.
4: Kiss, kiss.
14: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli €3,78. Conviene al tuo portafogli.
15: E a noi che ci piacciono tanto
14: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
16: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
17: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

Ryan, Gini con Dracula, remix su Radio Kiss Kiss. Suona la musica più bella e tanta tanta musica. Attenzione signori, perché tra poco avremo l'esperto di economia, il nostro Luca Iovine, e parleremo di... non ve lo dico, andate sul sito www.kisskiss.it perché già c'è l'articolo e si parla di soldi e di economia in generale, in maniera molto semplice, ecco perché è il nostro grande mito Luca Iovine. Tra poco, Jamiroquai, intanto Lifeline.

0: suona sempre solo la musica più bella e tanta, tanta, tanta bella musica. Allora, 347-490-0042 via WhatsApp, tra poco premiamo il messaggio più simpatico per chi avesse acceso la radio in questo momento. Si parla di attitudini, di velleità e bravura. In cosa siete bravi? In cosa siete brave? Ripeto il numero 347-490-0042 via WhatsApp. Sicuramente lui è bravissimo a raccontarci di economia in maniera molto semplice. Ritorna con noi Luca Iovine. Buongiorno Luca!
1: Buongiorno Raul, buona economia a tutti.
0: Grazie Luca, ultima puntata della stagione, poi ci sentiamo dopo le ferie di agosto, però finalmente si parla di vacanze. Ma dimmi una cosa, gli italiani quest'anno partono oppure restano sul divano?
1: Partono, e come? Circa 36 milioni di italiani faranno almeno un giorno di vacanza. In Italia a questi si aggiungono perlomeno altri 10 milioni di stranieri che stanno preparando le valigie per venire da noi. Insomma, quest'estate il traffico sulle strade italiane sarà intenso.
0: Però scusa Luca, ho letto che le vacanze si stanno un po' accorciando, quindi non si fanno più quelle villeggiature, insomma, così lunghe, mesi, come le facevamo noi da ragazzini. È vera sta cosa?
1: È giusto, la durata media di una vacanza resta intorno ai 10 giorni, ma è una media che nasconde tante differenze. Molti scelgono una settimana, altri addirittura un weekend, magari lungo. Solo l'1% riesce ancora a concedersi oltre un mese di ferie. Oggi i genitori lavorano entrambi e non è possibile fare villeggiature lunghe come si facevano prima, specie all'estero. 7 milioni di italiani hanno rinunciato all'estero, il 77% dei casi per i rincari, e quasi 1 su 5 anche per le intenzioni internazionali. Così si riscoprono le vacanze domestiche.
0: Vabbè, d'altronde ci sono tante destinazioni e formule innovative per divertirsi a pochi chilometri di distanza, giusto?
1: Vero, perché una vacanza non si misura soltanto dai chilometri percorsi.
0: Certo.
1: Crescono le esperienze autentiche, come il turismo campestre in campagna. Si raccoglie la frutta, si partecipa alla trebbiatura, si mungono le mucche. È un turismo che non compra solo un letto, compra un ricordo, compra la tradizione.
0: Quindi qui siamo oltre, si chiama l'enoturismo, giusto?
1: Siamo un po' oltre, perché questo è un turismo esperienziale che è collegato a quello enogastronomico. Ormai c'è quasi un turismo per ogni gusto, c'è birra turismo, l'olio turismo, i percorsi dedicati ai formaggi. Praticamente manca solo il turismo della carbonara, ma c'è il Carbonara Festival,
0: sì,
1: evento itinerante dedicato alla cucina romana. Ma qui entriamo in un'altra forma di turismo, quello delle sagre.
0: Certo. D'altronde in campagna poi costa meno che al mare, giusto o sbaglio?
1: Eh sì, per una famiglia di 4 persone si possono superare i 6-7 mila euro al mare, ma crescono anche i costi della montagna e delle crociere. Sai dove si nota subito l'inflazione? In autostrada, panino, bibita, gelato e caffè costano in media oltre il 5% in più rispetto all'anno scorso. Il pieno conviene quindi farlo al frigorifero di casa quando si parte.
0: Certo.
1: Risparmiamo da una parte e investiamo in un'altra, però mi raccomando, d'altronde le vacanze sono un investimento sul benessere.
0: Un investimento, addirittura un investimento?
1: Un investimento è anche un diritto. Pensa che nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, tra i diritti fondamentali dell'uomo compare la ricerca della felicità. E cosa sono le vacanze se non un modo per andare alla ricerca della felicità?
0: Quindi possiamo dire che il mare è una pillola di felicità.
1: Un integratore per ricercare la felicità, direi. Però bello, no? La vacanza come la ricerca della felicità. Dopo un anno di lavoro e di studio, però è veramente un diritto sacrosanto, almeno un po' di felicità estiva.
0: Che bello, che bello. Ok Luca, allora andiamo, siamo felici, andiamo tutti in vacanza, noi ci ritorniamo, anzi ci risentiamo dopo le vacanze ad agosto con la nuova stagione, insomma, con tante tante belle sorprese di economia e non solo. Grazie mille, buone vacanze.
1: Buone vacanze a voi e buona economia a tutti.

0: Madness. Gran bella novità firmata Radio Kiss Kiss, nuovo singolo di debutto di Giselle, pubblicato il 2 luglio, brano che è diventato rapidamente uno dei tormentoni radiofonici dell'estate, non solo, ma anche sui social tra TikTok, Instagram, eccetera, eccetera, eccetera. Sicuramente tormentone dell'estate, di Mosh, mi di Pile.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Attenzione, con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Kiss Kiss.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Kiss Kiss.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Kiss Kiss.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Kiss Kiss.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
3: Kiss Kiss.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: Kiss

0: Gaia.
1: Sola nostra.
0: Cosa nostra, su Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Vorrei salutare José e Mario, sono nel lettone, aria condizionata a palla, sono papà e figlio e ascoltano sempre Radio Kiss Kiss. Grazie mille, intanto premiamo il messaggio più simpatico.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Daniele da Reggio Emilia.
0: Ciao Daniele.
2: Diciamo che più o meno sono bravo in tante cose, poi i miei amici, insomma anche i miei familiari dicono che sono bravissimo a fare le bracciole.
0: Le
2: bracciole? Non sono le bracciole, ma sono quella V, bracciole. Tipiche calabresi.
0: Le bracciole calabresi vincono i gadget di Radio Kiss Kiss. Gioco che torna domani, sempre alla stessa ora, tra le 7 e le 9. Intanto Jason Derulo e Chains con Talk Dirty.

e Manu Chao si sente l'impronta con Viajando por el Mundo. Siamo a saluti finali, grazie a tutti per essere stati con noi. Si torna indietro nel tempo, non prima però di salutare e ringraziare Luigi Fischetti in regia. Io torno domani dalle 7 alle 9, quindi il sabato e la domenica mattina dalle 7 alle 9 su Radio Kiss c'è Kiss the Weekend con Raul. Sono io, questo effetto finale. Max e Max già pronti, Giannini e Vitale, perché tu Max is Melk e One per la seconda parte di questo bel sabato mattina. Grazie davvero a tutti. Si torna nel 1985, come abitualmente accade nell'History Kiss, con un pezzo straordinario. Loro si chiamano Simple Minds, Alive and Kicking. Buon sabato, Kiss Kiss a tutti.

0: grande canzone che ci ha fatto ritornare come al solito indietro nel passato.
1: Sì, ma adesso pensiamo all'attualità.
0: Bravo.
1: E chi meglio della redazione per le news? Buongiorno.
2: Un saluto e bentrovati. Settima notte di raid incrociati nell'area del Golfo Persico. Il comando americano annuncia di aver colpito siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche e militari, depositi sotterranei di armi in Iran, che in risposta ha attaccato e distrutto un deposito di droni statunitensi in Bahrain e colpito obiettivi militari e civili in Kuwait, con Teheran che minaccia una nuova escalation. Fino a quando non tornerà la calma ad Hormuz, il fuoco continuerà e intanto la Casa Bianca fa sapere che invierà decine di aerei cisterna in Israele per un possibile ampliamento delle operazioni contro l'Iran. E non si fermano neanche gli attacchi tra Russia e Ucraina. 7 persone sono morte, oltre 24 rimaste ferite in un raid con droni ucraini contro un centro logistico nella Russia occidentale, mentre a Kiev e in altre città ucraine allarme nella notte per minaccia di missili russi. Queste tensioni internazionali che spingono al rialzo dei prezzi di gas e petrolio. La benzina torna sopra i 2 euro al litro in autostrada. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo il ripristino del taglio delle accise sui carburanti tolto lo scorso 4 luglio. Cambiamo argomento. Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, ha passato la sua prima notte nel carcere di Bollate a Milano. La moglie ha presentato la domanda di grazia, provvedimento chiesto dallo stesso Roggero al presidente della Repubblica Mattarella. Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone e ha graziato la Minetti. Penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, ha detto ai cronisti prima di entrare nel penitenziario. E senza alcun riferimento diretto alla vicenda, la premier Meloni è tornata a parlare di legittima difesa in relazione al nuovo disegno di legge sulla sicurezza. Introduciamo una legge di puro buonsenso, sostiene la premier. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento. Ancora cronaca: individuata e smantellata all'alba dai carabinieri una vera e propria centrale operativa per la lavorazione e il confezionamento della cocaina in un ruder isolato tra le montagne dell'Aspromonte nel comune di San Luca in provincia di Reggio Calabria. All'interno del casolare i militari hanno sequestrato presse idrauliche usate per compattare i panetti, forni a microonde per l'essiccazione della sostanza, oltre che materiale per il confezionamento delle dosi. Weekend rovente in Italia: 16 le città da bollino rosso, temperature sopra i 40 gradi al centro-sud, al nord afa accompagnata da improvvisi temporali, allerta in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche, da lunedì più fresco ovunque. Infine lo sport, calcio con i mondiali, ormai ci siamo, è tempo di finali, questa sera a Miami alle 23 ora italiana, quella per il terzo posto tra le deluse Francia e Inghilterra, domani a New York, Spagna, Argentina, la partita che assegnerà il titolo di campioni del mondo. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
1: Vai di sigla.
0: Good morning, Kiss Kiss, speciale Ale Saturday. Aspettando la finale dei mondiali.
1: Ale. Speciale Saturday, good morning, Kiss Kiss, Max. Aspettando, scusa che non avevo sentito
0: la
1: bene.
0: La finale dei mondiali.
1: Perché domani c'è la finale? Non lo sapevo, ma adesso me lo segno, caro Giannini.
0: E lo sai che a me piace parlare un po' spagnolo.
1: Sì,

0: si muove tutto.
1: Si muove tutta l'Italia. Good morning, Kiss Special Saturday, Max e Max.
0: Buon vento, si sente un po' da qualche parte il vento, sì. Si incominciano a cambiare. L'anticiclone sta incominciando a mollare un pochettino, vivo a Dio, non se ne poteva più.
1: Anche perché ne approfittiamo, andiamo nei parchi a prendere un po' d'aria fresca.
0: A proposito di parchi, adesso vi rendiamo protagonisti.
1: Sì.
0: Perché vi chiediamo subito, con questo caldo, se ci fossero stati più alberi, se ci fossero stati più parchi, più verde, sarebbe stato molto meno caldo che c'è stato con questa ondata, capito?
1: Però voi siete del team mi servono alberi, parchi, o siete del team mi serve il parcheggio sotto casa perché non so dove mettere la macchina?
0: Bravo. Secondo voi nella vostra città è meglio avere, sembrano quelle domande, vuoi più bene a mamma o a papà?
1: Ma qua serve la risposta.
0: È meglio avere qualche albero e qualche area verde in più o è meglio avere parcheggi con le strisce bianche in più?
1: Gratis.
0: Allora, 347-490-0042, di che team fate parte? Più parcheggi nelle vostre città o più piante, più alberi, più aree verdi?
1: Parliamo di città ovviamente perché dove è più critica la situazione fra il verde e i parcheggi.
0: Mandate i vostri messaggi, i vostri audio, tra poco li ascolteremo.
2: Senza filtri e senza fake news. Hey! Good Morning Kiss Kiss con Max e Max.

0: Yeah. Snoop Dogg, Justin Timberlake. Yeah.
1: Chiedilo.
0: Che cosa?
1: Chiedilo a Snoop Dogg se è più per il verde o per i parcheggi.
0: La domanda è un po' retorica.
1: Però è giusto chiederlo anche a lui. Invece l'abbiamo chiesto a voi.
0: L'abbiamo chiesto a voi. Che sembrano quelle domande che uno dice, vabbè, ma figurati, dai ma che domande fate?
1: Vuoi più bene a mamma o a papà?
0: La domanda è, preferisci che nella tua città ci sia più verde o più parcheggi, più stalli con le strisce bianche?
1: Sembra banale, ma ognuno ha le sue esigenze.
0: Certo, ascoltiamo qualche messaggio. Dai.
2: Ciao Maxi Max. Io sono Loredana,
0: vi
2: contatto da Mantova, la bellissima Mantova, però sono veronese, ma vivo qui a Mantova da tanti anni. E allora vi posso dire che a Mantova c'è tanto verde, c'è veramente tanto verde, però ce ne vorrebbe ancora di più, viva il verde, viva gli alberi, viva il green.
0: Viva il green, viva
2: un bacio, kiss kiss a tutti, vi seguo sempre.
1: Ciao, brava, kiss kiss a te.
0: Sentiamo qua. No,
3: ciao Maxi Max, io amo il verde, sono pro verde, amo i parchi, i prati, i boschi, la natura, tutto ciò che mi ricongiunge in qualche modo con il mondo. Vi abbraccio forte, kiss kiss a tutti e abbasso l'asfalto.
0: Era proprio in città, si sentiva proprio il rumore delle clacson.
1: E poi ha detto, abbasso l'asfalto.
4: Ciao, sono Laura, d'Orpignattara, io vorrei più parcheggi perché qua non si trova un posto, quindi per favore più parcheggi e asfalto.
0: Lo vedi? Lo vedi?
1: Devi vendere la macchina!
0: Tanti.
5: Ciao Max e Max, da lavoratore scegliere un parcheggio in più, da papà di un bimbo di 4 anni e mezzo forse è meglio avere un albero in più, perché la città che lasciamo ai nostri figli vale più della comodità di oggi.
0: Certo.
5: Ciao, chi schissa a tutti.
0: Hai ragione, vedi da quale punto di vista la vedi, se sei un papà vive il verde, se sei un commerciante e vive i parcheggi perché,
1: col verde, perché no? Fare parcheggi col verde, dai.
0: Continuate a mandare messaggi 347 490 0042, più verde nelle nostre città o più parcheggi con le

0: Good morning, Kiss Kiss. Speciale Saturday con Max e Max.
1: Non sprecare Cavani, che poi domani c'è la finale e ti serve l'urlo.
0: Bravo. Allora, sì, perché io tifo Argentina.
1: Ma bene, lo sappiamo, ci sta.
0: Allora, continuiamo a leggere anche qualche messaggio che è arrivato. Matteo, ragazzi, tutto bello, il verde, ma venite a fare i turni con me. Torno a casa alle 11 di sera e giro 2 ore per trovare un buco dove mettere la macchina. Servono parcheggi, pochi fronzoli, però non ci hai detto di dove sei. Invece, Rino, il tassinaro, sicuramente di Roma, più parcheggi tutta la vita. Ormai per fermarsi 2 minuti a caricare qualcuno rischi la multa. La città deve muoversi. Mica siamo in un bosco, vedi?
1: Sì, ragazzi, però non diciamo un bosco, però una via di mezzo, qualche parcheggio e qualche verde, no? Però ci sono delle città virtuose, mi dicevi, no? Che hanno del verde, con le
0: altre. Sì, tra poco ne parliamo.
1: C'è una classifica?
0: Anche sì, dopo ne parliamo.
1: No, ma lo voglio sapere perché voglio andare a vivere lì. Voglio andare a vivere lì.
0: Allora, vai a vivere con Elena. Dove? 78, più alberi tutta la vita, raga, con questo caldo estivo l'asfalto frigge, serve ombra, aria pulita, non altri mostri di cemento. Tra poco vi diremo una notizia che riguarda proprio lo stato delle nostre città, come siamo messi, c'è addirittura una classifica.
1: Dimmelo subito, messi così, cos'ha? Bene, male,
0: accendami. No, non ti voglio spoilerare.
1: Lo sguardo dice mille parole.
0: Allora, si parla di alberi.

0: ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
6: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
6: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Kiss. Nen.
8: La senti?
7: Nen.
8: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
7: Nen.
8: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Kiss, kiss.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
7: Kiss, kiss.
10: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
7: Kiss, kiss.
12: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
13: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
12: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
14: Kiss, kiss.

0: gira, gira, gira. Come la... gira, come gira?
1: No,
0: come
1: io
0: gira?
1: Non mi muovo, ho trovato una palma, mi metto al fresco, no?
0: Scusa, come la giri canta. E la rigiri, ragazzi, stiamo parlando di verde, di alberi, e c'è un rapporto annuale di Legambiente sugli ecosistemi urbani nei capoluoghi di province italiani,
1: sì,
0: nelle nostre città. È venuto fuori che le città messe meglio dal punto di vista del verde sono Modena,
1: Modena Park,
0: che è la città con più alberi in proporzione alla popolazione, ben 117 alberi per 100 abitanti, per ogni 100 abitanti.
1: No, ogni 100.000.
0: 100. E Gorizia, prima nella classifica per aree verdi totali pro capite, cioè i cittadini di Gorizia hanno più metri quadri di verde rispetto alle città di Italia.
1: E praticamente c'è più di un albero a persona, perché se sono 100 e l'albero sono 117, ce n'è più.
0: La media nazionale degli alberi pro capite è 25 alberi per ogni 100 persone, ma purtroppo solo pochissime città virtuose riescono a superare la soglia dei 50 alberi ogni 100 residenti, che è la soglia minima consigliata dagli esperti per stare bene, per vivere bene.
1: Un albero ogni due cittadini, no? Non sarebbe male.
0: E difatti gli esperti confermano la presenza nelle città di parchi, giardini pubblici, alberi, aree naturali, non solo contribuiscono a migliorare la qualità della vita e il benessere fisico dei cittadini, ma servono soprattutto a contrastare gli effetti del surriscaldamento urbano, l'inquinamento atmosferico, le ondate di calore.
1: Non servono solo per bellezza,
0: no,
1: cioè sono
0: no.
1: Utili. Parcheggio, ci metti la macchina e basta.
0: Tra poco vi diremo altre città virtuose. Per esempio,
1: sì.
0: Mantova 94 alberi per ogni 100 abitanti. Brescia 87 alberi per 100 abitanti. Vuoi sapere Napoli?
1: Me lo dici dopo?
0: Certo.

0: Bellissima la musica del sabato, come di tutti i giorni, con Good Morning Kiss Kiss speciale Saturday.
1: Aspettando il mondiale.
0: Aspettando il mondiale, bravissimo. Allora, Milano, per quanto riguarda gli alberi, è al 51esimo posto in questa classifica di Legambiente, con 18 alberi ogni 100 abitanti.
1: Pochi, eh? Pochi.
0: Roma è al 75esimo posto, con 11 alberi per ogni 100 abitanti.
1: Sì.
0: Nelle ultime posizioni, purtroppo, ai noi, ci si trova Napoli, 4 alberi per ogni 100 abitanti.
1: Pochini,
0: Siracusa, salutiamo tutti gli abitanti di Siracusa, splendida città, però purtroppo chiude la classifica con appena 2 alberi per ogni 100 abitanti.
1: E allora, amici di Siracusa, dovete farvi mettere, andate ad Agrigento, dite: o ci date gli alberi, portiamo via i templi.
0: Il mantra deve essere proprio questo, cioè più alberi per tutti. Perché
1: non era proprio così lo sguardo.
0: Gli alberi e il verde ti fanno vivere meglio e soprattutto ti fanno stare bene, come la nostra musica. Guess it's true.

0: torna il ragazzo, lui è sempre il ragazzo di sempre,
1: è sempre un ragazzino, è Raffaele,
0: che poi è ringiovanito, hai visto?
1: Ma sempre un bimbo, Raff, con Pazzi, Stupidi Ragazzi, e sai cos'è?
0: Cos'è?
1: È

0: di ragazzi New Kiss. Grande Raff, e adesso facciamo così, ci colleghiamo con gli amici del meteo.it e vediamo un po' com'è la situazione. Buongiorno!
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Pressione atmosferica un po' meno stabile al nord, al centro-sud invece ancora anticiclone protagonista. Nelle prossime ore tempo soleggiato con qualche addensamento al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Isolati fenomeni sui rilievi alpini orientali. Col passare delle ore instabilità in aumento su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili rovesci sparsi. Altrove tempo più stabile. Massime tra 29 e 35 gradi al nord, tra 31 e 38 al centro, tra 33 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
2: Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss, kiss, wait. Kiss, kiss,
1: wait. Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: E stamattina stiamo parlando delle tante realtà territoriali presenti nel nostro paese che si distinguono non solo per il patrimonio naturale, paesaggistico, culturale, ma anche, attenzione, per la capacità delle loro amministrazioni di valorizzare, ma anche preservare tutti questi veri e propri tesori in maniera sostenibile. E in diretta con noi c'è Antonino Ruggiano, sindaco di Todi, dove questa cosa la fanno da professionisti. Uno splendido borgo in provincia di Perugia che ha da poco ricevuto un grande riconoscimento, ovvero la Spiga Verde. Buongiorno sindaco, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, buon sabato a tutti, è un piacere sentirvi.
0: Ma grazie. È un piacere averla in diretta con noi, le facciamo subito complimenti per questo grande risultato. Dai.
2: Grandissimo, no? Perché chiediamo conferma, no? Spiga Verde, ci vuole anticipare, cioè, voi siete orgogliosi di questa Spiga Verde e soprattutto che cosa significa ricevere la Spiga Verde?
1: Intanto buongiorno a tutti. La Spiga Verde è un programma fatto per i comuni che è analogo alla bandiera blu, diciamo, per i comuni marini. E significa, diciamo, un riconoscimento che noi peraltro prendiamo da 9 anni, confermarsi è più complicato ancora che vincerla. Riguarda un po', diciamo, tutto l'essere sostenibili, quindi la gestione del verde, un'eccellenza nei rifiuti, la gestione delle risorse idriche, l'energia, la mobilità, la pianificazione urbanistica in modo che non ci siano costruzioni selvagge, l'accessibilità per chi è in difficoltà, tutela del paesaggio, insomma è una grande certificazione che peraltro è molto ambita perché su 8.500 comuni sono soltanto 97 in Italia che ce l'hanno ed è complicato averla, mantenerla ancora più.
0: E tra l'altro voi avete anche un altro primato, per Todi al top nella gestione delle opere del PNRR, piano di investimenti storico, senza errori, contenziosi, ritardi, sono stati pagati tutti, sono stati utilizzati tutti i soldi, con ben 108 progetti complessivi, 80 milioni, cioè veramente roba da pazzi.
1: Però chiedo scusa, però non dovrebbe essere, cioè la scadenza è la 30 giugno, cioè la normalità, chi fa le cose normali in Italia diventa speciale.
2: È un paradosso.
0: Ha detto bene.
2: Però lo possiamo dire, sì, può fare,
1: si può sognare e noi grazie a Dio, grazie diciamo a un consenso diffuso, non è che nessuno fa le cose da soli, però abbiamo fatto un grande lavoro e siamo tutti molto, molto orgogliosi. Cioè, abbiamo una cosa che in questi giorni, che credo sia utile conoscere, noi abbiamo fatto un grosso lavoro sulla raccolta differenziata, siamo il comune sopra i 15.000 abitanti migliore dell'Umbria. Bello. E abbiamo raggiunto un ottimo risultato che però adesso comincia a dare gli effetti che speravamo. Quest'anno la Tari nel nostro comune diminuisce del 10% in media. E quindi credo sia una specie di miracolo, perché non credo che in Italia, insomma.
2: Ma quindi a pioggia ricade su di noi, no? Ogni cosa positiva.
1: Certo. No, i sogni si possono percorrere
2: e realizzare.
1: Positivi e ottimisti, io ci credo molto.
0: 108 progetti, tante opere pubbliche, e lei ha detto con ricadute anche a posteriori, no? Come hanno reagito i cittadini? Sono stati collaborativi oppure si sono sentiti esasperati? Essendo Todi comunque una piccola cittadina, come l'hanno vissuta questa esperienza?
1: Insomma, abbiamo dovuto lavorarci molto nel convincere tutti, perché immaginate che un piccolo centro come il nostro, insomma orgoglioso, piccolo, con 3.000 anni di storia, ma insomma quando intervieni sulle strade, gli ascensori, i parcheggi, abbiamo rivoluzionato la città, quindi è stato complicato, quindi un po' di preoccupazione, qualche giusta, diciamo, non lamentela, ma insomma qualche giusta rimostranza, però alla fine quando vedi i risultati sono stati tutti contenti e adesso siamo tutti molto felici. Bisogna essere veloci.
0: Diciamo che si ricorderanno per centinaia d'anni la vostra amministrazione.
1: No, spero di no.
2: Come no? Sì, se la devono ricordare, perché le cose positive vanno ricordate.
0: Sindaco, facciamo i complimenti, le facciamo davvero i complimenti, facciamo complimenti a Todi che è una bellissima cittadina, andatela a visitare.
1: Vi aspettiamo perché da noi diciamo non troverete inquinamento, non troverete cemento, ma troverete un ottimo modo di vivere. E mangiare bene è il nostro core business.
0: Grazie sindaco,
2: te lo dico adesso, arriviamo.
0: grazie,
1: buona giornata a tutti, buon fine settimana,
2: iskis a lei.
3: Quando senti good morning, sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

0: Emmy, tu cosa fai questa sera? Se ti vengo a prendere, per esempio, per andare da qualche parte, sicuramente poi c'è la famosa ricerca del parcheggio.
1: Attenzione, lì serve per quella cosa che vuoi fare tu in macchina, serve sia il parcheggio che gli alberi. Un po' di copertura serve, che puoi mettere i giornali sempre.
0: Facciamo di nuovo i complimenti al sindaco di Todi, che veramente ci ha rallegrato con tutte queste iniziative. Come hai detto tu, si può fare, certo, se qualche amministrazione si mette in testa di utilizzare i soldi pubblici, ma anche quelli dell'Unione Europea,
1: come no,
0: per dei servizi, delle opere pubbliche che poi col passare del tempo te le ritrovi e le apprezzi veramente.
1: Non è male,
0: non è male,
1: perché loro
0: male
1: hanno avuto la spiga verde. Ci sono alcune città invece che hanno la sfiga verde, datevi da fare a sistemarle.
0: È vero, è vero. Oh, allora dopo Noemi ci fermi, no, c'è un history kiss, ragazzi, pazzesco.
1: Ma fra poco.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Wow,
1: è arrivato, sì, è arrivato l'History Kiss.
0: L'History Kiss. Sì,
1: aspetta, fermo. metti in folle. Ma quanti sono a cantarla?
0: Ma saranno un...
1: c'è Alibaba, manca. No, manca Alibaba, che loro sono 40.
0: UB40. Allora, questa canzone veramente soltanto ad ascoltarla vi fa stare tranquilli, vi tranquillizza, vi fa chillare, come si dice nella Gen Z.
1: Che all'originale di Elvis lo faceva.
0: I can't help falling in love with you dal 1993. Arrivano UB40. Che bella, ragazzi.

0: questa tantissimo. Falling in Love with You con UB40 dal 1993.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Good morning, Kiss Kiss, speciale Saturday.
2: Speciale Saturday. Aspettando la finale dei mondiali.
0: Prima, caro Giannini, adesso aspettando caccia alla bufala.
2: Esatto.
0: È lì che, guardala lì. Beh, non glielo chiediamo nemmeno per il verde o l'asfalto.
2: Allora, lei ha già detto che lei vuole più alberi, più pascoli, meno parcheggi, meno stalli, più stalle. Più stalle.
0: Però se tiriamo il verde e dopo passi tu e diventa marrone, qualcosa non va.
2: 347-490-0042, memorizzate il numero per giocare con noi tra poco.

0: caccia alla bufala.
1: Eccola. È andata anche lei a San Siro, lo sai?
2: Sì.
1: Si è tolta il reggi.
2: No, il
1: i reggi.
2: Una ventina ne aveva, minimo.
1: Per... sul palco.
2: Ha coperto Bruno Mars e sparito.
1: Tra poco. Sì. Leggeremo tre notizie. Una delle tre notizie, come ben sapete, perché l'appuntamento del sabato è diverso dagli
2: certo.
1: altri giorni. Una è una fake news, tutte le altre due sono vere.
2: No? Bravo.
1: La più veloce subito dopo il mio via scatenate l'inferno vincerà i gadget di estivi di Radio Kiss Kiss. E stamattina ci mettiamo anche
2: a scelta due semi per un albero e un pezzo di asfalto, poi voi decidete cosa preferite.
1: Va bene, dai,
2: ci siamo. Cominciamo dalla notizia numero uno,
1: Giannini.
2: E andiamo, notizia numero uno. Una coppia di medici brasiliani, Renato Baima Gaia e Naihara Roberta Rivero de Marins, il record del nome e cognome che hanno, che sono lunghissimi, no, hanno appena stabilito da poco, ne avevamo parlato poco tempo fa, il record di baci in pochi secondi, e l'avevano superato. Non gli basta, hanno richiamato il world record e vogliono riprovarlo per provare a battere se stessi. Ma se già ce l'hai il record, a che ti serve rifarlo?
1: Ma soprattutto, comunque, fate un po' i medici invece che stare sempre lì a slinguazzare, porca miseria.
2: Fate quel po' che mancano i medici. Notizia numero uno.
1: Notizia numero due. Due sorelle di Nantes, in Francia, sono diventate virali dopo aver postato un video in cui mangiano, prendendole direttamente dal giardino.
2: Le ostriche?
1: No, dal giardino.
2: Le lumache?
1: Due lucertole via. Mamma santa. Oltre ai commenti inorriditi degli utenti, adesso anche i genitori delle due minorenni potrebbero essere denunciate, viva Dio, dalle autorità per la condotta delle figlie. Ma io arresterei direttamente i genitori piuttosto che le figlie.
2: Il patè di lucertola lì in Francia.
1: Questa è la notizia numero due.
2: Notizia numero 3. Lo statunitense Henry Nasmus, originario dell'Iowa, è vicino a compiere più o meno la nostra età, il nostro coetaneo. Fa 94 anni a breve, Giannini. Però lui guida ancora i camion da quando ne aveva 19. E fra l'altro sta ancora lavorando da 11 anni per la stessa società.
1: No.
2: A questo punto l'azienda ha detto no, bisogna candidarlo al Guinness World Record. Ed è partita ufficialmente come camionista, professionista in attività più anziano del mondo. Ci frega per pochi mesi.
1: Ha detto quando smetterà di guidare i camion vorrà guidare la Circumvesuviana. Va bene.
2: Sì, e tornerà col camion. Ed è la notizia numero 3. E adesso aspettate il via di Giannini e fateci sapere qual è la bufala secondo voi. La numero 1, vogliamo battere il record nuovamente di baci. O la numero 2, sushi di lucertola. Oppure la numero 3, il Matusalemme dei camion.
1: E allora, pronti? Partenza! Via! 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando e qual è la bufala stamattina?

0: Ma eccolo, ecco,
1: chi è che bussa? È lui?
0: È vicino.
1: Chi è? Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
1: Matteo!
2: Ciao!
1: Ah, ciao, chi schissa te, Matteo?
0: Matteo, da dove?
2: Da Salerno.
0: Oh, bella. Ah, sai che forse ci vado a Salerno
1: oggi? Sì, e ti chiediamo scusa, probabilmente Giannini viene a Salerno, ma adesso ci devi dire qual è la bufala, la 1, la 2 o la 3?
2: La bufala è la numero 2.
1: Bravo! Bravo!
0: Nessuna gemelline che mangiano lucertole vive per il momento.
1: Anche perché in Francia senza champagne non possono.
0: Anche se diciamo che le lucertole non sono velenose, è un po' pericoloso mangiarle vive perché si possono beccare le malattie.
1: Non mi convinci, non mi piacciono, Giannini.
0: Senti, Matteo, nella tua città vorresti più parcheggi stalli con le strisce bianche oppure più verde, più verde, più aree verdi?
2: Allora, i parcheggi fanno sempre comodo, però meglio più verde.
1: Con questa poesia ti salutiamo, perché è verità.
0: Grazie.
1: Fischissa a te, grazie. Matteo.
0: Buon sabato, buon weekend.
3: Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning Kiss Kiss.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Perché mi sottolinei fuck e mi guardi in faccia? Più di fabulous.
2: Oh, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max, puntata speciale del sabato. A proposito di buona gestione del territorio e delle risorse, ne parlavamo prima con il sindaco di Todi, questo miracolo della spiga verde. In questi giorni caldo intenso, in TV hai visto? Si incomincia di nuovo a vedere i servizi in TV. Allarme siccità, i fiumi sono bolle, reti idriche.
1: Sono così, sono dei fiumi che si vede il fondale che non hanno mai visto.
2: È vero.
1: Però...
2: allora, c'è un paradosso sconcertante. A causa di reti idriche che sono davvero un colabrodo, non è che manchi l'acqua, c'è una dispersione che ci costa quasi 10 miliardi di euro l'anno.
1: Me lo ridici piano? Quanto?
2: 10 miliardi. Ogni giorno si perdono 157 litri d'acqua per ogni italiano. A livello regionale la situazione peggiore si registra in Basilicata, salutiamo gli amici della Basilicata,
1: sì,
2: dove la dispersione arriva al 65%.
1: E portano l'acqua in Puglia, con l'acquedotto, fra l'altro.
2: Contro la media nazionale che è pari al 42%. Allora, la situazione è grave anche in Abruzzo, è bene precisare. Molise, la Sardegna con il 52% di perdite, la Sicilia il 51%. Le regioni più virtuose sono la Lombardia con solo, ma si fa per dire, il 32%. Di dispersione
1: che
2: idrica.
1: Paradosso, ragazzi.
2: Ecco.
1: Cioè, fare un complimento perché è solo il 30%.
2: Esatto, la Val d'Aosta con il 30%, l'Emilia Romagna con il 29%. Insomma, siamo messi male. Un sistema che è al collasso proprio in un momento in cui le risorse idriche stanno diventando più preziose che mai, capito?
1: Ma perché ci serve l'acqua a noi umani?
2: È certo.
1: Sei
2: che
1: sicuro?
2: Ci serve così, certo.
1: Ma,
2: che ci serve.
1: Ma visto come la trattano, non è una cosa importante.
2: Chiedete alle vostre amministrazioni, anche perché rifare le condutture e quant'altro comunque è un disagio per i cittadini, ma chiedetele perché ve le ritroverete benedette nel vostro futuro.

Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, calciolone!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Yes, yes.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 300 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
3: Kiss, kiss.
7: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.

0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lidl, anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: agitare Coca-Cola, sarebbe meglio agitare una bella bottiglia d'acqua presa da un nasone, casomai.
1: Ma che spettacolo, bella fresca, che dici, l'acqua lì non manca mai.
0: Allora, prima,
1: forse.
0: Bravo. Prima parlavamo delle regioni un po' più disastrate dal punto di vista degli acquedotti e la dispersione idrica, però c'è Roma, la nostra capitale, che da millenni ha costruito la propria storia sull'acqua, gli acquedotti, i nasoni.
1: Come no?
0: Ragazzi.
1: È chiamata infatti no, la capitale dell'acqua, no, a livello mondiale.
0: In questi giorni torna a fare i conti con il rischio di una crisi idrica e gli amici di Roma sicuramente se ne saranno accorti. A causa del caldo record e della scarsità di precipitazioni, le falde, che si ricaricano troppo lentamente, hanno fatto scattare l'allarme. Siamo proprio al limite.
1: Ragazzi, se scatta l'allarme ai nasoni a Roma, dobbiamo preoccuparci un po' tutti.
0: Allora, purtroppo le piogge copiose che ci sono stati nei mesi invernali nella nostra capitale, anche nel periodo primaverile, sono state troppo abbondanti e violente e quindi non c'è...
1: Non ha dato il tempo di ricaricarsi.
0: Esatto, le falde non si sono ricaricate perché è andato tutto in mare, capito?
1: E via andare.
0: Allora, quando l'acqua arriva tutta insieme, una parte scorre rapidamente e qualcuna parte va anche nelle falde acquifere.
1: Ma non fa in tempo, deve stizzicare.
0: A
1: per
0: Roma
1: l'acqua
0: arriva sempre più spesso nei momenti sbagliati, tutta insieme quando il terreno ne trattiene poca, quasi zero quando l'estate ne chiede di più. C'è allarme, quindi cerchiamo di essere
1: parsimoniosi. Ho visto gente che stava lavando la macchina con la canna del giardino alle 3 del pomeriggio.
0: Non va bene.
1: Non va bene, almeno quello no, dai.

0: Mamma mia, yeah, quanta bella danzereccia questa canzone, questa Radio Kiss Kiss. A proposito di grandi agglomerati di popolazioni che sono in difficoltà con le risorse idriche, prima parlavamo di Roma, no?
1: Certo, la capitale dell'acqua, inizia a avere mancanza anche nei nasoni.
0: Ma anche Bali. Sì.
1: Beh, insomma, dipende, da pane e pomodoro sul lungomare.
0: No, dico anche di a Bali, sta. Bali. L'isola,
1: c'è sta l'acqua a Bali.
0: L'isola di Bali.
1: Ah, Bali con la L. E tu, c'è, hai quella R delicata che mi confonde.
0: L'isola di Bali sta avendo problemi con la disponibilità idrica perché l'isola conta 4 milioni di residenti, va bene?
1: Che già di per sé consumano.
0: Ecco, ma solo nell'ultimo anno hanno registrato una presenza di 18 milioni di turisti.
1: Coach del turismo!
0: Ed il problema sono proprio questi ultimi. Infatti è stato calcolato che un turista, in media, un turista che vive nei resort, no, che non esce mai, consuma dai 2.000 ai 4.000 litri di acqua al giorno, tra piscine, giardini, bucato, attività alberghiere, docce e quant'altro.
1: Sì.
0: Capito? Noi arriviamo lì.
1: Facciamo, tanto lo facciamo tutti signori.
0: Invece no? I balinesi ne consumano soltanto 30-50 litri al giorno.
1: 30-50 contro i 4.000?
0: Esatto. E sono un po' arrabbiati perché a casa loro spesso non arriva l'acqua e ne consumano poca. E invece il resort, casomai a 150 metri,
1: sta facendo la doccia al cane.
0: E ne sciupa 4.000-50.000.
1: Lo so.
0: C'è
1: però
0: un'emergenza anche sociale, quindi stanno correndo ai ripari anche loro. Speriamo bene. Speriamo
1: vorrei
0: bene
1: vedere. Comunque non sono arrabbiati. Ufficialmente
0: sono
1: proprio
0: molto
1: incazzati neri, questi hanno ragione.
0: Sono molto si giocano la sommossa, secondo me.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99€, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
3: Kiss, kiss. Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti.
5: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette.
7: Kiss, kiss.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie, Octopus, di esistere.
8: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Kiss, kiss.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Kiss, kiss.
14: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene il tuo portafogli.
15: E a noi che ci piacciono tanto!
14: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: DJ Mix, ecco, ecco, ecco, svuota, vedi, vedi, si alza sulle punte.
1: Sta entrando, vedi, è già in battuta. Il
2: no, no.
1: Successivo, sì, sì, sì. È in battuta.
2: No, lui è in battuta, ma non lo fanno entrare. E poi lo butta fuori e non lo fa entrare.
1: Another con Talk to You, questa è Radio Kiss Kiss. Oh, rimaniamo in tema di scarsità di acqua. Prima parlavamo di Bali, di Roma, del... Le risorse idriche sprecate, c'è questa notizia
2: che
1: sprechiamo
2: noi,
1: però che accende un barlume di speranza. Tipo? Una startup francese, siccome adesso non c'è più la nazionale francese che gioca,
2: hanno tempo libero,
1: hanno inventato un sistema per ottenere acqua dall'aria.
2: No, fermi,
1: acqua dall'aria,
2: cioè la famosa umidità.
1: Un pannello sul tetto, tipo quelli dei fotovoltaici, di notte raccoglie tutta l'umidità, no? La raccoglie, la ingloba, l'aria, carica di umidità. Di giorno il calore del sole riesce a produrre senza elettricità, gratuitamente, un litro d'acqua a pannello potabile al giorno.
2: Potabile?
1: Potabile, perché dopo viene mineralizzata e filtrata e tu la puoi anche bere, capito?
2: Ma guarda che sembra una stupidata, cioè, vabbè, un litro al giorno per tanti pannelli che abbiamo, secondo me può essere una soluzione da qualche parte.
1: 10 pannelli, 10 litri, 100 pannelli, 100 litri. Il bello è tutto gratis e tutto senza elettricità.
2: Aia, e questa è la parola che rovina un po' tutto.
1: È gratis.
2: Gratis. È quando gratis. Una cosa è gratis, chissà perché non prende piede, ma per quale motivo?
1: Però è una idea che potrebbe andare bene per i posti isolati, pure in mezzo al deserto, oppure nei posti dove c'è scarsità idrica, veramente.
2: Visto farlo con l'aria condizionata della macchina.

Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, hey, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: sfigato di tutti i tempi, come
1: merita,
0: giusto che fosse.
1: Però merita.
0: Anche questo video, quando uscì, Eddie Murphy, Michael Jordan,
1: solo io e te mancavamo.
0: Esatto. Grande canzone del 1991.

0: Natale, Saturday con Max e Max, Good Morning Kiss Kiss.
1: Bravo.
0: E preparatevi, sì, già ce lo chiedo, ma oggi è sabato, siamo allenati.
1: Ormai lo possiamo chiamare anche il gioco del sabato, perché infatti sta andando alla grande. Stiamo parlando di senza fare nomi, senza fare nomi.
0: O perlomeno dovete farne uno. Segnatevi intanto il numero 347 490 0042. Preparatevi per senza fare nomi.
1: Ci sono già i gadget pronti per partire.

0: Hola.
1: Se baila anche domani, se baila.
0: Sì, attenzione che il flamenco è spagnolo, no, appunto. No, se balla il tango ragione, domani sera, ma non parliamo di calcio, parliamo di una cosa più importante che ha raggiunto interessi, picchi d'ascolto, altro che il mondiale.
2: È vero,
0: sto parlando di...
2: Senza fare nomi, senza fare nomi.
1: Ecco. Questo è il nostro jingle,
0: certo,
1: ragazzi.
0: Fatto ma noi senza fare nomi perché vogliamo il cognome. È
2: allora,
0: per quello.
2: È un gioco per mettervi alla prova, soprattutto dal punto di vista della cultura generale. Perché tra poco e nel prossimo intervento vi daremo alcuni indizi su un personaggio famoso, storico, artistico, sì, che vale, potrebbe essere contemporaneo ma anche del passato. Perché
0: personaggio
2: no,
0: comunque a livello mondiale.
2: Ovviamente i primi indizi sono generici, ma man mano che ne aggiungiamo altri saranno sempre più indicativi,
0: certo,
2: va bene?
0: Però attenzione, fondamentale cosa, intanto ripetiamo, 347-490-0042, avete un colpo, one shot, decidete voi quando giocarvi il messaggio.
2: Se lo capite fin dall'inizio, dai primi indizi, bene, tentate, altrimenti astenete, desistete,
0: desistete
2: e aspettate altri indizi, perché se avete una sola possibilità, se
0: bruciato,
2: sbagliate,
0: poi magari uno dice io ci provo.
2: Allora, partiamo con i primi indizi.
0: Vai.
2: Allora,
0: sì,
2: è una donna.
0: Ah, ma così già è esagerato. Già il 50% l'ha elevato. Un aiuto esagerato. E io vorrei dire invece che posso dire che una donna, sì, ha un marito famoso.
2: È inglese.
0: Aia, aspetta.
2: Ha quattro figli.
0: Ce l'ho, ce l'ho. Posso dare la risposta?
2: No, basta, io basta. Non dico niente, niente.
0: E allora facciamo così.
2: E
0: tra
2: allora
0: poco...
2: via, 347-490-0042. Se qualcuno l'ha capito, l'ha capito. Se non l'ha capito, desistete. Perché se date la risposta sbagliata, poi non potete più partecipare. Altrimenti aspettate altri indizi che vi daremo tra poco.
0: Io ho un dubbio, porca miseria. Secondo me con un altro indizio la zecco. Mm. Mi manca un indizio solo.
2: Vabbè.
0: Ce l'ho.
2: Arriva Meia!

0: Tra poco chiameremo il vincitore, però prima dobbiamo vincitrice. Dare altri indizi. Non vi diciamo se qualcuno ha già indovinato.
1: Non possiamo dirlo, non possiamo. Esatto. Sono in tanti che rischiano, ma attenzione, continuano gli indizi per senza fare nomi, mi raccomando.
0: Senza fare nomi, prima abbiamo detto, è inglese, è una donna, ha un marito famoso e non aggiungiamo altro.
1: Oh, e ha detto anche che c'ha dei figli, giusto?
0: Ha quattro figli, sì.
1: Ah sì? E allora ti dico un altro indizio io? Oggi fa l'imprenditrice, però faceva un altro lavoro.
0: Esatto, ma esatto. Io aggiungo, è una donna molto elegante. E ha quattro migliori amiche molto famose.
1: E ho indovinato adesso, allora, ho indovinato,
0: Via,
1: sono sicuro.
0: 347-490-0042, se l'avete capito, il più veloce tra poco sarà contattato e vincerà i nostri gadget.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Melodia, melodia.
1: E l'ho finito, purtroppo.
0: No, com'è è finito? Io dobbiamo finito. dare il premio.
1: Ah, no, dico, ho finito gli indizi perché c'è la vincitrice.
0: In diretta con noi Loredana. Buongiorno, Loredana. Lori.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao. Chissà a te. Da dove ci chiami?
2: Io chiamo da Ostia.
0: No, Ostia.
1: Aspetta, Ostia Antica o Ostia Lido?
2: Ostia Lido, perché
1: allora fermo, perché, no, perché veniamo al mare, capito? No, per quello ci volevamo autoinvitare.
0: Allora attenzione, perché sono arrivati veramente tantissimi messaggi. Qualcuno ha indovinato, qualcuno no, qualcuno ha indovinato anche nella prima,
1: tra l'altro, sì, però
0: la più veloce è stata lei, che ha indovinato veramente alla prima. Allora la risposta è
2: Vittoria Beckham.
1: Vittoria
2: Beckham.
1: Beh, come nome, infatti è la tua vittoria questa, no? Hai vinto per quello.
0: Senti, complimenti, complimenti davvero. Che cosa te ne fai di questo weekend, Loredana?
2: Grazie, questo weekend me vado al mare. Perché ero sotto casa.
1: Ah,
2: sì, allora,
1: al mare. Come sotto casa? Cioè, una malavita.
0: C'è una strada di...
1: Ostia Lido, vabbè, allora, se vediamo alla rotonda, arriviamo.
0: Sì, sì.
1: Ciao,
0: chi
1: a te.
2: Grazie.
0: Che bello avere la fortuna di aprire la porta di casa, attraversi la strada e sei già sulla spiaggia.
1: Non sbagliare però lì, perché lì sei in zona, c'è la Colombo.
0: C'è
1: la famosa Cristoforo Colombo. Lì rischi che apri la porta, attraversi e non arrivi al mare. Max, fidati.
0: Un saluto a tutti gli amici che sono sulla Colombo, in questo momento nel traffico. Dai, ragazzi, ci siamo noi con Robby Schulz, Sugar.

0: Chi schissa te che sei tornato in palestra oggi dopo tanto tempo? E 2 chili ti sembrano un macigno. Chi schissa te che hai da poco traslocato e non sai dove mettere i tuoi oggetti preziosi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Kiss, kiss.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
3: Kiss, kiss.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: musica di Radio Kiss Kiss. Io voglio salutare Loredana, che l'abbiamo chiamata per tutto il tempo della premiazione. Loredana in realtà si chiamava Francesca.
1: Ma poi per gentilezza.
0: Se l'è tenuto,
1: vedi? Perché sai cos'è? Quando hai a che fare con degli anziani, sai che hanno problemi di memoria e quant'altro, tu fai finta di niente. Ci vogliono bene.
0: Allora, prima parlavamo di questa invenzione rivoluzionaria per ottenere l'acqua dall'umidità, dall'aria praticamente, attraverso i pannelli solari. Invenzione geniale.
1: E ricordiamo che c'è la stessa cosa in un altro posto, se non sbaglio, in Israele l'hanno fatto dal condizionatore della macchina, dove c'è lo stereo. Metti il bicchiere e ti riempie mezzo bicchiere d'acqua in un'ora.
0: Pensa un po'.
1: Ragazzi, quella è veramente una rivoluzione vera.
0: Sono delle scoperte a volte semplici, ma che fanno
1: in Israele servono queste invenzioni. I soldi spendiamoli per queste, non per le cose che scoppiano.
0: A proposito di invenzioni, secondo un sondaggio che abbiamo trovato online, hanno fatto una top 10 di quelle che secondo questo sondaggio sono le invenzioni più irrinunciabili di tutti i tempi.
1: Irrinunciabili. Vediamo.
0: Se per esempio, per farvi capire, sono anche quelle semplici, uno dice vabbè.
1: Ma sono quelle le vere invenzioni.
0: Al decimo posto ci hanno messo la cerniera lampo. Dice vabbè, la cerniera lampo, ragazzi,
1: no, ma è scomodo, ma cosa serve? Fai tutto a bottoni.
0: La
1: vedi tu.
0: Cerniera lampo è una delle invenzioni più geniali degli ultimi due secoli, 1893. Al nono posto la penna a sfera, 1938.
1: Ragazzi.
0: Tra poco vi diremo anche le altre, però a questo punto diteci anche le vostre invenzioni geniali senza cui l'umanità non potrebbe. È irrinunciabile, dai.
1: Tu ce l'hai, sì?
0: Ma come non ce l'ho?
1: Sì,
0: ce l'ho. Serie.
1: Ma certo, io ce l'ho una, molto, anzi, della mia invenzione, abbassalo.

0: bella lezione anche lei.
1: Sì, sì, sì, sì. Oh, io sono contento che domani canti la nostra Laura Pausini alla finale.
0: Gran finalone.
1: Ciao, ciao, sì. Ciaone.
0: Ciaone a lei, brava, molto bella, quant'altro. L'unica cosa che domani la partita, al finale, durerà tipo 7-8 ore, no? Fra tutti gli interventi e robe. Ma noi in italiani non interessa.
1: Laura Pausini, se non ci fosse, bisognerebbe inventarla. Stavamo parlando di invenzioni
0: irrinunciabili.
1: Irrinunciabili. Decimo posto, cerniera lampo. Nono posto, la penna sfera. Tu prima mi hai detto la tua.
0: La mia invenzione preferita, questa, l'aria condizionata.
1: Ottavo posto, l'aria condizionata.
0: Vedi? Ottavo posto.
1: Settimo posto, il frigorifero. Beh. È stato inventato agli inizi del Novecento. Vedi tu se si può fare meno del frigorifero.
0: Non puoi, ma anche questa qua. Io mi ricordo che a Frittole cercarono di inventarlo.
1: Sesto posto, il water con scarico. 1596 è stato inventato, pensa un po'. E poi per continuare, al quinto posto la ruota.
0: Beh, io l'avrei messa al primo la ruota. Ma che ne so? Ha cambiato la vita.
1: Ma che ne so? Se è più importante la ruota,
0: no, cioè, infatti, ognuno c'ha la sua.
1: Quarto posto la stampa con caratteri mobili. Vince, Gutenberg, vince. Vabbè, il 1450. La terzo posto la carta, secondo secolo dopo Cristo.
0: Se no, dove stampi?
1: Bravissimo. Secondo posto internet.
0: Purtroppo sì, è vero, è stata un'invenzione geniale.
1: Primo posto l'elettricità.
0: E non si batte.
1: L'elettricità non è stata inventata, ma è stata scoperta.
0: Certo,
1: attenzione,
0: ma comunque sia, non si batte. Senza elettricità siamo fermi.
1: La mia invece sono i vaccini, non è nei primi 10 posti.
0: No,
1: strano.
0: Vabbè, ci sta, vabbè, anche ci quello sta, serve.
1: Ci sta. Sì. Ah. E aggiungerei anche gli acquedotti romani, gli acquedotti.
0: Sì, ci sta. E poi però io un'altra invenzione per me, dal mio punto di vista geniale, la Juventus.
1: No.
0: Ognuno c'ha le sue.
1: Ernia.
2: Ora che fai?

0: Grandissima,
1: con torna un singolo, sì, che ci ricorda come e dove si ballava un tempo.
0: A New York fece storia, infatti è la Danceteria.
1: Danceteria.
0: Sì, a Danceteria. E degli occhi.

0: merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99€, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€. Lidl vale davvero. Kiss Kiss.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. Quando è...
4: Pesca.
3: È la colazione. Quando è...
5: Alla pera.
3: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono. Kiss, kiss.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno.

0: Allora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatina.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Kiss Kiss.
6: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Che bella, che bella. Ciao, la miseria. Ci avete subissato di un sacco di messaggi per quanto riguarda le invenzioni irrinunciabili per l'umanità. È chiaro che ognuno sarà la sua. Qualcuno ha detto la bussola, avete mancato di dire la bussola.
1: Ma non è che abbiamo mancato, ce ne sono tantissime. Abbiamo tutte le invenzioni. Una... Perché l'anestesia,
0: il motore a vapore,
1: sì, oppure... l'antibiotico.
0: L'antibiotico insieme alla vaccina. E qualcuno giustamente ci faceva: ragazzi, ma non avete menzionato la musica.
1: Ma perché quella non è un'invenzione? Però, quello è il DNA.
0: Attenzione, difatti c'è una disquisizione a proposito della musica, perché non si è capito, è un po' come la matematica, non si è capito se la musica è stata inventata o è stata scoperta.
1: Credo che sia come l'elettricità, sai, è stata scoperta, perché anche tutto fa musica, perché sapete, tu tocchi una cosa, fa una nota, no? Esatto. Tocchi il ferro, cioè qualcuno l'ha messa insieme.
0: Sì, l'ha assemblata, però la musica, diciamo, i suoni, la musica c'è sempre stata. Anzi, quindi,
1: potrebbe essere un tema di una puntata prossimamente.
0: Ma
1: sulla
0: musica, ma anche
1: no?
0: E a proposito di musica, ragazzi,
1: chi c'è?
0: Come chi c'è?
1: Lo sta succedendo?
0: Come?

La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ma no, non è possibile, c'è un errore. No. Poi già... Abbiamo finito.
2: Salutiamo tutti coloro che sono stati con noi in questo fantastico sabato.
1: Sì, grazie per tutte le altre invenzioni, ne riparleremo, continuano ad arrivare messaggi, ma...
2: Ringraziamo la Lucilla che è la nostra invenzione, senza di lei bisognerebbe inventarla, ragazzi, signore e signori. Vi lasciamo con questa canzone, che dire, super classica, come dire.

0: Somebody to Love, The Blues Brothers, il nostro History Kiss dal 1980.
1: E adesso ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Cristina Manco.
2: Un saluto e bentrovati. In apertura il Medio Oriente, tensione sempre più alta tra Stati Uniti e Iran. L'esercito iraniano ha dichiarato in un comunicato di aver preso di mira l'area di stazionamento, il deposito di jet statunitensi e di carburante dell'esercito americano nella base nel sud del Bahrain e rivendicato di aver ucciso soldati americani in un raid condotto con droni contro la base statunitense in Kuwait. Lo stretto di Hormuz è completamente chiuso, secondo i Pasdaran, che sottolineano che tutti i paesi che ospitano basi statunitensi nella regione sono loro partner. Nei crimini di guerra, Washington nel frattempo sta valutando di inviare decine di aerei cisterna in Israele per un possibile ampliamento delle operazioni contro l'Iran. Ancora attacchi anche tra Russia e Ucraina. Raid russi hanno causato 11 morti e 62 feriti nelle ultime 24 ore, mentre Mosca continua a intensificare i suoi attacchi su Odessa e sul sud dell'Ucraina. Il presidente Zelensky intanto ha rivendicato il successo dell'ultima ondata di attacchi penetrati in profondità nel territorio russo, tra i siti colpiti un centro logistico che ha portato a 7 morti e 24 feriti. Cambiamo argomento. Prime ore di carcere per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. Si trova in una sezione della struttura che viene definita a regime ordinario e molto provato dopo essere entrato a pianto, spiegano alcune fonti, una delegazione della Lega con Matteo Salvini è entrata nell'istituto penitenziario per incontrarlo. Il Ministero della Giustizia ha smentito le voci secondo cui il guardasigilli Nordio aveva avviato l'iter per la richiesta della grazia in coordinamento con la Procura Generale della Corte d'Appello di Torino. Fine settimana bollente per l'Italia, prima del tanto atteso calo delle temperature previsto da lunedì, oggi 16 le città da bollino rosso, con la colonnina di mercurio che potrebbe toccare 46 gradi in Sardegna e di 45 in Sicilia. Al nord arrivano i primi temporali, allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche, dove le previsioni indicano pure forte vento, grandine e fulmini. L'innalzamento delle temperature inizia a pesare anche su imprese e consumi. Secondo una stima di Confesercenti, convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL. Le conseguenze dell'AFA: maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti, dalla logistica all'agricoltura. Infine lo sport, calcio, in attesa dell'attesissima finale dei mondiali tra Spagna e Argentina, che domani decreterà i campioni del mondo. Stasera si gioca quella per il terzo posto, a contendersi la medaglia di bronzo le deluse Francia e Inghilterra. A Miami fischio d'inizio alle 23 italiane. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
3: In diretta dall'acquaparco di Sea 2000, cavalca l'onda del divertimento. Localizzato

0: Buongiorno, buon pomeriggio a te.
1: Allora, io dico buon pomeriggio già da mezzogiorno in poi, ma ci sono tanti che dicono buongiorno, quindi come ci vogliamo organizzare?
0: Io so che dalle 13 si va col buon pomeriggio, quindi direi ancora buongiorno, in ogni caso buon sabato a tutti, mezzogiorno in punto, questa è Radio Kiss Kiss. Io sono Benny, c'è Marta Martinez, salutiamo anche l'altro Benny, cioè l'altra Benny, pardon, Benedetta Infusino, che è con noi in esterna da Rossano.
1: Salutiamo chiaramente anche Luigi Fischetti, che ci seguirà per queste tre ore dagli studi centrali di Napoli, tre ore in cui vi racconteremo anche quello che sta accadendo qui all'interno del parco acquatico più bello, più grande del sud Italia. Sto parlando di Odissea 2000. Prima c'è la musica più bella.
0: Prima c'è la musica più bella con Lady Gaga e Deci. Questa è Runway.

0: Runway. Altro che runway con queste temperature, alle 12.03 di questo sabato 18 luglio bisognerebbe fare un bed way, un lettino way o un'immersione way, perché runway davvero fa correre, c'è qualcuno addirittura che fa cose, però qui vediamo gente che corre bagnata con i costumi, con le ciambelle tra uno scivolo e l'altro ed è già una goduria a guardarli.
1: Esatto, noi ricordiamo che siamo qui proprio al centro del parco acquatico Odissea 2000, tra le altre cose voi sapete che noi di Radio Kiss Kiss siamo particolarmente generosi, quindi noi bussiamo sempre con i piedi quando andiamo in un posto, quindi abbiamo portato un bel po' di roba che potete venire qui a ritirare, veniteci a trovare e noi in cambio magari vi doniamo qualcosa. Parco acquatico stupendo che ci accoglie sempre con tanto tanto affetto.
0: Sì, ci sentiamo davvero a casa ed è realmente così, e per cui saremo qui fino alle 15 di questo sabato, saremo qui anche domani, ma in una lunga programmazione sui nostri canali social troverete insomma tutti gli appuntamenti di Radio Kiss Kiss e di Odissea 2000. Peraltro leggo un messaggio da parte di Marco, che a parte ti chiama Marta Gonzalez, va bene?
1: Sì, Marta Martinez Gonzalez Lopez della
0: ti capito? Definisce la regina delle patatine fritte.
1: Allora, io in tua assenza ho descritto il segreto delle mie patatine fritte perfette e molti hanno provato a riprodurle, a farle, e sono venute buone, perché io ho descritto per bene. Io non so come una che dà il segreto sbagliato delle ricette per far sbagliare gli altri. No, la do giusta la ricetta.
0: Io direi che tu fai tante cose buone, sei anche la regina della valigia perfetta, perché io ho fatto un errore madornale prima di venire qua. Sapete che quando tu parti la prima cosa che chiedi a chi è in macchina con te, tipo fai un recap di quello che hai portato, no? Abbiamo portato quello, sì. Hai chiuso il gas, sì. Hai portato le chiavi, sì. Il caricatore del telefono, sì, che sono le cose che maggiormente si dimenticano. Qualcuno mi ha chiesto, hai portato il costume?
1: Io.
0: Visto che saremo qua due giorni. E la mia risposta è stata no. Cioè io sono arrivato qui a Rossano, all'interno del parco acquatico più grande del sud, e non ho portato il costume da bagno.
1: Cioè della serie veramente però sei cambiato, perché un tempo dimenticavi sempre il liquido per le lentine, adesso vai direttamente sul costume.
0: Posso dire la verità, io ho dimenticato il costume perché sono qui solo per lavorare, solo per produrre, solo per l'azienda.

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: mio DNA.
1: Gabri Ponte, Giovanotti con DNA, e devo dire che è proprio nel DNA di alcune persone dimenticare qualsiasi cosa, non solo gli oggetti che dovremmo mettere in valigia.
2: Ecco, io e il fidanzato di Alessandra abbiamo questa cosa in comune, perché Ale ci scrive: ho raccontato che sono arrivato qui stanotte, cioè ieri notte, e ho dimenticato a casa il costume. Alessandra scrive: l'anno scorso io e mio fidanzato abbiamo fatto 2 ore di macchina, arrivati all'acquapark Odissea 2000, lui non aveva il costume. Per fortuna qui fuori c'è qualcuno che li vende, quindi si può recuperare. Però ecco, io e il fidanzato di Ale abbiamo questo rapporto quasi osmotico nel dimenticare cose. Che si può fare per evitare di dimenticare cose a casa, tu che sei perfetta?
1: Allora, io non sono perfetta, però non dimentico mai nulla perché sono organizzata. Mi organizzo nei giorni precedenti alla partenza, ma ci sono delle strategie che bisognerebbe utilizzare per non dimenticare le cose a casa, per fare una valigia fatta bene.
2: Vai, la valigia per il nuovo format è la valigia perfetta. Andiamo.
1: Da non lasciare sul letto, da chiaramente. Da portare con sé. Allora, bisogna fare una lista prima di iniziare, la fai?
2: No.
1: Bene, bisogna scegliere capi che si abbinino tra loro, non portare cose inutili.
2: No, l'unica cosa probabilmente che faccio è che sono fissato dell'armocromia.
1: Ah, c'ha pure l'armocromia. Poi arrotola i vestiti invece di piegarli, lo fai?
2: A pallottolare va bene? Non va bene la palla che no. Quindi arrotolare, no. Che vuol dire? Cioè far tipo proprio.
1: Esatto, sai che c'è una tecnica particolare, si arrotolano tutti i vestiti in modo
2: tipo salsiccia.
1: Che... Esatto, così okay. Occupano anche meno spazio e non si stropicciano fondamentalmente. Non lo fai. Poi usa organizer o sacchetti da viaggio per cercare di portare anche le monoporzioni di ogni prodotto.
2: No, porta solo la busta vuota che serve a mettere dentro che cosa?
1: Cosa?
2: Calzini e mutande sporche.
1: Beh, quella bisogna
2: fare. È un antico adagio della nonna.
1: E poi bisogna sfruttare ogni spazio, va bene? Portare fracoloni da viaggio lo fai?
2: Dipende, se non prendo il volo sì.
1: E poi tieni a portata di mano documenti, onde evitare di aprire la valigia in aeroporto, dove ovunque tu ti trovi per dare i documenti, cosa che ti ho visto fare diverse volte.
2: Anche. Ho una serie di problemi con la valigia. Insomma, per fortuna c'è Marta che insomma è un po' più fissata di me, insomma lì sta tutto scritto, per cui evitiamo di dimenticare cose a casa. Insomma, cose dimenticate, cose anche bizzarre, simpatiche, che si possono raccontare alla radio al 347 490 0042.
1: Quelle cose che avete dimenticato di mettere in valigia.

quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: adesso alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Kiss Kiss Way!
2: Kiss Kiss Way!
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Kiss, kiss. Hai fame?
7: Sì!
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no?
7: Eh sì.
6: Sì e no Fiorentini?
7: Sì.
8: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Kiss kiss.
9: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
10: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
11: E a noi che ci piacciono tanto!
10: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Kiss, kiss.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte. E se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte sotto costo valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su conad.it.

0: C'è Gaia con Bossa Nostra nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Buon sabato a tutti da Benny e da Marta in diretta dall'Odissea Park 2000, il parco acquatico più grande del sud. Siamo a Zolfara di Corigliano, trasmettiamo qui in diretta, saremo in diretta fino alle 15. Stiamo parlando di valigie fatte con delle dimenticanze, cioè quante cose abbiamo dimenticato a casa prima di partire per un lungo viaggio.
1: Non è facile fare la valigia perfetta e quando ci si rende conto magari di aver mollato a casa quell'oggetto a cui tieni particolarmente. Certo, lo puoi acquistare nel luogo in cui sei, ma alcuni oggetti particolari, ecco, magari non li trovi proprio come sei abituato ad utilizzarli tu. C'è ad esempio qualcuno che addirittura, ecco, Sabrina, che dice di aver dimenticato di mettere in valigia gli indumenti intimi e quindi in vacanza ha dovuto come prima cosa chiaramente acquistare mutande, reggiseni,
0: tutti gli indumenti. Quella mutanda di Pizzo è in offerta?
1: Esatto.
0: Quel reggiseno, modello meraviglioso. C'è chi ha dimenticato il caricatore, il caricabatterie, il cellulare, è un must, è tra gli oggetti più dimenticati in assoluto. C'è addirittura chi dimentica proprio lo smartphone a casa. E non so come, cioè, sarebbe una vacanza perfetta per me, però tanti tornerebbero indietro anche da New York, credo, all'Italia, pur di avere il telefono. Come si fa?
1: Vogliamo parlare di quelli che dimenticano mogli, mariti o figli all'autogrill?
0: Beh, sulle mogli, insomma, posso capirli. Posso capire i mariti in questo in maniera solidale. Sentiamo anche un messaggio vocale di cose dimenticate, ecco, prima di partire.
2: Ciao Benny, ciao Lopez. A me sinceramente non capita mai di dimenticare qualcosa da mettere in valigia, perché già quando devo fare la valigia mi viene l'ansia, inizio settimane prima. Chi schissa a tutti.
0: Chi schissa a te. C'è anche chi dice: la mia compagna ha dimenticato i soldi per la vacanza.
1: È una tattica, credo, in quel caso, ma c'è ad esempio lei che dice, dopo aver fatto praticamente le valigie per tutti, ha dimenticato invece, cioè per i figli e per il marito, poi è arrivata in Francia e si è resa conto di non aver portato la sua giacca.
0: Ecco, ma perché c'è gente ancora che si fa fare la valigia da qualcuno?
1: Ma come possibile? Pentitevi, gente. Voi che non fate le valigie, ve le fate fare. Pentitevi, gente.
0: Inginocchiatevi davanti alla valigia e chiedete scusa alla zip. Oh, yeah.

0: Ibiza con BMF su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bello, bello. Perché la musica è anche al maschile. Insomma,
1: è tutto.
0: Esattamente.
1: È assolutamente tutto. Allora, tanti racconti di ascoltatori che hanno dimenticato cose prima di partire. Diciamo che ci sono anche cose che non dimentichiamo noi, ma non per nostra causa, possono rovinare decisamente una vacanza. E Fabio a raccontare il fatto che su un volo praticamente c'era uno scalo da fare e nello scalo gli addetti di questa compagnia aerea hanno dimenticato le valigie, per cui una volta arrivati a destinazione, arrivati a Santo Domingo, neanche dietro l'angolo, nessuna valigia, e quindi 3 giorni su 7 senza nulla. Poi insomma sono riusciti a recuperare qualcosina, però una delle ansie, degli incubi ricorrenti dei viaggiatori, credo.
0: Ecco perché tante persone preferiscono portare poche cose anziché dover imbarcare la valigia, che poi rischia di perdersi, anche perché leggevo che negli aeroporti di tutto il mondo si perdono non so quante valigie ogni giorno. Ecco, 2 ci dice Luigi Fischetti, ma c'è il posto in cui si perdono, che l'hai detto tu.
1: No, non ho detto nulla, completa il tuo discorso.
0: No, il posto in cui si perdono probabilmente più valigie è proprio in Italia e in Europa. Ma perché stai ridendo?
1: No, sentiamo i messaggi vocali, andiamo.
2: Ciao ragazzi, Kiss Kiss. Io credo di essere stata l'unica ad aver dimenticato la carta d'identità per il viaggio in aereo. Quindi viaggio annullato. Ciao, ciao.
1: No.
2: Kiss Kiss a tutti.
3: Buongiorno, Antonio dal Molise. La valigia io non la preparo 2 o 3 giorni prima o settimane prima. A me piace prepararla la sera prima per il giorno dopo che si parte. Mia moglie è talmente che si snerva che la prepara lei, che dice: non è possibile che tu non ci pensi. Io sì, io ci penso. Quando lo devo fare la sera ci penso. Infatti non dimentico mai nulla, che poi ricordo io le cose a mia moglie.
1: Bravo,
0: lui fa
1: bravo.
0: Il sostegno psicologico, hai capito?
1: Fa un discorso onesto, io ci penso a modo mio, se voglio farla così la faccio last minute, così sono sicuro di non dimenticare nulla, di avere anche magari tutti gli abiti puliti da mettere in valigia. E questo chiaramente è il senso di questo messaggio.
0: A proposito di carta d'identità, a me una volta invece è capitato che non volevano farmi partire perché era divisa a metà, però per fortuna in aeroporto ti

0: in questo 18 luglio.
1: Katy Perry affronta la rabbia repressa, l'emancipazione emotiva e la riconquista del proprio potere personale dopo anni passati a compiacere gli altri.
0: In questa canzone, insomma, riacquista la propria identità personale. La ascoltiamo insieme, si intitola Watch It Burn.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Kiss, kiss.
3: Nen. La senti?
2: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Kiss, kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì!

0: ma a piccolissime dosi, come le tue.
1: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro. Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
8: Kiss Kiss.

0: domenica.
1: Buona domenica, la voce è quella di Saif nel sabato pomeriggio di Radio Kiss Kiss 12.46, metti un sabato a Kiss Kiss con Marta e Benny in diretta da Odissea 2000, il parco acquatico più grande del sud Italia. Siamo a Corigliano Rossano e siamo felici di trasmettere da qua le emozioni e la gioia di tanti che si stanno godendo il sole, le piscine e soprattutto gli scivoli.
2: Esatto, devo dire che ci sono tante persone particolarmente coraggiose, perché io su quel kamikaze, si chiama così quello rosso?
1: Kamikaze, la finale la è di Empoli, non sbagliamo.
2: Sul kamikaze. Non ci sono mai salita, ma non ci salirei. Ma guarda, ma quante persone, cioè persone di ogni età ci vanno lì e non hanno paura.
1: Allora, una volta sui tronchi ti ha preso in giro un bambino di 6 anni perché sui tronchi tu hai paura di scendere le scale.
2: Io sono veramente tanto fifona, non sono molto coraggiosa, però devo dire la verità, ci sono anche bambini piccolissimi che invece si lanciano, anche persone particolarmente adulte che si lanciano su delle giostre molto adrenaliniche.
1: Sì, per te comunque, per chi insomma non è, diciamo, eroico e stoico da questo punto di vista, ci sono anche le ciambelle che non sono quelle da mangiare, lo dico a Marta perché altrimenti Marta subito va lì, una ciambella a crema, grazie. E ci sono i ciambelloni che ti fanno insomma fare un giro panoramico del parco acquatico. Abbiamo parlato in questa prima parte di valigie, di oggetti dimenticati, perché oggi è tra i giorni critici anche per le partenze, nel senso che ci sarà anche molto traffico. Raccontateci anche questo, perché in tanti hanno iniziato, inizieranno con oggi le proprie vacanze, anche se la scienza, a proposito di vacanze, dice una cosa importante.
2: Dice che fondamentalmente la formula perfetta sarebbe quella delle ferie brevi e frequenti. Lo studio che spiega perché le 2 settimane di agosto non bastano per ricaricarsi davvero, ma la soluzione sta nelle pause brevi e distribuite durante l'anno. Quindi dovremmo massimo ogni 2 mesi fare e programmare una piccola partenza. Uno, per avere un pensiero felice e quindi lavorare anche con più gioia, e 2, per staccare di tanto in tanto.
1: Eh sì, il ritmo sforzo recupero, quindi dicono gli esperti ogni 2 mesi ci vorrebbe un weekend fuori porta per ricaricare davvero le batterie e le pile. Io sono completamente d'accordo con questa cosa, perché le 2 settimane, per chi le fa le 2 di agosto, non credo che siano sufficienti.
2: Ma tu le batterie come le ricarichi precisamente?
1: E ora te lo spiego nel fuori onda, vieni.

0: la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Siamo pronti anche per il nostro momento history. Diciamo che loro sono torinesi al 100%, non sono nati ai Caraibi, anche se la canzone è parecchio caraibica. Io, se penso all'estate, ragazzi, penso a questa canzone qui.
2: Eh sì, loro peraltro si spacciavano per fratelli con il nome d'arte, ovvero Johnson e Michael Righeira, quindi non fratelli di fatto, ma fratelli artistici. Una canzone che ha venduto oltre 3 milioni di copie in tutta Europa, insomma, ed è anche un modo di dire, perché per dire andiamo al mare, oggigiorno si dice sempre in questo modo qui: vamos a la playa.

0: Siamo Stalla Player dal 1983, il nostro History Kiss.
1: Buon pomeriggio a tutti da Benny e Marta, sono le 13, questa è Radio Kiss Kiss, siamo in diretta da Odissea 2000, il parco acquatico più grande del sud Italia, con Metti un sabato a Kiss Kiss.
0: Domandano $1 milioni che non ti darò mai, perché continuo a vedere persone che girano per il parco acquatico Odissea 2000 come in ogni luogo del globo, uomini, mi riferisco a loro, con la mutanda sotto il costume. Cioè, lo so che ne parliamo ogni anno, ma perché, io mi chiedo perché?
1: E perché bisogna è anche un contenitivo, insomma, serve a preservare, insomma, i gioielli e le tradizioni di famiglia. Dracula, Tame Impala e Genie.

0: Marta Martinez, hai un bellissimo collo. Puoi avvicinarti un attimino a me?
1: Un collo?
0: Sono il conte Dragolino.
1: Ah,
0: Marta Martinez capisce le cose, insomma, con un po' di ritardo tra 20 secondi. Infatti, vedi, dopo 10 secondi inizia a ridere.
1: L'importante è capirle. Allora, l'importante è finire, cantava qualcuno, caro mio. Allora, io voglio parlarvi di questa questione, ma lo farò brevemente, poi chiudiamo la faccenda e via, lo facciamo ogni anno, però io continuo a vedere tanti uomini che, come dicevamo, mettono la mutanda, lo slip sotto il costume. Tu mi dicevi perché?
0: No, tu hai detto un'altra cosa prima, però attenzione, tu prima hai detto perché c'è la retina sotto il costume.
1: No, no, ho detto perché continuate ad indossare lo slip.
0: Lo slip sotto il motivo credo che sia sempre quello, un po' come la stessa cosa della retina, serve un po' a preservare, come dire, a sostenere, perché poi d'estate c'è qualcuno che può essere annoiato,
1: bene,
0: scocciato da un anno pesante, quindi lì contieni tutto.
1: Sì, sì. Allora, è totalmente sbagliato, cioè non è che lo dico io, perché il costume c'ha una retina che serve per contenere il tutto, che serve per prevenire le irritazioni, che evita l'effetto palloncino e eventuali imbarazzi. La mutanda in realtà dà fastidio, cioè dovrebbe dar fastidio e rovina i gioielli di famiglia.
0: Rovina.
1: Quindi perché utilizzarla? Mi chiedo, mi domando da anni, secoli forse.
0: Guarda, abbiamo parlato nell'ora scorsa del fatto che ho dimenticato addirittura il costume a casa, quindi sono la persona più indicata a rispondere a questa cosa. Non metto di solito la domanda la mutanda sotto il costume, però se dobbiamo aprire sto capitolo, ci sarebbero tanti se perché tra uomini e donne al mare, ma io direi di invece chiuderla in
1: chiusa.
0: Di chiudere il discorso qui, ognuno poi mette quel che vuole, insomma, basta che stia comodo e si possa godere il meritato relax. Tra poco noi giocheremo, anche perché in spiaggia, mare, ma anche a Odissea Park 2000, tra un bagno e l'altro c'è chi dorme, chi ascolta musica, chi ascolta Radio Kiss Kiss e fa cosa buona e giusta, ma anche chi vuole fare cose tipo cruciverba o altre cose che allenino la mente.
1: E quindi tra poco preparate la vostra ugola d'oro, perché vi metteremo alla prova. Per far cosa? Lo scoprite tra due secondi.

0: fantasia.
1: Delicatissimi, Giuli con Biagio Antonacci, l'ultima canzone nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, ma attenzione che tocca a voi, si gioca a spiegare il gioco, c'è la conduttrice medaglia d'oro nella spiegazione di giochi, Marta Martinez.
2: Esatto, si gioca con canzoni sott'acqua, quindi tappate il naso se ne avete bisogno, noi vi faremo ascoltare una canzone che ad un certo punto andrà sott'acqua.
1: E voi dovrete ovviamente continuare a cantare la parte che si è inabissata di questa canzone. Preparate le ugole, la canzone famosissima è questa qui.

0: Vabbè, questa è una canzone famosissima, manca la voce di Giuliano Sangiorgi, quindi vi diamo anche questo indizio. 347 490 0042, la faremo riascoltare ancora una volta tra poco per darvi ancora, insomma, un altro po' di riferimenti, ecco, rispetto
1: alla canzone. Cantate la parte sott'acqua inviando una nota audio al 347 490 0042. Llega el

Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice

0: Nen.
1: La senti?
0: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
0: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Kiss, kiss.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
5: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Kiss, kiss.
7: Quando è...
8: pesca.
7: È la colazione. Quando è...
9: alla pera.
7: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
6: Kiss, kiss.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Kiss, kiss.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3x100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.

0: Marco Gabbani con Summer Funk su Radio Kiss Kiss. Dunque, avevamo fatto ascoltare una canzone che all'improvviso è finita sott'acqua, ovvero la canzone in questione è Estate dei Negramaro.
1: Ecco, siamo sempre in tema summer e estate. Riascoltiamo ancora una volta la parte sott'acqua a beneficio di chi si fosse sintonizzato in questi minuti con noi. Ecco la parte sott'acqua.

0: disse al 2000 e in tanti avete portato a casa la risposta esatta, in tanti hanno cantato davvero bene. Sentiamo la raffica con le voci degli ascoltatori di Radio Kiss Kiss.
1: In bilico tra santi e falsi dei, ne ho sorretto da un'insensata voglia di equilibrio e resto qui sul filo di un rasoio.
2: In bilico tra tutti tre vorrei, sono detto da un'insensata voglia di equilibrio.
3: Ciao Kiss Kiss a tutti, Pasquale da Caserta, la canzone Estate dei Negroamaro.
4: In bilico tra santi e falsi dei, non sento più quell'insensata voglia di equilibrio.
5: Brava, oh.

0: No, c'è anche il falsetto.
1: No, ma ragazzi, un applauso, perché è davvero un... Cioè, canta divinamente bene.
0: E lui è andato sott'acqua senza neanche tappare il naso ed è lui il vincitore di...
1: Canzoni sott'acqua.
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss

0: Tornate a te, Moving to the Sun, la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ci sono persone che si stanno, e atleti soprattutto, che si stanno rilassando meritatamente, direi, in questi giorni. Uno di questi è il nostro
1: Yannick Sinner, grande orgoglio italiano che ha acquistato da poco. Gli facciamo tanti auguri, insomma, perché è sempre bello riuscire a realizzare il sogno magari di comprare la casa dei propri sogni. Appunto, lui lo ha fatto, ha comprato una casa bellissima in Sardegna, ma è stato molto criticato perché è stato allo stesso tempo poi avvistato in un discount della zona.
0: Ha criticato perché, scusami?
1: Cioè... Dice, come hai i soldi per comprare una villa in Sardegna e poi vai al discount? E allora vuol dire che c'è la manina tirata.
0: Che problema c'è? Cioè, Sinner non è più il numero uno del mondo, lo sai, dopo questa cosa. No, Sinner è il numero 0,99 del mondo. Cioè, il prezzo, cioè, anche la classifica si è ribassata. No, però la cosa bella è lo stupore di tanti addetti vendita del discount in questione, ma di tante persone che erano lì a fare la spesa, che si sono trovate davanti Sinner, che si è reso chiaramente disponibile per foto con tutti.
1: E non solo, pare che poi, finita la spesa, abbia chiesto indietro l'euro che aveva messo nel
0: quelle poco ma sicuro. No, ma in ogni caso, in vacanza vi è mai successo di incontrare, di incrociare a distanza ravvicinata uno sportivo, un personaggio pubblico, insomma un video?

0: Mami con noi, ma adesso novità. Somber racconta in questa canzone la difficoltà di lasciarsi andare con una persona che desideriamo a causa della mancanza di fiducia nel proprio aspetto estetico.
1: Ecco, per la serie mi piaci, ma il mio corpo non è pronto. Ti voglio, ma lo specchio non lo permette. C'è Somber con My Body Isn't Ready.

0: My Buddies in Radio, il nostro New Kiss.
1: Anche oggi tante città col bollino rosso, scopriamo insieme che temperatura ci sarà nelle prossime ore. Da ilmeteo.it c'è per noi Federico Brescia.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Pressione atmosferica in leggero calo al nord. L'anticiclone domina ancora comunque sul resto del paese. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, dove potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali. In serata e nella prossima notte, possibili episodi temporaleschi sulle pianure di nord-est. Nubi sparse in Liguria, sarà invece sereno sul resto d'Italia. Temperature massime comprese tra 29 e 35 gradi al nord, tra 31 e 38 al centro, tra 33 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Kiss Kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it. Kiss Kiss.
10: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Yes, yes.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: talk about.
1: Madonna e a Sabrina Carpenter con Bring Your Love nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Metti un sabato a Kiss Kiss con Benny, con Marta, in diretta da Rossano Calabro. Abbiamo incontrato qualche personaggio famoso finora, Marta, qui?
2: Beh, qui ancora no, perché siamo arrivati da poche ore, ma sicuramente vedremo anche personaggi famosi scivolare, perché qui si ritorna bambini al parco acquatico di Sea 2000. Ma ci sono tante persone che hanno incontrato personaggi famosi, perché durante l'estate è anche più facile, magari in aeroporto oppure in una località turistica, a beccare un personaggio famoso.
1: Ecco, partiamo proprio da quello che è accaduto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss attraverso la loro diretta voce, così.
3: Ciao ragazzi, a me è capitato quando abitavo a Milano, ero in una pizzeria in zona Moscova, ho avuto il piacere, anche la fortuna, diciamo, di conoscere Bobo Vieri e passare metà serata con lui. Persona
2: carino,
3: eccezionale, e mi ha fatto pisciare sotto dalle risate.
2: No!
3: Kiss a tutti.
4: Io una decina di anni fa ho beccato Francesco Flachi, grande attaccante, vicino al mio ombrellone a Marina di Bibbona. Grande Flachi, sei il numero uno. Carmine da Gesualdo.
1: Ciao Carmine.
2: Lo stai dicendo a un doriano, quindi ti capisce praticamente.
1: Basta
2: bene.
1: Una frase, la rovesciata sotto la gradinata, e si capisce tutto del meraviglioso Francesco Flachi. Marta, tu hai incontrato qualcuno in vacanza finora? Sì,
2: allora,
1: sicuramente.
2: Sì, una volta abbiamo beccato insieme, come si chiama? Emma Marrone.
1: Formentera. Eravamo all'aperitivo del Pirata.
2: Poi ho beccato la bambina indimenticabile, Gigi Proietti a Ponza. Meraviglioso. Cioè, un ricordo proprio nitido di quella volta, lui carinissimo, meraviglioso, perché poi capita anche di beccare dei personaggi famosi che sono in vacanza e che non hanno voglia di darti confidenza, e quindi magari tu ci resti un po' male.
1: E infatti il discorso è sempre quello, poi ci si deve avvicinare per una foto, per una stretta di mano, o conviene guardarli da lontano e lasciarli liberi nei momenti di relax? Insomma, questo è un dilemma a cui, insomma, è complicato dare una risposta univoca. Comunque, se volete raccontarci le vostre storie di incontri magari inaspettati, vi aspettiamo via WhatsApp
2: al 347 490 0042.
5: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: Dito nella piaga con Businessman su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Dunque, incontri estivi. Quante volte in estate si fanno incontri con personaggi VIP? E ma voi che fate? Poi vi avvicinate, chiedete una foto. Siete mai rimasti delusi da un incontro con un personaggio VIP che magari è stato un po' antipatico?
1: Sentiamo comunque il racconto dei nostri ascoltatori.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, non so come sia possibile, ma io e il mio ragazzo, quando andiamo in vacanza, ad ogni viaggio incontriamo qualcuno di famoso. Quando siamo andati a Vienna abbiamo incontrato Selvaggia Lucarelli con il suo compagno. Quando siamo andati a Roma abbiamo incontrato un attore di Romanzo Criminale, di cui adesso mi sfugge il nome. E quando siamo andati in Costiera Amalfitana abbiamo incontrato Pelé, il calciatore, quello famoso per il rigore sbagliato. A Pasqua di quest'anno siamo andati nelle Langhe e abbiamo incontrato Calcio.
0: No, vabbè, dai.
2: E adesso quest'estate andremo alle Isole Eolie, sono molto curiosa di vedere chi incontreremo questa volta.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, Fabio da Cortona. Io lavoro sull'area di servizio, dunque ho la possibilità di conoscere e di incontrare qualche VIP. Uno in particolare, Max dei Fichi Ninja, persona veramente spettacolare, così come in televisione lo è anche nella vita vera. È stato veramente un grande piacere conoscerlo.
1: Hai confermato insomma il giudizio positivo. Se siete Rossano, zona limitrofe o all'interno dell'Odissea Park, Odissea 2000, c'è un personaggio famoso che vi aspetta all'interno della postazione di Radio Kiss Kiss. Non è simpatica dal vivo, così come in radio, ed è Benedetta Infusino, che sta con Oscar e Marta Martinez. Venite a conoscere Marta.
0: Cattivo.
1: Ecco.

0: tempo vola in radio, è finita già la seconda ora di questa.
1: Ringraziami, caro mio.
0: È il segno evidente, è l'History Kiss che suggella ogni fine ora qui su Radio Kiss Kiss. Si dice di solito, no? Chi ben inizia è a metà dell'opera. È il singolo di debutto, d'esordio di Britney Spears, anche se qui l'opera è ancora un po' incompiuta, possiamo dire, no?
1: Ha iniziato la sua carriera giovanissima e veramente è arrivata giovanissima all'apice del successo. Ha avuto tanti problemi e noi speriamo ancora, nonostante tutto, che lei possa tornare questa Britney Spears qui.

0: Marta Martinez, quando si mangia?
1: Niente. Beh, io credo che qui abbiano anche già digerito, perché sai che al Parco Acquatico Odissea 2000 c'è un ristorante che prepara delle leccornie incredibili. Si mangia molto, ma molto bene.
0: Saremo insieme fino alle 15 con questa special edition di Metti un sabato a Kiss Kiss in diretta da Odissea 2000, il parco acquatico più grande del Sud Italia. E a proposito di incontri con personaggi famosi, tra poco vi racconterò quello che ha combinato appunto Marta Martinez un annetto fa in quel di Napoli. Prima, nella musica più bella, De Palma, Anita e Demis, Killa.

0: gira con queste temperature, questo calor, a voglia che gira Freddy Palmanita e Demi Schilla nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Metti un sabato a Kiss Kiss da Rossano Calabro, così.
1: Sì, beh, no, scusa, no, io cercavo di assorbire il tuo accento e la tua propensione alla lingua spagnola. Tu basta che, come quelli che parlano il napoletano o alcuni dialetti, che utilizzano degli stratagemmi che non sono quelli chiaramente più giusti, mettiamola così.
0: Allora, a proposito di incontri, perché sì, ancora tanti ascoltatori stanno mandando, insomma, i loro ricordi, racconti di incontri con personaggi famosi in vacanze, tra poco daremo chiaramente spazio anche a voi, alla vostra voce, 347-490-0042 per raccontarci un incontro con un personaggio e come è andata a finire, se vi siete avvicinati o se avete lasciato un po' di privacy. Marta Martinez,
1: no,
0: qualche anno
1: prego.
0: Fa. Sì, lo devo dire. Siamo a Napoli e voleva una foto. Quindi si avvicina a una persona che era seduta al tavolo accanto.
1: Sì.
0: E chiede a questa persona, con tanto i telefoni in mano, la frase è sempre quella, no? È possibile una foto?
1: E questa persona si avvicina a me e si mette in posa e io la guardo e dico no, foto con mia mamma. In realtà dico ma guarda un po' questa, se vuole fare la foto con me. Poi scopro dopo qualche minuto che avevo chiesto una foto, ho chiesto una foto a Francesca Pascale, la quale si è sentita anche presa in giro perché pensava che io volessi paracularla, ecco, mettiamola così, e quindi non l'ha presa benissimo, però la foto l'ha scattata bene, dire sì, bella foto con la mia mamma che ho postato felicemente sui miei canali social. Non l'ha presa benissimo. No,
0: perché poi ci sono anche le Iene che hanno fatto l'antischerzia,
1: esatto,
0: riguardano le finte interviste, fanno finta di intervistare una persona e poi scappano via, quindi magari lei poteva pensare che fossi qualche sotto mentite spoglie, essere lì per prenderla in giro, scherzarla tra virgolette, ma così non era.
1: C'è una mia cara amica che è andata in Norvegia in un posto sperduto e dimenticato da Dio e dagli uomini, ha incontrato questo tizio che assomigliava particolarmente a Brad Pitt, alla fine era Brad Pitt. Lì ci vuole veramente fortuna, ragazzi,
0: doppia fortuna, che non solo incontri Brad Pitt ma dove lo incontri, appunto in un posto dove tutto puoi aspettarti fuorché incontrare,
1: e
0: insomma.
1: Quindi lui si è conceduto in maniera molto carina.
0: Va bene 347 490 0042, i vostri ricordi, i vostri racconti con personaggi famosi.
1: Avete mai incontrato un VIP? Dove?

Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Sienna Spyro con Material Lover su Radio Kiss Kiss. Allora, tanti incontri non mi aspettavo, ma alcuni incontri veramente incredibili con personaggi proprio importanti, vipponi.
1: No, mi ha stupito molto questo messaggio di Caterina, che scrive: mia suocera è grandissima fan del Negramaro, un giorno incontro per strada a San Giorgi, gli chiedo di registrare un vocale per mandarlo a lei.
0: No.
1: E alla fine sono stato un giorno e mezzo a convincerla che fosse un audio reale e non un imitatore. Quello lì era realmente Giuliano San Giorgi.
0: Penso che la cosa che faccia arrabbiare di più un personaggio famoso, quando ti avvicini con il cellulare ma già in modalità video, gli chiedi: puoi salutare mia sorella che è una tua fan? Cioè, penso che loro odino questa roba qui.
1: Vabbè, però molti lo fanno, quindi
0: sì,
1: per fortuna. Sono sempre disponibili. Sentiamo voi, i vostri racconti e incontri ravvicinati del terzo tipo con personaggi famosi.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, io sono Marco, faccio l'autista MCC e col mio lavoro spesso e volentieri mi capita incontrare personaggi famosi. Chiaramente per deformazione professionale, buongiorno, buonasera, salve, buongiorno, tutto bene, ma la persona veramente che mi ha lasciato colpito, perché l'ho portata più volte, è Lele Adani, perché a parte la semplicità di questa persona qui è di una gentilezza fuori dal normale, veramente è una persona squisita.
3: Ciao amici di Kiss Kiss, io facendo il corriere da tanti anni, faccio il corriere per molti VIP, attrici, attori, cantanti, ho anche il loro numero di telefono, ovviamente tutti mi richiedono ma nessuno gli do, che sono loro corriere di fiducia ormai da anni.
4: Ciao Antonio da Foggia, senti, io personaggio famoso non ho incontrato mai, però vorrei incontrare la Marta un po' Martinez, famosissima di Radio Kiss Kiss.
0: Ma dai, ma veramente, a parte vieni, siamo qui all'Aquapark Rossano, a Rossano Odissea 2000, basta che bussi coi piedi, qui ci porti qualcosa da mangiare, qualcosa da bere, no, te lo dico.
1: Ma non t'aspettare tanta disponibilità da
0: come?
1: Marta Martinez,
0: perché
1: Marta Martinez è un po' arrogante,
0: ma,
1: te l'ho buttata lì così.
5: Sono stato troppo crudo,

0: Chi schissa a te che sai che nella vita non esiste un solo treno da prendere e che scegli tu su quale salire. Chi schissa a te che vivi il lavoro come un piacere, che riesci a tirare fuori tutta la tua creatività. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss, kiss. Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Kiss, kiss.
6: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
3: Kiss, kiss.
4: Non voglio essere fritto!
6: Gli snackini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Kiss, kiss.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Kiss, kiss.
11: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
3: Kiss, kiss.
13: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
14: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
13: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
15: I'm a love you.
16: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: che meraviglia, i video che stanno circolando del concerto a Milano, un grande successo, un grande artista, possiamo dirlo.
1: E anche in quel caso con tanti ospiti, pare di aver visto anche Michael Jordan, se ricordo bene.
0: Insomma, era lì però per assistere proprio al concerto.
1: Sì, ultima fila, perché in prima fila, insomma, metti zona pit, Michael Jordan dietro non vede niente nessuno, esatto. Quindi era un po' più... per fortuna era un po' più laterale.
0: Incontri VIP, quanti
1: sì,
0: ne abbiamo ancora?
1: Antonietta Ravaglio, che poi sono racconti, al di là di chi ha incontrato, la bellezza è il racconto in sé. 2 anni fa incontra Sting a Ischia, chiede una foto, lui molto gentile, si concede la foto, però dice: mio marito ha confuso invece un'altra persona per Sting, no. Si è fatto la foto con un estraneo, e magari con fierezza, poi agli amici: guarda, ho fatto la foto, ma chi è? Chi ne so, chi è? Boh.
0: No, vabbè, geniale, veramente.
1: Capita di confondere.
0: C'è Paolo che dice di aver incontrato Tom Cruise che stava girando una scena di Mission Impossible. Ma Tom Cruise, tanta roba.
1: Quindi è possible incontrare Cruise durante Mission Impossible. Scusami, è la battutaccia delle 14:25 che è andata.
0: E poi c'è un ragazzino molto carinamente che ci racconta di una storia molto bella ed emozionante, perché dice: estate scorsa era a Miami con la famiglia, chiaramente, ha incontrato Lionel Messi. Dice: è stato molto carino, ha scattato una foto con lui. Insomma, si è dimostrato molto, molto carino.
1: Ecco, un idolo per tanti, anche per Lelia Dani, di cui abbiamo parlato prima, che è anche al centro, insomma, di tanti commenti con polemiche annesse per le esultanze, insomma, morigerate nei confronti dei gol di Messi e dell'Argentina. Ma a proposito di Argentina e di Messi, Marta, noi abbiamo parlato settimana scorsa in radio, domenica scorsa eravamo insieme in diretta, io ti ho chiesto una previsione con le due semifinali, ed è centrata entrambe, perché ti ho chiesto il pronostico per Spagna-Francia, hai puntato sulla Spagna, io avrei puntato il mio solito euro sulla Francia, perché sembrava la squadra davvero da battere, e poi invece Inghilterra-Argentina sei stata netta e perentoria dicendo
0: cosa
1: Argentina.
0: Vuoi?
1: Quindi domani sera ci sarà la finale, che ovviamente sarà Spagna-Argentina.
0: Sì,
1: quindi
0: certo.
1: La domanda è d'obbligo, si parla di Messi, me l'ha fornito l'assist il nostro piccolo ascoltatore, quindi chi vincerà questo mondiale? Tu l'altra volta hai detto Spagna, però chiedo conferma, magari hai cambiato idea in questa settimana?
0: Allora, io se dovessi scegliere per chi tifare, ti farei sicuramente per l'Argentina, però io mi sento che vincerà i mondiali la Spagna, e confermo ancora.
1: Lelia Dani è il cuore infranto. Sappilo che Lelia Dani già è triste per questa cosa che ha detto.
0: Non fare così.
1: Capiremo domani.

0: Cremant Partenope con il featuring di Serena Brancale, The Cars su Radio Kiss Kiss. È sabato, metti un sabato a Kiss Kiss, ma metti tante persone che di sabato magari approfittano anche per fare un po' di spesa settimanale. E ahimè, devo ammettere, nonostante io sia una grande fan dell'andare a fare la spesa, che gli uomini sono molto più bravi, perché sono più parsimoniosi e perché sono molto più tirchi, quindi spendo
1: il braccino corto. No, se non altro perché magari c'è qualcuno che entra per comprare due prodotti, che ne so, mi serve l'acqua e il pane, ed escono col carrello pieno, anzi neanche il carrello, con le braccia piene, perché poi ci sono i furboni che entrano senza carrello perché vabbè, devo prendere due cose,
0: esatto,
1: poi corsia dopo corsia, prendo questo, aggiungo questo, arrivano in cassa in uno stile un po' fantoziano con 80.000 prodotti. Mi perdoni, può gentilmente prendere il ketchup che sta accadendo.
0: Invece voi uomini andate un po' più mirati.
1: Un po' più mirati, anche perché ad esempio io seguo un metodo che è il metodo 5-4-3-2-1, che non è un metodo di Pep Guardiola o di Carlo Ancelotti, ma è un metodo, un trucchetto per fare la spesa che è diventato virale in questi ultimi giorni ed è legato soprattutto alla semplicità. Il principio è semplice: si acquistano gli elementi seguendo questo schema e praticamente è per ridurre anche e soprattutto gli sprechi. Quindi 5 tipi di verdure che fanno assolutamente bene, 4 tipi di frutta, 3 fonti di proteine, 2 di carboidrati e l'ultima cosa è lo sfizio personale, cioè l'alimento extra, quella cosa che dici voglio sgarrare, mi concedo lo sgarro. E quindi ecco da qui il metodo 5-4-3-2-1 che potrebbe tornarvi utile se siete come Marta, persone che acquistano tante cose magari anche poco utili.
0: Poi c'è un altro segreto importante, ma questo lo conoscerete sicuramente: non bisogna andare al supermercato quando si è affamati, bisogna andare al supermercato a stomaco pieno, perché chiaramente quando vedi tutto quel di Dio e hai un po' di fame, un po' di appetito, tendi a prenderla qualunque perché tutto ti sembra particolarmente appetitoso.
1: E soprattutto posso lanciare un appello,
0: sì?
1: Ecco, quando siete in fila e dietro di voi c'è una persona che ha un solo articolo, un solo prodotto,
0: non fatelo passare.
1: No,
0: si
1: lasciatelo passare, perché per comprare un pezzo di pane deve aspettare te che hai un carrello pieno. Un po' di generosità, anche perché poi la fila che io scelgo è sempre quella piena di gente
0: J Balvin.

0: Will.i.am con Mi Gente, adesso novità, Chris de Sarandi, britannico ma berlinese d'adozione, famosissimo sui social per i suoi video virali in cui suona i pianoforti pubblici.
1: Sì, nelle stazioni ferroviarie di tutta Europa si mette lì e suona divinamente, canta divinamente bene, lo scoprirete con questa novità dal titolo Good Old Days.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto
6: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a 249,90 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.000 pezzi disponibili.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.

0: con Karol G, viajando por el mondo nella musica más bella di Radio Kiss.
1: Ma perché ci provi ancora con lo spagnolo?
0: Perché me gusta lo spagnolo.
1: Il
0: mio nome anagrafico è Alfonso, e Alfonso è un nome ricorda origini.
1: Ma che ricorda? Perché mi ricorda cose brutte detta così, te lo voglio dire.
0: Allora, tanti viaggiano per il mondo, tanti sono arrivati qui a Rossano Calabro, siamo in diretta da Odissea 2000, il parco acquatico più grande del sud Italia. Zolfara, Corigliano, Rossano, pienissimo, tante persone che si stanno spostando, tanti ascoltatori ci stanno mandando WhatsApp dall'auto, sono in viaggio per raggiungere mete estive, quindi le vacanze estive per qualcuno sono partite, però non voglio mettere, ecco, il dito nella piaga nei confronti di chi magari partirà un po' più tardi o di chi magari quest'anno le vacanze per un motivo o per un altro non le farà, quindi siamo comunque con voi e Radio Kiss Kiss trasmetterà per tutto il mese di agosto da Odissea 2000, quindi vi terremo comunque compagnia. Una delle tappe dell'estate di Radio Kiss Kiss è appunto Odissea 2000.
1: E a proposito, anche qui a Odissea 2000 quest'anno, come gli altri anni, ci saranno tanti ospiti, quindi non perdete il calendario che trovate sia sui nostri canali social ma anche sui canali social di Odissea 2000. E a proposito di musica più bella, ma chi è che non ha avuto la possibilità di venire alle nostre tappe del Kiss Kiss Way avrà la possibilità invece di riguardarle, perché insomma c'è una bella sorpresa per tutti quanti voi.
0: Ma tu le ricordi a memoria le quattro tappe del Kiss Kiss Way?
1: Ma certo, Torino, Baia Dumizia, Viareggio, Pescara, sono quattro bellissime tappe con veramente, ma quanti artisti c'erano?
0: Cioè, tipo, ti faccio un po' di nomi, mi dici se c'era, tipo Francesco Renga c'era?
1: Sì.
0: Pinguini Tattici Nucleari?
1: Sì.
0: I The Colors?
1: Sì.
0: Saremo Io e Te, Accussi Sarà Per Sempre Sì?
1: No, ti prego, sì.
0: Salda Vinci c'è, perfetto. Arisa?
1: Sì.
0: Ok, tanti nomi della musica più bella. Quando possiamo vedere e godere di questo mashup? Perché ci sarà il meglio di queste quattro tappe, appunto il Kiss Kiss Way, racchiuse in un evento televisivo imperdibile.
1: Esattamente, in realtà sono due puntate, il 25 luglio e il 1 agosto su Sky TV 8 e su Kiss Kiss TV avrete la possibilità di rivedere insomma queste quattro tappe straordinarie del Kiss Kiss Way. Ci saranno anche i meravigliosi conduttori Pippo Pelo, Adriana, Alfio Battaglia, Ciro Limatola, Marco Errap, insomma veramente tanto divertimento.
0: A che ora, Marta? Perché io devo avvisare anche i miei amici che devono venire a casa e dobbiamo fare pizza, birra e Kiss Kiss Way. Che ora?
1: 21:30, ricordiamo, 25 luglio e 1 agosto su Sky, su TV 8 e su Kiss Kiss.
0: Quindi TV. Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV dalle 21:30 lunedì, cioè sabato 25 luglio e sabato 1 agosto, un evento imperdibile e vi aspettiamo tutti numerosi per godere della musica più bella.
1: E poi ricordiamo che il Kiss Kiss Way tornerà il prossimo anno, quindi se avete perso questi appuntamenti

0: così il nostro appuntamento di oggi. Dobbiamo ringraziare chiaramente il Parco Acquatico Odissea 2000, che ci accoglie sempre con un calore particolare, ma noi saremo qui ancora domani a partire dalle
1: 12,
0: dalle 12 fino alle 15. Grazie a Benedetta Infusino che ha seguito la regia in esterna. Ringraziamo anche prima Luigi Fischetti e poi Pasquale Viola che ci ha seguito dagli studi centrali di Napoli.
1: Noi ci saluteremo ufficialmente dopo questi Story Kiss. L'espressione in sé in lingua maninca è un'espressione gioiosa e ritmica che celebra la vita, uno dei

0: Il nostro History Kiss dall'87, Mari Cantè con Yeke Yeke. È già pronto Stefano Piccirillo per le prossime tre ore con Io, Tu e il Weekend. Lo abbracciamo e lo salutiamo da Rossano Calabro e come sempre
1: da Marta e Benny, kiss kiss a tutti!
2: Domani dalle 12 Radio Kiss Kiss torna in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
3: Tutti a Zolfara! Perché adesso viene il bello con Benny e Marta che faranno delle piroette, dei giochi d'acqua all'interno del parco acquatico. Io non li perderei per nessun motivo al mondo. Ciao amici, a domani a mezzogiorno. Le passioni del fine settimana. Tu apri il portone del tuo condominio e dici ah, è il phon. Apri la portiera dell'automobile e fai ah, mamma mia, siamo il vostro cubetto di ghiaccio, il vostro cocktail rinfrescante analcolico rigorosamente post-prandiale. Io, Tu e il Weekend, Stefano Piccirillo con voi fino alle ore 18.

0: Radio Kiss Kiss.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

finale dei mondiali Chris Martin. Per quanto riguarda la parte musicale, l'intervallo durerà esattamente 17 minuti, in barba a tutto ciò che era stato detto nelle settimane, nei giorni precedenti ad oggi. Quattro artisti, chissà quanto tempo, mezz'ora. Allora, 6 minuti per quanto riguarda l'installazione e poi la disinstallazione del palco. 11 minuti che dovranno dividersi in quattro: Madonna, Shakira, i BTS in particolare, che già fa risalire perché sono 7 sul palco, e Justin Bieber. Quindi, insomma, non dovranno fare più di 2 minuti e 40 secondi ciascuno, quindi le canzoni saranno particolarmente brevi. Ma immagina l'ego dell'artista che sta lì, intervallo della finale mondiale, vuoi che non sfori qualcuno almeno di qualche secondo? Staremo a vedere quanto durerà ufficialmente Love Time.

0: Così i tuoi passeggeri, tu alla guida non vedi l'ora di dire siamo arrivati, la vacanza può scattare, tutti in macchina invece a fare la tuca macarena perché ti tengono compagnia automobilista. Su Radio Kiss Kiss con tutte le family, quanto manca alla fine del viaggio? 347-490-0042, un viaggio, un circo, un mondo che esploriamo ogni settimana, al massimo ogni due settimane, il circo della Formula 1, e si gareggia in Belgio a Spa-Francorchamps dal paddock il nostro Davide Camiccioli.
1: Ciao Stefano, ciao amici di Radio Kiss Kiss dalla foresta delle Ardenne, Spa, Belgio, un saluto per il decimo appuntamento con la Formula 1, dove sembra il favorito Kimi Antonelli, il nostro Kimi Antonelli, che vuole tornare alla vittoria, ma attenzione a Max Verstappen che qui ha vinto tre volte. La Ferrari, questa non è una pista che si adatta alle caratteristiche della rossa di Maranello, ma non sembra così lontana, e dunque attenzione perché può succedere di tutto. In Silverstone, nell'ultimo Gran Premio, la Ferrari non era favorita eppure ha vinto con Leclerc. Vedremo, perché anche la McLaren sembra non lontana, ma certo Norris partirà per aver cambiato alcune componenti della sua monoposto con una penalità di 10 posizioni. Insomma, ci sono come sempre tanti ingredienti per gustarsi una Formula 1 domenica su Sky alle 15, davvero spettacolare. L'Italia con Kimi e poi con la Ferrari. 9 gare, 7 volte l'inno di Mameli sul podio. 5 wow. Con Kimi e 2 con la Ferrari.
0: Che
1: speriamo,
0: bello.
1: Insomma, che anche la decima risuonerà l'inno di Mameli. Ciao, un abbraccio
0: a Davide Camiccioli, collegato con noi dal paddock con le qualifiche che scattano alle 4 del pomeriggio. Antonelli, Leclerc, Hamilton, uno dei tre, a noi non dispiace.

0: un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 25 luglio e il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way!
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss, kiss. Mi manchi, ma
2: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese. Kiss, kiss.
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
4: Kiss, kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Kiss, kiss. Nen.
9: La senti?
8: Nen.
9: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: NEN.
9: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
8: Kiss, kiss.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Kiss, kiss.
12: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
13: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
12: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
14: Kiss Kiss.
15: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.
16: Kiss Kiss.
0: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: comitiva del sabato pomeriggio anche per la serata di sabato 25 luglio. TV8 c'è il Kiss Kiss Way dal vivo con tutte e quattro le tappe indimenticabili che molti di voi hanno vissuto, e potete guardare anche i Pinguini Tattici Nucleari quando 21:30 TV8 sabato insieme a Sky 1 e Kiss Kiss TV. Allora, traffico anche a mare. Allora, c'è la prua che è la parte anteriore, la poppa che è la parte posteriore, la dritta che è il lato destro guardando verso prua, e il babordo il lato sinistro guardando sempre verso prua. Meglio fare qualche tutorial, perché arrivano i messaggi che sorprendono i compagni di barca, tipo: ciao Stefano, siamo in rada al largo di Punta Ala, puoi salutarmi Kevin che non se l'aspetta. Kevin, sei proprio tu che ti sta salutando il tuo amico Fabrizio. Kiss kiss a tutti, è una sorpresa perché loro non sanno che ti sto scrivendo, così come tanti in macchina, ignaro l'uomo al volante o la donna al volante, la family che manda i messaggi, anche i bambini. Senti qua.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Matilde da San Severo e stiamo andando a Trentino e mancano 2 ore.
0: Quanto manca? 2 ore, sei un tesoro, che carina. Piccoli ascoltatori crescono al 347 490 0042. Senti in lontananza il bagnino che fa oh, vi sto aspettando. Sono anche in montagna, Poi ci sono tante squadre già in ritiro, parleremo dei ritiri delle squadre di Serie A e anche delle primi

di Ibiza, i nostri ascoltatori stanno arrivando. Oh sì, hai una grande opportunità di partecipare al closing party al Pasha di Ibiza insieme a Radio Kiss Kiss di Gordo. Tu me tienes loco contigo, ma attenzione, loco loco, il codice Gordo insieme a noi a partire da lunedì. Come funziona? Ascolta quante più ore possibili e immaginabili Radio Kiss Kiss durante la giornata, perché ogni volta che suonerà questa canzone all'interno c'è una dritta per te. Devi collezionare tutti gli ascolti che fai durante la giornata di Loco Loco, metterli insieme. Nostro sito ufficiale, ci sono tutte le info. Io ti suggerisco di seguirci praticamente sempre, che perché ti portiamo a Ibiza al closing party appunto di Gordo al Pasha, il locale che fa la storia, che si rinnova ogni estate, compresa questa del 26. Non perdere l'appuntamento, sei nostro ospite, volo e chi più ne ha più ne metta. Non perdere l'ascolto di Radio Kiss Kiss.

0: onde del mare, bella più che mai, Clara, che abbiamo riascoltato con Uragani, il francese anche il suo perché, non solo musicalmente, in tante situazioni. Qui ascoltiamo Gisèle con Dimanche Midi Pile.
1: Encore un dimanche, je dis ça, chère. Encore un dimanche.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss!
2: Di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss.

0: Let's go! Da Mediaboard, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaboard Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaboard.it. Mediaboard.
1: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Kiss, kiss.
5: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Kiss Kiss.

0: Sinner ancora una volta con il back to back a Wimbledon, vincente anche in quest'estate 2026, ma il tennis non si ferma mai e c'è un altro italiano che insegue una finale, il torneo di Båstad in Svezia, ATP 250, e in campo Luciano Darderi, 2 ore e un quarto di gioco contro Vallejo e il set decisivo, che il terzo vi aggiorneremo anche sul nostro italo-argentino Luciano Darderi. Lì fuori che succede?
1: Sono Fabrizio da Monza e ora sto tornando a casa di mia nonna a Genova dalla Basilicata e ci mancano ancora 3 ore e 45 minuti. Wow. Aiuto.
0: Ciao Fabrizio, hai fatto il giro d'Italia.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Sofia e Sara e veniamo da Palermo per andare al Sibari.
0: Bellissima Sibari, anche tanti amici che sono in viaggio, destinazione vacanza ufficiale estate 2026 o comunque giretto molto lungo, devo dire, anche alla larga il nostro amichetto di Monza. Jason Derulo, estate 2010, questa è Ride.

Vieni qua Annalisa Grande con canzone estiva, siete degli eroi nell'orario più caldo della storia dell'umanità, 15:51, saluto anche Dina, Attilio e Sara dall'Aquila in direzione concerto di Caparezza a Francavilla. Grande Michele Salvemini, suo problema è l'acufene, l'aveva tenuto lontano per parecchi mesi dai palchi, poi la voglia di un artista di suonare, di cantare nonostante la problematica, uomo di intelligenza superiore. So che gli eroi che ci ascoltano con le cuffiette, che non sono né in automobile né in barca né in montagna né a casa, ma sono in strada, si stanno abbracciando tra di loro, si incontrano in strada nelle metropoli deserte, perché tutti o quasi sono partiti, e si dicono: anche tu in giro a quest'ora, vieni qua, dammi un abbraccio, vi abbracciamo anche noi. Ci sono i Train.

0: la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Come si raggiunge l'immenso? Hai fatto Thriller, il capolavoro della musica di tutti i tempi, l'album più venduto al mondo. Qualsiasi altro artista si porrebbe il dilemma: e adesso che faccio dopo un disco del genere? Però c'era Quincy Jones a fianco del geniale Michael Jackson, cambiò registro, molto pop, unito alla dance, al soul e all'R&B, una mescola vincente anche per realizzare Bad e un lento incredibile con Syd Garrett, I Just Can't Stop Loving.

Non ne fanno più, non ne fanno più così. I just can't stop loving you. Questa è la nostra storia. Firmata Michael Jackson, 4 del pomeriggio, Stefano Piccirillo ti sta parlando. Prime amichevoli, è vero, domani c'è la finale mondiale, ci torneremo. Hai fatto la foto con Messi e ci giochi contro, è un grande classico di questo fine settimana. Però la Juve è già in campo contro il Basilea, squadra allenata da Lichtsteiner, vecchia conoscenza dei bianconeri. Il punteggio è di 0-0, il Bologna ha perso contro l'Arminia 4-0, sono i primi movimenti dei calciatori in campo, poi c'è il Napoli del centenario a Di Maro, insomma tutti gli aggiornamenti in Io, Tu e Weekend.

Sempre dolce Ed Sheeran fu spinto a una vita più da movida da parte di Camila Cabello, una bella collaborazione anche con la presenza di Cardi B con South of the Border. Domani per la finale mondiale molti giocheranno contro l'idolo con il quale hanno fatto la foto. Ad esempio c'è una foto di Gavi da ragazzino con Messi, c'è la foto di Dani Olmo con Messi, quella diventata virale ormai negli ultimi giorni, Messi che fa il bagnetto a Yamal, ma anche Juan Garcia da bambino sulle braccia di Messi, e così Cubarsí insieme a Messi, Cubarsí neonato, poco più che neonato per opera dei suoi stessi genitori. Tu immagina l'emozione nel vedere davvero il dio ludico del calcio messo contro chi ha fatto la foto con lui, da ragazzino che è cresciuto e diventato a sua volta un grandissimo giocatore e tenta di entrare nell'Olimpo. Domani Spagna-Argentina ha diversi comuni denominatori, non soltanto per quanto riguarda le foto fatte insieme con un Messi già campione e gli attuali campioni della Spagna, allora ragazzini, ma anche per la lingua spagnola. Quindi hola, vale, todo bien, si capiranno molto bene in campo tra avversari i ragazzi dell'Argentina e della Spagna. Gianna Nannini, America, nuova versione con

0: Benvenuto Marra nel rock di Gianna Nannini con la nuova versione di America, pezzo pubblicato nella versione originale nella seconda metà degli anni Ottanta, rinfrescato con questa coppia sempre on fire. Nell'estate 2026, finale mondiale America allo stadio del New Jersey, che molti raggiungeranno in elicottero o con un volo privato, diventa sempre più il mondiale di quelli super ricchi che possono permettersi la loro presenza, anche lo spostamento in quello stadio che domani sera ospiterà la finalissima. E tifosi argentini già sono scatenati, sentiamo Gastón.
1: Hola, hola Stefano, ¿cómo estás? Buon pomeriggio para todos. Ci siamo alla vigilia della finale. L'Argentina appare serena, compatta e completamente concentrata. Scaloni ha confermato che il gruppo sta bene e ha ribadito il massimo rispetto per una Spagna giovane, tecnica e capace di imporre il proprio gioco. Ma questa non sarà soltanto una sfida tattica, sarà anche l'incontro tra due epoche. Da una parte Lionel Messi, il campione che ha segnato una generazione, dall'altra Lamine Yamal, il talento che rappresenta il futuro. Esperienza contro freschezza, storia contro ambizione, in una finale che promette intensità, qualità e dettagli decisivi, perché ci sono partite che assegnano una coppa e partite che restano per sempre nella memoria del calcio. Io vi mando un abbraccio grande grande a tutti voi. Vamos Argentina e kiss kiss para todos.
0: E chissà domani pomeriggio, quando lo sentiremo a poche ore dal fischio d'inizio. Molti parlano giustamente di questa differenza generazionale, di un possibile passaggio di consegne o no tra Messi e Yamal. Yamal avrà tutto il tempo per vincere ancora, e la last dance per quanto riguarda Messi, e questo è un ulteriore fattore a favore degli argentini. Caigo qui con Conrad.

0: Chis a te, che hai sempre avuto il pollice verde e si vede. Il tuo giardino è un capolavoro. Capolavoro, capolavoro. Chis a te, che quando inizi a suonare la tua chitarra, senti immediatamente una sensazione di pace. Pace, di pace. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chis è con te. Chis a tutti.
1: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3x100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld. Kiss.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
12: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
13: E a noi che ci piacciono tanto!
12: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: I miei amici di Good Morning Kiss Kiss, Max e Max, l'hanno ribattezzata Dracula, se non sbaglio, insieme a Dracula, a Tame Impala, insieme a Ginny delle Blackpink. Intanto la fine della Q1, ovvero delle qualifiche, la prima parte sul circuito di Spa-Francorchamps, Lando Norris in testa, Max Verstappen segue a ruota, è il caso di dirlo, seguito da Hajar, Hamilton è quarto, Leclerc settimo, Antonelli ottavo, tra poco scatta la Q2, lì fuori che succede?
1: Io sono Elisa.
0: Ciao.
2: E io sono Alessia. Oggi siamo tornati a casa.
0: Casa.
1: Perché siamo stati, abbiamo fatto 6 ore di macchina.
0: Wow.
1: E ora siamo quasi a Cassino.
0: Li senti i ragazzi mentre il papà è al volante? Cosa succede lì fuori anche all'interno degli aeroporti? C'è un nostro affezionato ascoltatore che ha beccato al volo, credo, un noto personaggio amico di Radio Kiss Kiss.
3: Sempre io, Luca, dall'aeroporto di Brindisi. Fa tanto caldo. Giornata oggi veramente molto calda. Un abbraccio, saluti da Ermal Meta.
0: Infatti ha mandato la foto insieme ad Ermal Meta, che saluto, che è stato uno dei grandi protagonisti del Kiss Kiss Way sabato prossimo su TV8 Sky 1 Kiss Kiss TV a partire dalle 21.

Tu cosa fai questa sera, amici e divertimento? Ma soprattutto la domanda sarebbe opportuna farla in questa maniera: tu cosa fai questa notte? Riesci a dormire? Io sono quattro notti che non dormo costantemente per colpa del caldo, lo so già. La risposta lì fuori è come se la sentissi, come se foste accanto a me, tipo deumidificatore, deumidificatore. A volte non basta, a volte non basta. Intanto Messi sempre più scaramantico, questione di cabala, perché l'Argentina, dopo il trionfo del mondiale scorso, cosa ha fatto il suo capitano al termine della semifinale vinta contro l'Inghilterra? Ha ripubblicato sui social lo stesso messaggio condiviso quattro anni prima, dopo il 3-0 rifilato alla Croazia, successo che era valso all'Albiceleste la finalissima in Qatar. Insomma, un post che lui spera possa essere bene augurante per la finale di domani. Nessuno ha parlato della finale terzo e quarto posto, che ha il suo perché tra Francia e Inghilterra. Magari ne parleremo dopo il nostro New Kiss.

Misteri della vita, nessuno ha capito dove ha fatto la luna di miele e dove la sta facendo Taylor Swift. Sono questi i veri problemi del fine settimana. C'è una novità, la producer, la disc jockey dagli occhi a mandorla, bravissima, già 3 estati fa, torna Peggy Gou con Ayra Starr, Woman.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatino.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
0: Kiss Kiss.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
0: Kiss Kiss.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Kiss Kiss.
6: Quando è...
7: pesca.
6: È la colazione. Quando è...
8: alla pera.
6: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
0: Kiss Kiss.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Kiss Kiss.
12: Finalmente ci siamo. Vacanze, stiamo arriva.
13: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
12: 13.750 euro?
13: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Kiss Kiss.
14: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame!
16: Mac!
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Kiss Kiss.
17: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
18: Ragazzi, picnic?
19: La montagna mette una fame.
17: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.

0: Al mare e desiderano esserci soltanto dopo le ore 18, 18 e 30, verso le 19 preliminari, quella che è la situazione un po' più difficile da vivere. Sicuramente a quest'ora anche lì 16:48, però ho trovato un posto grazie al nostro ascoltatore Stefano da Londra, dove ci sono 22 gradi.
1: Cicillo, facciamo il cambio, che qua a Londra l'estate è già finita. Io oggi ho già indosso jeans lunghi e mannaggia a me che ho messo la maglietta a manica corta. Sto morendo di freddo, ci sono 22 gradi. Qua stanotte si dormirà di sicuro con lenzuolo e secondo me pure con la copertina. Facciamo il cambio, io voglio venire a godermi un po' dell'estate italiana. Porca
0: miseria,
1: saluti a tutti da Stefano da Londra.
0: Anzi, mi è venuta un'idea, rispondete voi a Stefano da Londra che a 22 gradi, se arrivasse da queste parti, quanti gradi troverebbe e com'è lì fuori in Italia da voi? Al 347 490 0042.

0: ossessione con Flamenco Paranoia. C'è subito la risposta per Stefano da Londra. Senti.
1: Ciao Stefano e ciao radioascoltatori, Andrea dalle Ripigna. Allora, io con il ragazzo di Londra farei cambio subito, non so neanche che lavoro fa, ma va bene tutto, per 22 gradi faccio tutti i lavori del mondo.
0: Cambio
1: qua adesso
0: vita.
1: Il termometro segna 38,5 gradi.
0: Caspita.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, abbiamo anche gli screenshot del vostro cruscotto, 41 gradi in Puglia, 43 gradi in Calabria. Questa è la risposta al momento a Stefano, comitiva del sabato pomeriggio di O2 il weekend. Tornano anche i One Republic.

temperature che mi state segnalando. Facciamo un po' di storia della musica. Già 36 anni fa l'importanza del disc jockey produttore, cioè di colui che faceva musica, metteva i dischi nei club più importanti, in questo caso di New York, e che chiamava gli artisti a cantare, figura che poi si è consolidata nel corso delle decadi. CNC Music Factory, ovvero Cleveland's & Cole, con il campionamento di Martha Wash, e non soltanto per

Groove. Move. Gonna make you sweat. CNC Music Factory. Diventato mitico anche il rap di Freedom Williams all'interno del pezzo Pause, take a breath and go for yours. So my command now hit the dance floor. La storia davvero della dance. 5 del pomeriggio, chiuso in macchina con l'aria condizionata, a volte neanche l'aria condizionata cela quello che è il freddo che vorrei tanto all'interno del mio taxi. Ciao Giuseppe, grazie. Poi torniamo lì fuori tra qualche minuto. Siamo in Io, Tu e il Weekend. Norris di nuovo al comando anche nella Q2 per decretare la griglia di partenza della Formula 1 di domani, Spa-Francorchamps. Ricominciamo con Tommaso Paradiso.

0: amiche che spariscono quando sei con qualcuno e quando ti lasci, nel caso fai un messaggio WhatsApp. Questa è la storia raccontata da Selena Gomez con Benny Blanco e Gracie Abrams con Call Me When You Break Up. Questa è Radio Kiss Kiss, questa sera la finalina del mondiale. Devo dire, tanto finalina non è tra Francia e Inghilterra. È vero che sono le due grandi deluse con potenzialità da campioni del mondo, sia per Francia che Inghilterra. Così non è stato nell'edizione di quest'anno. Uno, perché la squadra che si classifica al terzo posto incassa 29 milioni di dollari. Voi mi chiederete a questo punto: ma chi vince il mondiale quanto guadagna? 50 milioni di dollari. Poi c'è la questione capocannoniere del mondiale, che non è da sottovalutare, per Kylian Mbappé, che ha già segnato 8 gol, che sono gli stessi di Lionel Messi, qualora dovesse segnare, che sono una doppietta questa sera Mbappé e domani Messi fare solo un gol, ok? Mbappé sarebbe capocannoniere dei mondiali. Più dietro invece l'altro bomber, Harry Kane, che gioca questa sera allo stadio di Miami proprio contro Mbappé.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Carmela ha sempre ispirato anche nella tradizione della cultura popolare. Ad esempio qui a Napoli Carmela era una fantastica bambola, e Carmela invece è tutta colpa sua, si spoglia, è una gran festa, e anche l'amico può farti la festa. Questa la storia raccontata, è molto divertente, da parte di Cioffi. Alla disperata ricerca di temperature gradevoli, e qui ci viene in soccorso Massi da Madesimo, siamo in Valtellina, scrive: qui 24 gradi e frescura di montagna. Ciao a tutti, risponde il nostro Antonio, 45 gradi ad Agrigento, credo che la sia più alta temperatura toccata nel corso del nostro appuntamento pomeridiano all'interno di O Tu e il Weekend. Torneremo lì fuori, rigorosamente con aria condizionata al fianco, tra qualche minuto. Però Madesimo, Valtellina, bello. Cioè, solo 2 gradi di differenza con Stefano da Londra. Bruno Mars, questa è Locked Up.

4 città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 25 luglio e il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Yes, yes. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. Yes, yes.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: si muove, non lo vedi neanche. Kimi Antonelli è il più veloce anche oggi pomeriggio nella Q3. Il giro lanciato l'ha visto ancora una volta protagonista, diventa il poleman del Gran Premio di Formula 1. Prima fila per lui, prima posizione a ruota Verstappen.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo in Sicilia, ci sono 35 gradi attualmente, 35. Questa mattina 40. Ciao a tutti.
0: Ciao, scende.
2: Ciao Kiss Kiss, ciao a tutti. Carmelo dalla Sicilia.
0: Ciao,
2: diciamo
0: Carmelo.
2: Che farei subito il cambio con l'amico Stefano da Londra, perché in questo momento da Francofonte a Scordia il termometro mi segna 42 gradi.
0: Cambio
2: se non
0: subito.
2: Scende la temperatura, mi sa che ci servirà sicuramente l'ossigeno. Ciao, ciao,
0: ciao
2: a tutti.
0: Ciao, forza.
3: Ciao a tutte Radio Kiss Kiss, saluti da Giselle Nuccio. Stiamo rientrando da Marina di Butera, Caltanissetta, eravamo in vacanza lì e questa è la temperatura attuale.
0: Mamma
3: fuoco
0: mia,
3: praticamente, 43. Cremazione.
0: No, ragazzi, tutti a Londra, abbiamo ricevuto l'invito. Ferrari, com'è andata? Terza fila, si parte domani con Leclerc, Hamilton, fianco a fianco, Kimi Antonelli, Paul.

Lui cerca a tutti i costi di tornare a Chicago perché c'è qualche grado in meno, ci sono 30 gradi in questo momento, salutando chi ci segue con l'app di Radio Kiss Kiss All Around the World. Saluto e abbraccio anche i tanti che ieri hanno visto Bad Bunny a Milano, che ha polverizzato 157.000 biglietti per le due date all'ippodromo, 2.5 milioni di presenze nel World Tour del Devi Tirar Mas Fotos World Tour, confermandolo come uno degli artisti non solo del momento ma di un'intera la generazione. 8 anni fa, quando Benito Antonio Martinez Ocasio, figlio di un camionista e di un insegnante, nel 2016 infatti il papà faceva l'autista e il camionaro, lui lavorava in un supermercato e si esibiva al Milano Latin Festival ed era semplicemente una promessa del reggaeton. Oggi Bad Bunny è il volto di una musica che ha smesso di essere soltanto intrattenimento per diventare identità, come ci state segnalando anche le tante vibes e le emozioni che avete provato durante la serata di ieri. Maneskin, quando tornate, intanto vi ascoltiamo con Superman.

Andrea Settembre, già vincitore del Festival di Sanremo nella categoria Giovani Nuove Proposte nel 2025, quest'estate ci parla dei rapporti attuali, almeno in qualche caso. Due settimane di love bombing e poi la sparizione, questo il suo nuovo singolo.

cantate di tanti anni fa, con questo suono molto anni 70, qualcosa di Baglioni come arrangiamento, e complimenti Andrea Settembre. Novità New Kiss, si chiama Due Settimane. Un po' di auguri, buon compleanno a chi ci ascolta, a chi festeggia una ricorrenza importante in questo sabato 18 di luglio. Pensate che il 18 di luglio del lontanissimo 1953, Elvis the Pelvis from the Memphis, Elvis Presley, a sue spese incise le sue due prime canzoni. Il compleanno anche di uno dei papà del rap italiano, stiamo parlando di Frankie High Energy. Sono intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai, se non per calcolo. Che tempo farà, indovina, nelle prossime ore? Precisi, puntuali, professionali, gli amici de... Che tempo farà, indovina, nelle prossime ore? Precisi, puntuali, professionali, gli amici de ilmeteo.it, con noi collegato.

0: nord, tra 30 e 36 al centro, tra 31 e 38 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
1: Attenzione!

0: Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto
6: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
12: Kiss, kiss.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
16: Kiss Kiss!
17: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Sarà il caldo, ma cantano tutte in bikini. Si è presentata così nella musica più bella di Radio Kiss Kiss questo pomeriggio anche Olivia Rodrigo con Drop Dead. Saluto ancora una volta gli amici della Sicilia. Oggi abbiamo dato grande spazio a loro perché quella meravigliosa regione, insomma, sta soffrendo il caldo peggio di altre. L'autostrada Catania-Palermo con Valentina che ha screenshottato qui su WhatsApp i suoi 44 gradi direttamente dal suo cruscotto. Temperature più fresche, sentiamo.
1: Ciao Stefano, siamo Nunzio
2: e Michele
1: di ritorno da un trekking sul Terminillo. Temperatura attuale 34 gradi, su in vetta ce n'erano 15 di meno.
0: Wow.
1: Stava da Dio.
0: 19.
1: Un abbraccio e chi schissa a tutti.
0: Hai detto la temperatura ideale o quasi 19 gradi. Complimenti intanto per il tennis italiano anche a Luciano Darderi che conquista la finale dell'ATP 250 di Bastad.
3: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda.

Vieni Adriana, vieni, che spettacolo di donna, e sarà con voi fino alle 8 di questa sera, perché è pronta la nostra nuova classifica ufficiale, la Kiss Kiss Play Chart. Non perdetela fino alle 20 appunto, con le più forti di Radio Kiss Kiss, da vedere anche su Kiss Kiss TV, canale 158 del digitale terrestre. Grazie al maestro Viola in regia, ci ritroviamo domani pomeriggio alle 15, io, tu e il weekend. Ora il miglior amico di David Bowie, Iggy Pop, 77, The Passenger, Kiss Kiss a tutti.

0: Grazie come sempre a Stefano Piccirillo, io sono Adriana Petro e vi aspetto con la Kiss Kiss Play Chart, ma prima diamo spazio alle news, a tra poco.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Il tema sicurezza accende il dibattito politico. Giorgia Meloni predica tolleranza zero verso chi pensa di poter terrorizzare le persone per bene e trasformare le piazze in zone franche, scrive la Premier sui social, ringraziando gli agenti impegnati nei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio a Roma e Milano, perché chi difende la nostra sicurezza, afferma Meloni, difende la nostra libertà. Stamane delegazioni di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno manifestato davanti al carcere di Bollate, dove si è consegnato Mario Roggero, il gioielliere cuneese condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori. Dopo la prima notte in cella, il 72enne ha ricevuto la visita di Matteo Salvini, che gli ha espresso personalmente la solidarietà del centrodestra. E circa la grazia, il vicepremier assicura: nessuna pressione sul capo dello Stato.
2: C'è una sentenza, dobbiamo ragionare di come accompagnare questa sentenza per permettere che passi in un carcere il minor tempo possibile.
1: Critiche invece le opposizioni, che parlano di indegno sciacallaggio di un caso di cronaca per coprire le divisioni interne alla maggioranza. Il 5 Stelle Conte rincara la dose, il centrodestra afferma delegittima il Quirinale per inseguire Vannacci. Medio Oriente, la CBS riferisce che vi sono alcuni militari americani feriti dopo il raid missilistico iraniano su 2 basi in Giordania. Non è chiaro quali siano le loro condizioni. Washington non conferma la notizia. Amman per il momento non segnala morti tra i soldati, ma l'escalation nei paesi del Golfo è ormai realtà. Teheran sospende l'applicazione del memorandum e denuncia vittime civili negli attacchi statunitensi contro le località petrolifere costiere. Secondo i Pasdaran, colpiti anche impianti di desalinizzazione nella provincia di Hormozgan e almeno 10.000 persone sarebbero senza acqua. Torniamo in Italia, weekend a Bollino Rosso per il caldo e per l'esodo di metà luglio. Traffico intenso su strade e autostrade fino a domani sera, sotto il sole al centro-sud, dove le temperature restano attorno ai 35 gradi, oltre 40 nelle zone interne di Sicilia, Sardegna, Calabria e Basilicata. L'altra faccia della medaglia è rappresentata dai temporali che hanno colpito le regioni del nord, in particolare la Lombardia. Da domani sera però il fresco è atteso in estensione anche al centro Italia. La cronaca: i titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante sono indagati per la morte dell'11enne risucchiata per i capelli dalla pompa di aspirazione di una piscina. La procura di Genova ha inviato gli avvisi di garanzia come atto dovuto per procedere all'autopsia. Dalle indagini è emerso che mancava il cartello che impone la presenza di un adulto per l'uso dell'impianto da parte dei minori di 12 anni. Lo sport, calcio e mondiali. Stasera a Miami la finale per il terzo posto, Francia e Inghilterra, sfida tra deluse. I rispettivi tecnici, Deschamps e Tuchel, molto criticati dopo la sconfitta in semifinale, daranno spazio a chi ha giocato di meno. Ci saranno però i due bomber, Mbappé e Kane. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio del Belgio. Nelle qualifiche a Spa-Francorchamps, il 19enne bolognese della Mercedes precede la Red Bull dei Verstappen e Norris con la McLaren. Più dietro le Ferrari, Leclerc al quinto tempo, sesto Hamilton. Abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
3: Kiss Kiss Play Chart.
4: Kiss Kiss Play Chart.
3: La classifica della musica più bella. Di Radio Kiss Kiss.
0: Buon sabato, ben ritrovati. Come sempre noi ci mettiamo la musica più bella. Siamo pronti a suonarvi la nostra selezione musicale di questo weekend. Buon tardo pomeriggio a tutti voi da Adriana Petro. Saluto Pica, che si occuperà della parte tecnica. Partiamo subito dalla posizione numero 40. È stato uno dei pezzi più trasmesso negli ultimi mesi su Radio Kiss Kiss. Miles Smith, Niall Horan. Questa è Drive.

Safe all'interno della Kiss Kiss Play Chart, è alla posizione numero 40, Miles Smith insieme a Niall Horan. Continuiamo a salire alla posizione numero 39, c'è la prima new entry di questo weekend. Julie, lo conoscete oramai, produttore musicale notissimo, insieme a Biagio Antonacci. Questo appartiene al suo ultimo lavoro discografico e si chiama L'ultima canzone. Cante.

0: Sunset Burn, new entry all'interno della Kiss Kiss Play Chart, posizione numero 34, lei è Katy Perry. Saliamo, lo facciamo con la posizione numero 33 con Sal Da Vinci, Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad! Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a €7,45. Scopri di più su Conad.it.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da €13,750.
4: €13,750?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo €4,033, 33 rate mensili da €99, TAN 799, TAG 1181, rata finale €9,705, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da €13,750.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.

cattive abitudini è la canzone di Mace con Salmo e con la pesce. Anche questa l'abbiamo ritrovata all'interno della Kiss Kiss Play Chart, posizione numero 31. Alla 30 c'è Olivia Dean con So Easy.

Maledetto me, la canzone di Fulminacci all'interno della Kiss Kiss Play Chart, la classifica della musica più bella, è alla posizione numero 27. Beh, devo dire che di strada dall'ultimo festival di Sanremo ne ha fatta, anche perché è diventato uno dei cantautori più apprezzati nel nostro paese.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Yes, yes.
0: Hai fame?
3: Sì.
0: Molta?
3: No.
0: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
0: Fritto?
3: No.
0: Croccante?
3: Sì.
0: Dici sempre sì e no?
3: Eh sì.
0: Sì e no fiorentini?
3: Sì.
5: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Yes, yes.
6: Nen. La senti?
4: Nen.
6: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
6: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Yes, yes.
7: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
8: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
9: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
8: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.

Life con Buona Domenica, posizione numero 24 all'interno della Kiss Kiss Play Chart su Radio Kiss Kiss. Vi suoniamo soltanto i pezzi più forti del momento e anche le new entry, tutte le novità musicali che apparterranno poi all'estate 2026. Eccezionalmente, soltanto per questo sabato, la Kiss Kiss Play Chart non è in TV, non la troverete al canale 158 del digitale terrestre. Poi per il resto trovate interamente sul nostro sito tutta la classifica, per cui vi diamo la possibilità anche di ascoltare brevemente i frame delle canzoni che vi piacciono di più. Si sale e lo facciamo con Harry Styles, questa è Dance No More.

0: Il mio DNA.
1: Una collaborazione che è nata prima di tutto da un'amicizia, quindi è arrivato quasi naturale questo brano che unisce ovviamente le forze dei due artisti. E poi Jovanotti lo ha scritto sul suo profilo Instagram: siamo uniti dalla stessa visione artistica, ci siamo divertiti molto nel farlo e ne è venuto fuori davvero un pezzone. Gabry Ponte, appunto, insieme al grande Lorenzo Jovanotti con DNA, inserito nella classifica della musica più bella, dove arrivano Lady Gaga e Doja Cat.

0: Francesco Gabbani all'interno della Kiss Kiss Play Chart, posizione numero 20 con Summer Funk. Diamo la linea alle news e vi aspetto tra pochissimo.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Buona serata e un saluto dalla redazione. L'Iran sospende il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. La decisione dopo i raid americani che hanno colpito di nuovo le aree petrolifere costiere vicino Sirik ed un impianto di desalinizzazione nella provincia di Hormozgan. Almeno 10.000 le persone senza acqua. La risposta dei pasdarani in un lancio di missili contro la Giordania, dove sarebbero feriti alcuni militari di due basi americane, anche se il comando centrale non conferma. Droni sul Kuwait, incendiato un impianto elettrico, ci sarebbero feriti tra i soccorritori. Il Consiglio di cooperazione del Golfo, che riunisce le sei monarchie della penisola arabica, condanna gli attacchi condotti dall'Iran contro infrastrutture e installazioni civili e chiede che Teheran sia chiamata a risponderne davanti alla comunità internazionale. Intanto il sindaco di New York, Zoran Mamdani, fa sapere che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il premier israeliano Netanyahu qualora si recasse negli Stati Uniti come previsto per l'Assemblea Generale dell'ONU a settembre. Veniamo in Italia. Dopo la prima notte in cella, il gioielliere cuneese Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori, ha ricevuto nel carcere di Bollate la visita di Matteo Salvini. Il vice premier gli ha espresso personalmente la solidarietà del centrodestra, dicendosi anche disponibile, se ve ne fosse la possibilità, a candidarlo. Quanto alle iniziative per la grazia, Salvini assicura nessuna pressione sul capo dello Stato. I legali di Roggero confermano che il 72enne sta bene, la situazione non è piacevole, ma il morale non è basso. E il tema sicurezza accende il dibattito politico. Giorgia Meloni predica tolleranza zero verso chi pensa di poter terrorizzare le persone per bene e trasformare le piazze in zone franche, scrive la premier sui social. Critica invece le opposizioni che parlano di indegno sciacallaggio di un caso di cronaca per coprire le divisioni interne alla maggioranza. La cronaca: ha recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo dell'uomo di origine indiana disperso nell'Adda Truccazzano, nel Milanese, dopo aver tentato di salvare il nipotino di 4 anni. Secondo la ricostruzione, il padre e lo zio del bimbo erano in acqua quando il piccolo si sarebbe tuffato, accusando subito difficoltà. Nel tentativo di soccorrerlo, lo zio è annegato e il bimbo è grave. Dopo l'entrata in vigore della riforma degli autovelox, fioccano gli spegnimenti: disattivati 144 dispositivi in Lombardia, 84 in Veneto, 69 in Toscana e via via fino ai 47 del Friuli, 34 nel Lazio e tra gli altri 18 a Bolzano e 7 in Campania. Dopo 34 anni, sottolinea una nota del Ministero dei Trasporti, messa fine al caos grazie all'individuazione di criteri univoci. Lo sport: Formula 1, Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio del Belgio. Nelle qualifiche a Spa-Francorchamps, il 19enne bolognese della Mercedes precede la Red Bull di Verstappen e Norris con la McLaren. Più dietro alle Ferrari, Leclerc al quinto tempo, sesto Hamilton. E chiudiamo con il calcio: i mondiali, stasera Miami la finale per il terzo posto, Francia-Inghilterra. I rispettivi tecnici Deschamps e Tuchel daranno spazio a chi ha giocato meno. Ci saranno però i due bomber Mbappé e Kane, con il francese che contende a Leo Messi il titolo di capocannoniere della rassegna ridata. Inizio alle 21, arbitra il venezuelano Valenzuela. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, buona serata e chi schissa a tutti.

anche le novità che sono entrate a pieno diritto all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Io sono Adriana Petro, un ringraziamento speciale va come sempre alla nostra redazione per fornirci tutte le news più importanti dall'Italia e dal mondo, e noi ripartiamo dalla posizione numero 19. Questa è davvero una canzone molto bella, vede insieme Emma e Fabri Fibra e il titolo è Antico.

Emma e Fabri Fibra di nuovo insieme per questo singolo che è davvero stupendo e si chiama Antidroga. L'abbiamo ritrovato in classifica alla posizione numero 19 e noi continuiamo a suonarvi la musica più bella. Lo facciamo con Olivia Rodrigo, posizione numero 18 con Drop Dead.

canzone di Olivia Rodrigo, che sta conquistando tutte le classifiche a livello globale all'interno della Kiss Kiss Play Chart. In questo sabato è alla posizione numero 18. Ancora una volta buon fine settimana a tutti voi, buon sabato 18 luglio. Io sono Adriana Petro, vi accompagno fino alle 20, dove poi scopriremo le prime tre posizioni, ovvero il nuovo podio di questo fine settimana insieme. Ma intanto posizione numero 17.

la canzone di Irama, posizione numero 17 all'interno della Kiss Kiss Play Chart, passando per la posizione numero 16 dove troviamo Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera, ma andiamo subito alla 15 con Madonna. Questo singolo in collaborazione con Sabrina Carpenter è stato proprio scelto per fare da apripista al suo nuovo lavoro discografico. Il nuovo album di Madonna, dopo 7 anni di silenzio, ha debuttato al primo posto in quasi tutte le classifiche internazionali, superando Olivia Rodrigo e sfiorando i Beatles. Intanto questa è Bring Your Love.

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter. Come vi dicevo prima, il suo ultimo lavoro discografico debutta al primo posto e permette a Madonna di entrare ancora una volta nella storia, perché è la prima artista a conquistare il numero uno della Billboard 200 in 4 decenni diversi. Quindi lei resta sempre la queen indiscussa. Continuiamo a salire, lo facciamo con la posizione numero 14, dove troviamo Anna con White Girl Wasted.

diventato uno dei tormentoni di questa estate, White Girl Wasted, singolo che ha fatto da apripista anche in questo caso al suo nuovo album di inediti. Il titolo è Million Dollar Babe ed è il secondo album di Anna Pepe. Abbiamo ritrovata all'interno della Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 14, ne continuiamo a salire e con i pezzi che secondo me vanno ascoltati a volume un po' più alto, come per esempio questo che è partito ancora una volta dai social ottenendo un buon gradimento anche dal punto di vista virale e approdato alla radio. Gordo con René Zonwild, questa è Loco Loco.

0: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Yes, yes. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss.
4: Quando è...
5: pesca.
4: È la colazione. Quando è...
6: alla pera.
4: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
3: Kiss, kiss.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Yes, yes.
5: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
9: Gli altri vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
3: Yes, yes.
11: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Kiss, kiss.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Yes, yes.
13: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
14: Via, via.
13: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

Proposta nostra, la canzone di Gaia, inserita nella Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 11, dove continuiamo a salire con i pezzi più forti del momento. Posizione numero 10 invece per questo duo che arriva da Amsterdam, si chiamano The

Magnetic, la canzone dei The Bauza, occupa la posizione numero 10 della Kiss Kiss Play Chart. Ancora una volta buon sabato a tutti voi, vi accompagno piacevolmente fino alle 20 di questa sera e intanto arriva alla posizione numero 9 Sienna Spyro con Material Lover.

Material Lover, la canzone che segue il successo mondiale di Die on This Hill, canzone grazie alla quale abbiamo scoperto questo giovane talento che arriva da Londra, Sienna Spyro. Posizione numero 9 per lei, alla 8 i Pinguini Tattici Nucleari.

Scusa, lo sento, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari che hanno aperto l'ultima tappa del Kiss Kiss Way a Pescara. Ovviamente tutte le immagini, tutti i contenuti speciali sono sui social, ma anche su kisskiss.it. Carol G e Manu Chao, quando viajando per il mondo.

0: Da Filo quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss, kiss.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
3: Kiss, kiss. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
8: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
3: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Kiss, kiss.
10: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
11: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
10: 13.750 euro?
11: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

Flamenco Paranoia, la canzone di Samurai J, perfetta, no? Per l'aperitivo in spiaggia, ma anche per quelle giornate in cui decidi di schiacciare un pisolino sotto l'ombrellone con un po' di brezza, un po' di venticello. Posizione numero 6 in classifica, andiamo alla 5, c'è Bruno Mars con Oh My Soul.

Posizione numero 5. Saliamo, andiamo alla posizione numero 4. Beh, oramai già dall'intro, già dalla parte iniziale, riusciamo a capire qual è il pezzo in questione. Ed è incredibile perché abbiamo in programmazione, tra i pezzi più forti, due produzioni che arrivano proprio dall'Olanda, come questa degli Another, Talk to You.

Bellissimo. E poi è anche bello vedere insieme Serena Brancale e The Colors in questo progetto firmato dal duo di DJ milanesi Merck & Cremont, il titolo è appunto Partenope. Posizione numero 3 all'interno della classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss, e noi siamo pronti a salire sempre con i pezzi più forti. Anche in questo caso siamo di fronte ad un singolo che era datato penso 2025 e che è diventato virale sui social, poi ha approdato nuovamente alla radio. Tame Impala insieme a Jenny, il titolo è Dracula. We'll be right back.

Tame Impala insieme a Jenny, posizione numero 2 nella Kiss Kiss Play Chart. Bene, io vi aspetto sabato prossimo dalle 18 alle 20 su Radio Kiss Kiss e anche su Kiss Kiss TV, al canale 158. Vi lascio con la nuova

0: La notte vola.
1: Hello. All right, everybody, welcome to...
0: Da i maestri della musica più bella, la notte vola.
2: Chihuahua.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Kiss, kiss.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Kiss, kiss.
7: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, inabbinate il gasatore Smeg.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
6: Kiss, kiss.
9: E manchi ma domani torna.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Torni sempre al tuo paese.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.

0: Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: Kiss Kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Kiss Kiss.
3: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a €479.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
2: Kiss Kiss.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
2: Kiss, kiss.
9: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli €3,78. Conviene al tuo portafogli.
10: E a noi che ci piacciono tanto!
9: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN zero, anticipo zero e €1000 di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e €1000 di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss Kiss,

0: merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss, kiss.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
4: Kiss, kiss.
5: Quando è...
6: pesca.
5: È la colazione. Quando è...
7: alla pera.
5: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
4: Kiss, kiss.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss, kiss.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Kiss, kiss.
10: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
11: E a noi che ci piacciono tanto!
10: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
12: Nen. La senti?
4: Nen.
12: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
12: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Kiss, kiss.
13: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Se si sente il bisogno di ballare, è severamente vietato trattenersi.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss, kiss.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss! Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Kiss, kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Kiss, kiss.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
11: O un bel vantaggio.
10: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
8: Kiss, kiss.
12: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
13: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
12: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
13: Kiss, kiss.
12: Datevi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
13: Kiss, kiss.
12: Che estate esagerata.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Kiss, kiss.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Kiss, kiss.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
1: Kiss, kiss.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Kiss,

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Kiss, kiss.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss!
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss, kiss.
5: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
9: Kiss Kiss.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss. Nen.
4: La senti?
3: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Kiss, kiss.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Kiss, kiss.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.

0: Yo, baby.
1: La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
2: Yo, everybody.
1: Il programma in cui la musica è la risposta.

Per il closing party di Gordo. Tu me tieni loco, loco. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Kiss, kiss. Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: della notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.
2: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.
3: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.

0: Baby, let's go! La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.